0: Stava in concorso Metti una sera a cena di Peppino Patroni Griffi, tratto dalla sua omonima pièce. A distanza di 57 anni il film torna nella sezione Cannes Classique. Ad accompagnarlo Dario Argento, che ne fu lo sceneggiatore prima di cominciare la sua carriera di regista. E infine incontro con la stampa per il corto italiano che concorre nella sezione parallela Kenzende Cineast. Antonio Donato, ambientando il suo racconto in 3 episodi in un villaggio sul mette a nudo, con sguardo ironico, la fragilità maschile contemporanea.
1: Ci colleghiamo con i nostri inviati subito alle Maldive da Ilario Piagnerelli. Continueranno anche oggi le operazioni di recupero. Ilario, dove sei?
2: Allora, ci troviamo in mare, stiamo proprio andando a vedere davanti all'isolotto di Alimatà le operazioni in corso, perché oggi è la giornata cruciale, quella dove gli speleosub finlandesi, massimi esperti mondiali in questo settore, dovrebbero cominciare a estrarre i corpi mancanti dei 4 italiani, 4 delle 5 vittime di questa tragedia, alla quale poi, come sappiamo, se ne è aggiunta una sesta, uno dei sommozzatori maldiviani che nei giorni scorsi avevano tentato questa impresa ad altissimo rischio. Oggi, secondo la tabella di marcia, dovrebbero estrarne 2, ma non escludono di riuscirne a estrarli tutti e 4. Lo faranno immergendosi prossimi minuti, perché ci siamo quasi, per alcune ore. Ieri la breaking news che vi abbiamo dato in diretta del loro avvistamento da parte dei subacquei, che si sono personalmente calati, quindi non con un robot, ma hanno personalmente visto queste 4 vittime tutte assieme in fondo a questa caverna di Davanakandu, come intrappolate nell'ultimo dei 3 ambienti dei quali si compone. Abbiamo chiesto al coordinatore in Italia di questo team finlandese se è ipotizzabile che fossero stati risucchiati all'interno di questa caverna, e ha detto no, c'è stata una chiara volontà di esplorarla. Chiaramente non sappiamo se volessero esplorarla sino in fondo o se stessero cercando una via d'uscita, e forse a causa del sedimento che si trova sul fondo della grotta, che avevano alzato con le pinne, o forse a causa di tutti quei problemi che possono causare a grandissime profondità miscele non specifiche, e quindi l'iperossia o la narcosi da azoto, si sono disorientati. Queste sono le ipotesi al momento. Da ricordare che invece il capo barca era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, giovedì scorso, all'ingresso della caverna, dunque forse era l'unico, sempre in questa ipotesi, ad aver trovato questa via d'uscita, ma l'aria all'interno delle bombole non è bastata, perché è stata trovata esausta questa bombola.
1: E in un tunnel nel secondo ambiente della grotta, giusto, si troverebbero insomma gli altri corpi di cui si tenterà il recupero. Questo per ricordare anche le difficoltà, Ilario, delle operazioni che stai seguendo.
2: Questa grotta si compone di 3 sezioni, alcuni le descrivono come 3 camere, alcuni le descrivono come una prima camera, poi una sorta di corridoio e poi una terza camera. Da quello che ci è stato detto, loro dovrebbero trovarsi in una sorta di vicolo senza uscita, una sorta di budello della terza e ultima camera di questa grotta. Questo ci è stato spiegato. Un'operazione complicatissima, che loro riescono a effettuare grazie ad attrezzature eccezionali come il rebreather, che permette il ricircolo dell'aria, dunque stare molto a lungo sott'acqua, oppure i scooter subacquei, che gli permettono di risparmiare tantissime energie e gli permettono anche di fare tutto molto più velocemente, ma soprattutto una miscela tecnica specifica per quelle profondità, che non dà quegli inconvenienti che invece potrebbero aver avuto i 5 italiani del

0: Sì, Adele, le operazioni di abbordaggio e di intercettazione da parte della Marina israeliana sono andate avanti in realtà per tutta la notte. L'ultimo screenshot sul sito della Global Sumud Flotilla mostra ancora 10 imbarcazioni che sono in navigazione, le altre già fermate e intercettate, ma evidentemente è facile prevedere che poi saranno tutte quelle fermate, perché Israele non ha lasciato adito a dubbi, ha detto il blocco navale di Gaza resta, dunque l'intenzione di stoppare tutta la spedizione della Global Sumud Flotilla. È un'operazione che è iniziata praticamente 24 ore fa nelle acque internazionali a largo di Cipro, quando la Marina è intervenuta anche con dei mezzi veloci, uomini armati, anche dei momenti un po' surreali. In alcuni casi hanno fatto risuonare le note di Oops, I Did It Again di Britney Spears per stordire i partecipanti, insomma i naviganti su alcune imbarcazioni. Lo stesso Premier Benjamin Netanyahu ha seguito dal suo quartier generale tutta l'operazione. Lui ha lodato la Marina perché ha detto ha sventato un piano malvagio, diametralmente opposta alla reazione per esempio della Turchia, che ha parlato di un atto di pirateria. C'è anche una dichiarazione congiunta, Adele, da parte di diversi paesi, tra cui Brasile, la Turchia, l'Indonesia, la Spagna, che condanna quanto compiuto da Israele. Dicevi appunto degli italiani a bordo di questo troncone della flottiglia. I numeri naturalmente sono ancora in evoluzione. Il ministro degli esteri italiani aveva parlato ieri sera di 9 persone fermate, poi il numero è salito a 12 nella prima dichiarazione ufficiale da parte della flottiglia, ma potrebbero essere ovviamente di più. Qual è il loro destino, diciamo? I giornali israeliani come lo Yedot Ahronot hanno avanzato l'ipotesi che la fregata appunto israeliana li porti ad Ashdod, che è il porto che si trova qui a 45 minuti a sud di Tel Aviv, dove tradizionalmente vengono portati. Che succederà loro? Noi abbiamo parlato con i legali dell'Associazione per i diritti umani Adalah, che segue normalmente queste vicende, aveva seguito anche il caso degli ultimi due attivisti, ricorderete, Thiago e Saif, portati in Israele appena 3 settimane fa e detenuti per 10 giorni. Loro dicono è probabile, è molto probabile che poi possano essere portati alcuni di questi attivisti in un centro di detenzione, forse addirittura non ad Ashkelon ma Kerziot nel deserto del Negev. Ma bisognerà capire, Adele, quando e se arriverà questa nave israeliana ad Ashdod in giornata. È tutto per ora, a te.
1: Daniele, grazie, a più tardi per gli aggiornamenti. Lo ricordiamo, 319 attivisti su 461 che erano in rotta e questi numeri sono in stato di fermo. Andiamo a Modena adesso, oggi è previsto un interrogatorio di garanzia per l'autore della strage di sabato. Torniamo da Elisa Dossi in diretta, eccoci Elisa.
2: Eh sì, noi siamo davanti al carcere dove oggi verrà sentito Salim El Kudri. Il suo avvocato ha detto che chiederà una perizia psichiatrica. Dal carcere proprio ieri ci sono arrivate, ve le abbiamo raccontate, Adele, le sue parole vaghe, annebbiate. L'avvocato stesso ha detto vogliamo collaborare, anche se temo non sia in grado di rispondere in maniera intellegibile. Che cosa ha raccontato al suo legale? Sapevo che quel giorno sarei morto, andavo più forte che potevo, non volevo fare del male. Poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia, di parlare con un prete, lui che non è battezzato e nemmeno è però una persona che frequentava la comunità islamica. Che il terrorismo sia escluso in questa storia lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi in visita ancora 2 giorni fa. Sui social del 31enne, lo ricordiamo, non c'erano riferimenti al terrorismo. Verrà fatta una perizia sul suo computer. All'attenzione ci sono le 4 email che aveva inviato all'università qualche anno fa. Parlava del lavoro, diceva voglio lavorare, brucio Gesù. C'è il tema delle cure psichiatriche che aveva abbandonato, la disoccupazione come suo cruccio, la solitudine anche di una persona che amici non ne aveva, Adele. E poi in tutta questa storia ieri abbiamo incontrato anche un ragazzo che è stato tra coloro che hanno aiutato a disarmarlo, un ragazzo che aveva praticamente tolto lui di mano il coltello passandolo poi all'uomo egiziano che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Chiederei di sentire la sua voce, se sei d'accordo.
3: Una volta mia mamma ha detto quando tu è possibile aiutare. Sì, per me questo è aiutato.
2: Ti hanno detto grazie, c'è stato, cioè che sensazione hai avuto dopo quello che hai fatto l'altro giorno?
3: Questa cosa per me è difficile perché Giorgia Meloni è venuto qua, non lo so perché non chiede.

0: chiamato me.
1: Cioè, ti aspettavi che ti chiamassero?
0: Sì, per me tranquillo, io grazie di mio Dio.
2: Allora, intanto saluto gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, sul canale 48.
3: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Luca, perché siamo qui?
7: Che voglio mostrarvi il lavoro di Fondazione Telethon e voglio chiedervi un consiglio sulla nuova campagna del 5 per 1000. Sapete cosa fa Fondazione Telethon?
6: Studia le malattie genetiche rare.
7: Esatto, e anche quando una malattia riguarda pochissimi bambini al mondo, anche uno soltanto, Fondazione Telethon non lo lascia solo.
8: Potremmo dire che 5 per 1000 è uguale 1.
7: Bravo, bellissimo, bella idea.
6: Uno sono io.
9: Uno sarò anch'io.
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon, perché ogni vita conta.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
11: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene. Anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude. Abbiamo energia per cambiare.
14: Alla Coop questa settimana ti aspetta un buono da 5 euro con almeno 15 di spesa. Conviene al tuo portafogli e al budget per la tua collezione di piante. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
15: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
16: Lei chi?
15: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
16: non e... Non la cambiamo mai.
17: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
18: Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, Sorge Sana.

0: Sono stati individuati in una grotta senza uscita i corpi dei 4 sub morti alle Maldive. 2 dovrebbero essere recuperati oggi, gli altri domani. Auto sulla folla a Modena, escluso il movente religioso. La difesa dell'investitore chiede la perizia psichiatrica. In pericolo di vita 2 dei 5 feriti. Ha tentato di strangolare la compagna, poi l'ha colpita con un coltello. È successo alle porte di Roma. L'uomo è stato arrestato, la donna è grave. Vandali in azione contro un nido di cigni al lago Trasimeno, ma gli anziani del paese proteggono le uova e in questi giorni stanno nascendo i pulcini. Numeri record per il Salone del Libro di Torino, ha chiuso con 254.000 visitatori, 20.000 in più dell'anno scorso, forte la presenza di giovani. Martedì 19 maggio, questi nostri titoli, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Italia, un saluto da Napoli e da Milano dove c'è Simone Gorla.
1: E da Milano buongiorno a te Linda e buongiorno a chi ci segue da casa. Lo avete sentito nei titoli questa mattina in apertura, torniamo al caso dei sub

0: italiani morti alle Maldive a 50 metri di profondità, perché sono ancora in corso le operazioni di ricerca e recupero dei quattro corpi ancora mancanti. Andiamo subito in apertura, andiamo a Genova da Oscar Puntel per tutti gli aggiornamenti. Oscar, a che punto sono i lavori della Task Force?
1: Li hanno individuati in fondo a un cunicolo che è distante dall'entrata della caverna, il secondo ambiente della grotta marina a 50 metri di profondità negli abissi dell'atollo di Vafu nelle Maldive. Grotta diventata giovedì scorso una trappola di morte per 5 sub italiani. La squadra speciale arrivata dalla Finlandia ha riferito che tenterà il recupero di 4 corpi, dei 4 corpi 2 oggi e 2 domani. Dovrebbe essere rimpatriata invece la salma della quinta vittima, alla guida Gianluca Benedetti. Sul nodo delle autorizzazioni parla Carlo Somacal, marito di Montefalcone e padre di Giorgia. Risponde alle dichiarazioni del governo di Malé, secondo cui solo 3 sub avevano il permesso di scendere a meno 50 metri, ma non sua figlia Giorgia e la guida. Stanno scaricando le responsabilità, accusa l'uomo.
0: Apriamo la rassegna stampa, tanti gli argomenti questa mattina sui quotidiani. Partiamo dalla prima pagina di Repubblica, che sceglie di titolare sulla politica e tensioni internazionali. Andiamo a leggere: i paesi arabi fermano l'attacco degli Stati Uniti, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri, dice, energia alla richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Subito sotto troviamo un'altra notizia di cui si è parlato molto ieri: flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Il ministro degli esteri Tajani ne chiede il rilascio immediato. La segretaria del PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali. Questa è la foto del fermo della flottiglia. Andiamo invece a leggere sul Corriere della Sera, che sceglie invece di aprire sulla cronaca con i fatti di Modena. Salimi, il delirio nelle mail, l'arrestato per l'attentata strage diceva: ho preso l'auto, sapevo di dover morire. L'inchiesta sulle cure, inviò queste mail all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le frasi contro i cristiani, Salvini attacca. La fotonotizia centropagina invece è dedicata a uno scontro legale tra due colossi del web. OpenAI vince Altman, respinta la causa di Elon Musk, che quindi ha perso la causa sul futuro della stessa azienda. Anche la stampa apre sui fatti di Modena con un titolo abbastanza simile: Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che poi sarei morto. E andiamo proprio a parlare di quanto è avvenuto a Modena. La difesa dell'uomo al volante ha chiesto una perizia psichiatrica. Oggi ci sarà l'udienza di convalida. Per noi sul posto davanti al carcere c'è in diretta Giulia Bondi per tutti gli aggiornamenti.
2: Sì, proprio così, oggi il giorno dell'interrogatorio per Salim El Kudri, fermato sabato sera dopo la strage di Via Emilia, è slittato dalle 14 di ieri alle 9.30 di oggi. L'avvocato Fausto Giannelli ieri ha incontrato il 31enne, l'ha trovato, ha detto confuso, ha raccontato che ha chiesto una Bibbia e che ha riferito i fatti di sabato come se fossero accaduti a un'altra persona. Come sapete, dalle perquisizioni dei suoi dispositivi della casa di Ravarino nel Modenese non sono emersi elementi che abbiano fatto pensare a una a radicalizzazione, all'appartenenza a una rete. Si cerca il movente che appare per ora, hanno detto gli inquirenti, eventualmente più collegato al disagio psichico. Ci sono aggiornamenti anche sulle condizioni dei feriti. Uno dei 3 ricoverati all'ospedale di Modena ieri ha incontrato i giornalisti, ha ripercorso quei momenti terribili. A Modena ci sono altre 2 pazienti, una delle quali la 69enne tedesca amputata delle gambe, ieri ha ripreso conoscenza, mentre secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria restano più preoccupanti le condizione dell'altra donna, 53enne di nazionalità di origine polacca, che viveva da anni a Modena ed è stata travolta mentre era in bicicletta. A Bologna, all'ospedale maggiore, gli altri 2 ricoverati ancora in grave condizione in rianimazione sono una coppia. Uno dei 2 appare in condizioni leggermente più stabili. La prognosi resta comunque riservata. Oggi appunto l'interrogatorio di garanzia, vi daremo aggiornamenti nel corso della giornata. Per ora da Modena a voi.
0: Ora torniamo al centro-sud per un tentato femminicidio.
3: È successo alle porte di Roma, a chiamare i soccorsi è stata la stessa vittima. Tommaso Carici, quali sono le sue condizioni?
4: Sì, la donna ha 68 anni, è ricoverata in ospedale a Roma in prognosi riservata. Il compagno, un 72enne, ha tentato prima di strangolarla, poi l'ha colpita con un coltello. Arrestato dai carabinieri, dovrà adesso rispondere di tentato omicidio. L'aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite all'interno delle mura di casa nel territorio di Labico, alle porte di Roma, dove la coppia conviveva. A lanciare l'allarme è stata proprio la 68enne, che dopo essere sfuggita alla violenza del compagno si è rifugiata in una stanza della casa. Da lì ha allertato sia la figlia del suo aggressore che le forze dell'ordine. I carabinieri, quindi, giunti sul posto, hanno fatto irruzione nell'appartamento, bloccato il 72enne, che è poi stato portato nel carcere di Velletri.
3: Violenza sulle donne la troviamo anche sui quotidiani in edicola. La Città, il quotidiano di Salerno e provincia, aggredisce l'ex e spara in strada. È accaduto a Gifoni, Valle Piana. Troviamo a Polla invece una violenza, una minorenne molestata, un anziano finito ai domiciliari. Una notizia analoga la ritroviamo anche sull'edizione romana del Corriere della Sera. Violenze su una bambina di 12 anni, vieni a vedere i cartoni animati, preso un pedofilo di 73 anni, a scoprire quanto succedeva il fratellino che con lei condivideva l'iCloud, dove sono comparsi messaggi e immagini che lo hanno allarmato. Nel napoletano si indaga perché sono stati trovati i corpi di due donne senza vita in uno stabile abbandonato. C'è un fermo, i dettagli qui in studio con Carlo Solimene.
5: Nella sua casa di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno trovato una maglietta ancora sporca di sangue. Accanto alla sua auto, la borsa di una delle vittime. A queste due prove si è poi aggiunta la confessione. Mauro Landolfi, 49 anni, sposato con figli piccoli precedenti e una dipendenza da stupefacenti, avrebbe ucciso le due prostitute di 29 e 49 anni per liti legate al prezzo delle prestazioni. Dopo averle adescate nella zona orientale di Napoli, le avrebbe portate in una palazzina in costruzione a Pollena Trocchia e quindi spinte dall'alto, facendole precipitare al suolo in due notti di seguito. A indirizzare subito le indagini la testimonianza di una coppia di ragazzi che ha anche fotografato la targa della macchina dell'uomo.
3: Torniamo al nord per il processo Paganelli.
0: Sì, perché ieri il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imputato, ci dice tutto da Bologna, Lucia Voltan.
6: Luis da Silva poteva assumersi le sue responsabilità, invece ha scaricato 29 coltellate contro una donna anziana al buio. Con queste parole il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per il 38enne che ha accusato di aver ucciso a Rimini la pensionata Pierina Paganelli 3 anni fa. Il movente, la relazione con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Da Silva non poteva lasciarla perché ne era innamorato, ha spiegato il PM, così ha scelto di eliminare Pierina, la donna che poteva scoprire e rivelare questo rapporto clandestino. Da Silva continua a proclamarsi innocente, è vero, non ci sono prove schiaccianti, ha ammesso l'accusa, ma una lunga serie di indizi che lo inchiodano, dalle scarpe lavate alla consegna degli abiti sbagliati. Ben 288 sarebbero questi indizi, secondo il conteggio della Procura.
0: Ancora notizie dai giornali, siamo sulla prima pagina del Tirreno a Grosseto, questo è il titolo, l'archivio degli orrori, trovati 50.000 file pedopornografici, arrestato un uomo, l'accusa nei confronti di un 63enne di Grosseto. Sul Corriere Fiorentino invece andiamo a leggere di una sentenza che ha fatto molto discutere, non vi fu violenza, schermidori assolti, la ragazza non finisce qui, lotterò. Nel 2023 una schermitrice di 17 anni durante un meeting internazionale a Chianciano Terme denunciò per stupro due colleghi, ieri a Siena la sentenza di primo grado assolti perché il fatto non sussiste, lei, Fernanda Herrera, però non ci sta, scoppia in lacrime in aula, poi esce per la prima volta allo scoperto rompendo l'anonimato davanti alle telecamere, dice sono fiera di me, non finisce qui, lotterò per tutte le donne dello sport. È sempre in Toscana, a inizio aprile, 6 ordigni incendiari furono piazzati nel cantiere del nuovo parco scientifico e tecnologico della Scuola Superiore Sant'Anna. Siamo in provincia di Pisa, ci colleghiamo con Federica Sevi da Firenze per capire chi ha rivendicato ora questa azione.
7: Ogni guerra moderna inizia in un laboratorio, si legge nel documento con cui su un sito anarchico si rivendica l'attentato incendiario avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 aprile nel

0: cantiere del nuovo polo tecnico-scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in costruzione a San Giuliano Terme. Un camion carbonizzato, i segni di un'esplosione sulla centralina di una gru. I danni non sono stati tali da rallentare il cantiere che va avanti. La rivendicazione in cui si esprime anche solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico detenuto in regime di carcere duro in Sardegna, non è sfuggita all'attenzione della Procura di Pisa e della Questura che indagano sull'accaduto.
1: Nel Bellunese i carabinieri hanno scoperto un vasto giro di prostituzione. Andiamo da Federica Riva a Venezia per i particolari di questa indagine.
2: Fuori qualche indagine insegna sbiadita di un centro massaggi e vetrine oscurate. Dentro appartamenti in cui vivevano segregate 23 donne di origine asiatica di età compresa fra i 40 e i 50 anni, erano in attesa dei clienti. Le indagini su un giro di prostituzione nel Bellunese hanno svelato un'organizzazione criminale con vertice a Milano. I clienti attratti da annunci sul web, il giro d'affari mensile fino a 60.000 euro. 11 gli indagati tra i 25 e i 60 anni d'età, ritenuti responsabili a vario titolo di aver organizzato, favorito o tratto profitto da questa rete. 2 le persone ritenute responsabili del sistema, per loro disposto l'obbligo di dimora nel Bellunese.
1: Ora torniamo al sud per le indagini sul caso di Pietra Catella.
3: Torniamo sul caso di madre e figlia uccise con la ricina durante le feste di Natale in Molise. Proseguono le convocazioni in questura. Allora andiamo in diretta a Campobasso da Francesco Abbiuso.
4: Sì, anche oggi in questura verranno sentite delle persone, in particolare degli amici di famiglia, alla ricerca di qualche indizio, traccia, contraddizione che possa orientare le indagini. Ieri invece è stata la volta di un infermiere amico di famiglia che la sera del 26 dicembre somministrò delle flebo alle 2 donne che erano disidratate. Il colloquio è durato circa un'ora e è servito anche a escludere che ci potessero essere delle manipolazioni delle dosi di flebo. Oggi appunto proseguiranno le audizioni. Nel frattempo si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici sui dispositivi elettronici che sono stati sequestrati e proseguono anche le indagini sulle ricerche web in merito alla ricina, il potente veleno che ha ucciso le 2 donne. Entro fino alla fine del mese arriveranno poi gli esiti definitivi dell'autopsia. Ricordiamo che rimangono 2 filoni aperti di indagine, quello per omicidio colposo con 5 medici indagati ma va verso l'archiviazione, e poi quello per omicidio premeditato al momento contro ignoti. È tutto, a voi la linea.
3: C'è un'ultima ora, blitz antidroga dei carabinieri ad Afaragola in provincia di Napoli, 23 gli arresti gli arrestati tra esponenti del clan di Camorra Moccia. Gli ordini agli uomini che gestivano le piazze di spaccio, secondo le indagini, venivano impartiti in alcuni casi anche dal carcere. La cocaina portata fin dentro l'ospedale, duro colpo al clan Lepre di Napoli, dettagli nel servizio di Fabio Forlano.
5: La cocaina portata fin dentro l'ospedale. Sono all'esterno della rianimazione ma nessuno mi apre, dice il pusher. L'acquirente è un infermiere del vecchio Pellegrini. Siamo nei giorni in cui l'Italia entra nell'incubo del Covid. Il lockdown frena gli affari ma non tutto si ferma. Impossibile continuare con le consegne a domicilio e allora sono direttamente i clienti, tra cui un'avvocata, a provare a raggiungere il luogo dello spaccio. Il blitz di carabinieri e polizia ha sferrato un duro colpo al clan Lepre, attivo nella zona del cosiddetto cavone di Piazza Dante, il cuore di Napoli. 12 arresti, 54 indagati, oltre 250 violazioni di legge contestate. La droga, prima di tutto, consegnata in bar, negozi, pub. Nelle carte si citano altri ospedali. Tra i clienti ci sarebbe anche un lavoratore del Santo Bono. Secondo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, alla morte di Ciro Lepre, le redini del gruppo sarebbero passate al figlio Luigi e al suo cognato Salvatore Cianciulli. 2 le piazze di spaccio in via Correra, dove nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi 2 giovani passanti sono rimaste ferite da proiettili esplosi in un conflitto a fuoco.
3: Torniamo da te, Simone, per la cronaca giudiziaria.
1: Sì, per le indagini sul presunto sistema Pavia. A Brescia ieri le testimonianze dei colleghi dell'ex procuratore di Pavia Venditti, Luigina Venturelli, cosa hanno raccontato agli inquirenti?

0: Nell'incidente probatorio, cinque pubblici ministero, già colleghi dell'ex procuratore di Pavia indagato a Brescia per peculato, avrebbero tutti difeso la correttezza del comportamento di Venditti. Non avrebbe fatto uso illecito delle auto della procura o dei fondi pubblici per il noleggio di apparecchi per le intercettazioni. Nessun commento invece dal pubblico ministero Pietro Mazza, anche lui indagato per peculato per circa 750.000 euro. Si tratta di un'inchiesta che si intreccia col cosiddetto sistema Pavia e con il caso Garlasco. Venditti infatti è indagato anche per corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto soldi da Giuseppe Sempio per archiviare nel 2017 le indagini a carico del figlio Andrea, nuovamente indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: E c'è un'ultima ora. La polizia a Siena ha denunciato 13 minorenni per detenzione illegale di armi e diffusione di materiale pedopornografico e anche propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti e 13 i minorenni sono residenti in provincia di Siena. Ora andiamo ad Aosta, dove è allarme per la truffa del finto CUP, una pioggia di SMS per ingannare gli utenti. Ce ne parla da Aosta Francesca Giacco.
2: Inviano SMS da parte di numeri di telefono sconosciuti e si qualificano come dipendenti dell'azienda sanitaria locale per chiedere informazioni sullo stato di salute. I truffatori invitano ripetutamente a contattare il centro unico prenotazioni per ricevere una comunicazione importante, oppure fanno domande sulle condizioni dell'assistito, quando le procedure aziendali non prevedono né l'invio di messaggi né la richiesta di dati sensibili. Tante in aumento le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, quasi tutti da anziani e persone fragili incappate nel raggiro. L'azienda sanitaria ha presentato denuncia contro ignoti in procura.
1: E un'altra truffa è stata scoperta in Abruzzo. Torniamo da te, Linda.
3: Sì, in questo caso i malviventi si sono serviti dell'intelligenza artificiale per raggirare un'anziana. Allora ripercorriamo la vicenda con Sergio Sciarra da Perugia, da Pescara.
4: Vittima della truffa, una coppia di anziani genitori di Sulmona. La madre, ottantenne, al telefono crede di parlare con la figlia che le chiede aiuto, ma invece sta parlando con l'intelligenza artificiale che riproduce la voce della figlia. E così i truffatori sono riusciti a ingannare l'anziana donna che, per evitare l'arresto della figlia coinvolta nel solito fantomatico incidente stradale, dopo la telefonata ha consegnato contanti e gioielli ad un complice che si è presentato a casa. Quello di Sulmona non è il primo caso denunciato in Abruzzo di truffe agli anziani con voci clonate dall'intelligenza artificiale. Un episodio simile si era verificato giorni fa, ma è stato sventato dai carabinieri.
3: Andiamo sui giornali, siamo su Repubblica, edizione Palermo, e troviamo la notizia della scarcerazione di Farage. Ora nuovo processo per l'ex calciatore. Alla Farage da ieri è un uomo libero, lo ricorderete, era stato accusato, finito in carcere, poi è stato scarcerato per la traversata dell'agosto del 2015 in cui morirono 49 persone. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Messina, che ha accolto la richiesta di revisione. Tratta di persone e caporalato. La direzione antimafia di Potenza ha scoperto un'associazione a delinquere che operava in diverse province italiane. Sara Lorusso, come funzionava il sistema?
5: Fino a 13.000 euro pagati dalle vittime con l'illusione di un lavoro regolare, venivano invece poi costrette a lavorare 12 ore e a vivere in condizioni drammatiche. I braccianti venuti dall'India erano ridotti in condizioni di moderna schiavitù. Queste le parole usate dagli stessi carabinieri per descrivere quanto scoperto. 12 le misure cautelari nell'ambito dell'operazione della direzione antimafia di Potenza in 5 province italiane. Le accuse: associazione per delinquere finalizzata la tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'indagine è partita da un controllo di routine in un'azienda agricola. La rete italo-indiana sfruttava in maniera illecita i cosiddetti decreti flussi con finte richieste di stagionali da parte di aziende compiacenti.
3: Sul Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione Bari, troviamo il caos monopattini, prime multe, ma le targhe arrivano a rilento. Si parla dunque di viabilità, ma c'è anche grande paura, lo ricorderete, dopo l'incidente al turista accaduto proprio a Bari Vecchia. Noi adesso andiamo.

0: Siamo in Umbria, dove sul lago Trasimeno un'intera comunità si è mobilitata per salvare il nido di un cigno e ci sono delle novità. Sentiamo quali da Elisa Marioni.
1: Sì, hanno iniziato a schiudersi 4 delle 7 uova deposte da un cigno un mese fa sulla darsena di Torricella, località sul lago Trasimeno, probabilmente a causa dell'abbassamento del livello del lago che ha spinto l'animale a cercare un luogo più sicuro per nidificare. La nascita dei primi piccoli è stata possibile grazie a un'intera comunità a proteggere l'area. Infatti, dal rischio di atti vandalici sono stati gli anziani del paese che si sono organizzati con cartelli e con tour di guardia volontari, vegliando sul nido anche di notte. Una catena di solidarietà che non si è spezzata nemmeno quando alcuni vandali hanno lanciato una sedia contro il nido.
0: E adesso andiamo in Liguria, dove ci sono problemi al molo di Nervi.
2: Nel nuovo porticciolo del quartiere del Levante di Genova c'è stato un cedimento provocato forse dalle mareggiate. Sul posto per noi c'è Marco Gervino. A te, Marco.
3: Sì, noi siamo proprio qui nel quartiere genovese di Nervi, un bellissimo borgo ligure proprio nella città di Genova, e allora vediamo subito qual è il problema, ovvero questa crepa ormai anche piuttosto ampia che crea dei grossi problemi al pennello, al cosiddetto pennello del molo, quest'ultimo tratto che è collassato. Ci sono questi cassoni che probabilmente per le mareggiate hanno avuto un collasso, un crollo, e quindi ormai da una settimana il molo è inagibile. Il comune è stato costretto a chiudere questo tratto. C'è stato anche un rimpallo di responsabilità, di polemiche tra la vecchia amministrazione che ha ideato e realizzato la prima parte del progetto della darsena e l'attuale amministrazione che invece lo ha concluso, proprio perché è neanche un anno che è stato inaugurato, e adesso sono incerti ancora i tempi di recupero e di riapertura. La linea a te.
2: A Torino cala il sipario sul Salone del Libro. In 5 giorni oltre 250.000 i visitatori. Per fare un bilancio della kermesse andiamo a Torino da Ludovico Fontana.
4: Eh sì, un'edizione da record per il Salone Internazionale del Libro di Torino, 254.000 visitatori negli spazi del Lingotto per la 38esima edizione che si è conclusa ieri, superato il primato dell'anno scorso, una crescita del 10%. Il mondo salvato dai ragazzini è stato il tema scelto dalla direttrice Annalena Benini, omaggio a un'opera di Elsa Morante del 68, e quest'anno si è registrato anche un aumento delle presenze proprio dei più giovani e della partecipazione delle scuole. Annunciate nella conferenza stampa finale di ieri la letteratura catalana e la regione Lazio come ospiti d'onore del 2027.
2: Diamo uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport, un'intervista esclusiva al capitano dell'Inter, Lautaro, che dice: Inter per sempre, non andrò mai via da qui, dovranno cacciarmi. Questa è l'immagine con la Coppa. Mentre su Tutto Sport ci sono i tormenti della Juventus, Lucio, Spalletti e Comolli, resa dei conti con la Juve a rischio Champions. Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo dell'amministratore delegato. La prima cosa bella di oggi si chiama Terzo Tempo ed è il primo bar gestito da persone con disabilità all'interno di una scuola pubblica italiana. Sarà inaugurato proprio oggi a Napoli dall'associazione La Bottega dei Semplici Pensieri, che da anni è attiva nella formazione professionale di giovani con sindrome di Down e deficit cognitivi. Il bar nasce in una scuola superiore nel quartiere di Fuorigrotta. Dietro il bancone ragazze e ragazzi con disabilità formati e con regolare contratto e naturalmente anche retribuzione. Ora è il momento delle previsioni del tempo, ci colleghiamo con la nostra meteorologa Sabina Angeloni.
5: Sì, buongiorno a tutti. Nella giornata di oggi avremo tempo a tratti incerto ed instabile su parte del nostro paese, ma vediamo subito il dettaglio delle previsioni con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra in generale nuvolosità variabile nel corso della giornata sul nostro paese, nuvolosità che tenderà ad aumentare nelle ore pomeridiane, soprattutto sui rilievi alpini, specie quelli orientali, con associate piogge ed anche possibilità di qualche temporale, piogge che ritroveremo sempre nelle ore pomeridiane anche su parte del centro-sud, soprattutto sui settori più interni, specie del versante tirrenico, fenomeni che comunque tenderanno via via ad attenuarsi in serata, quando si attenuerà anche la nuvolosità e il cielo risulterà in prevalenza sereno su gran parte del territorio. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi.

0: temperature che in generale, come possiamo osservare, nei valori massimi non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri, salvo un lieve aumento sull'arco alpino, specie rilievi di confine, e un lieve calo sui settori interni del Molise. È tutto per oggi, a voi in studio.
1: E noi ci fermiamo qui, Buongiorno Italia torna domani, un minuto prima delle 7.
2: Non cambiate canale, tra poco c'è Buongiorno Regione, buona giornata.

0: è lo show dove il risparmio è una hit di successo?
1: A questa Poli Show!
0: Qual è la promozione sulle capsule Finish?
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno.
0: Esatto! E come liberi le lavastoviglie da grasso e calcare?
3: Con Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per rendere le stoviglie brillanti trovi Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: E chi ti regala capelli brillanti e morbidi?
2: Sunsilk. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09€ ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49€.
3: E con due prodotti Sunsilk in omaggio al pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19€.
0: Siete state incredibili! Ultima domanda, chi arriva prima da Acqua e Sapone?
1: Io!
0: Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Un cliente Findomestic lo riconosci subito perché può realizzare i suoi progetti grazie al nostro prestito flessibile. Sai che puoi avere 16.000 euro in rate mensili da 223 euro a zero spese accessorie? Findomestic. Credito, assicurazioni, banca.
1: Ci sono scoperte che avvicinano. Altre che ispirano. Altre ancora che emozionano. La prossima scoperta dipende anche da te.
2: Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca del San Raffaele di Milano.
3: Scelgo il mio farmacista perché, oltre a prendersi cura di me, con Uniclub mi regala un sorriso in più. Inoltre, con il concorso di Uniclub, torna in palio la crociera. Partecipa e prova a vincere uno tra i nuovi fantastici premi. Uniclub, regaliamo sorrisi.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
6: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai, per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: È bello avere qualcuno al tuo fianco in ogni sfida. Contro gli odori persistenti puoi usare Napisen additivo disinfettante. Elimina germi e batteri, anche quelli causa di cattivi odori. E con la sua tecnologia dedicata, dona una freschezza autentica. Napisen additivo disinfettante.
8: Dal latte di mucche che si nutrono di erba fresca e dal rispetto per una terra che dà le mele e le uve migliori, nascono i nostri prodotti. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.

Martedì 19 maggio, ben ritrovati in compagnia di Buongiorno Regione. Noi iniziamo come di consueto aprendo la nostra finestra sul territorio, la nostra webcam con Vincenzo Capozzi.

0: Sì, grazie Linda. Buongiorno. Questa mattina, per descrivere le condizioni meteorologiche in atto sulla nostra regione, abbiamo selezionato una webcam localizzata nel Basso Cilento. La stiamo vedendo insieme, punta nella zona di Capo Palinuro, dove la giornata evidentemente si è aperta tra ampie schiarite e qualche sottile velatura, in un contesto evidentemente contraddistinto da venti per il momento di debole intensità e da condizioni ottimali del moto onduso. Nel corso della notte, qualche isolata pioggia ha interessato il Golfo di Napoli, fenomeni di modesta rilevanza ma che sono sintomatici di una condizione meteorologica variabile. E dunque nelle prossime ore vivremo qualche momento di instabilità, qualche momento piovoso che riguarderà soprattutto le zone interne. Nel pomeriggio il Sannio, l'Irpinia e l'entroterra salernitano saranno infatti teatro di fenomeni di pioggia anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto alla giornata di ieri, mentre domani ci aspettiamo un aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Di questo dettaglio e anche di altri aspetti parleremo più tardi. Linda.
1: A più tardi dunque con Vincenzo Capozzi. Noi in questa puntata saremo in diretta da Napoli per raccontarvi una storia di inclusione. Poi parleremo di prevenzione dermatologica, di libri, di arte, ma iniziamo subito con le notizie, con la rassegna stampa, oggi a cura di Carlo Solimene. Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Linda, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi apriamo la parte dedicata alle notizie con una ultima ora che ci è arrivata proprio poco fa dai carabinieri, che hanno eseguito, i carabinieri di Castello di Cisterna, 26 misure cautelari, 23 arresti e 3 divieti di dimora ai danni dei presunti appartenenti al clan Moccia operante ad Afragola, in provincia di Napoli. Sono tutti gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, alla detenzione e al porto di armi, ricettazione, favoreggiamento, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti, detenzione ai fini di spaccio di droga. In particolare sarebbero stati documentati anche degli episodi di intimidazioni con armi da fuoco ai danni appunto di attività commerciali ai fini dell'estorsione. Di lotta alla camorra torneremo a parlarvi anche più tardi, lo vedrete nel corso della nostra rassegna stampa, ma per il momento concentriamoci sui principali titoli, a partire dal dosso napoletano del Mattino, che dà spazio a una vicenda che ha sconvolto le comunità di Pollena Trocchia e di Santa Anastasia. Leggiamo in apertura: uccise nel cantiere dimenticato. Pollena Trocchia, due prostitute ammazzate a distanza di 24 ore, arrestato l'assassino. Il 49enne voleva pagare meno, usati i soldi che servivano per la comunione della figlia. Particolari scioccanti di una vicenda che per noi racconta Ivan Palumbo.
3: Le avrebbe adescate in strada, dirigendosi in auto verso una palazzina in costruzione, e qui le ha spinte giù, mettendo fine alle loro vite. 49 anni una, proprio come lui, 29 l'altra, prostitute. Due notti di fila, due delitti identici, due corpi ritrovati nei vani ascensore di due edifici adiacenti.
4: Sembra che lui si sia difeso, e se così è da aggressioni. Sembra strano, di tutte e due.
3: Versione al vaglio degli inquirenti della Procura di Nola, il mancato pagamento della prestazione dietro la possibile lite in entrambi i casi. L'uomo, piccoli precedenti, sposato con due figlie, senza un lavoro stabile, conosceva quel cantiere semi-abbandonato di Pollena Trocchia, provincia di Napoli, dove i lavori sono fermi dagli anni 90 in seguito alla morte di un operaio. Lì spesso si appartano anche giovani coppie. Da una di loro è arrivata la telefonata ai carabinieri. Davanti ai loro occhi l'orrore. Dopo poche ore il fermo dell'aggressore, ora in carcere.

0: seconda metà dell'apertura del Roma è dedicata invece a una zona di Napoli spesso oggetto di episodi di cronaca anche efferata. Leggiamo: Porta Capuana, patto di legalità. Ieri c'è stato questo incontro tra la cittadinanza, il prefetto Michele Di Bari e il sindaco. Si parla di un percorso virtuoso e il sindaco chiede: occorre fare rete per rilanciare questo quartiere. Un'altra zona centrale di Napoli, spesso diciamo oggetto di episodi di criminalità, è quella del Cavone, dove è attivo il clan Lepre, che proprio ieri, dicevamo, saremmo tornati a parlare di Camorra. Lo facciamo con questa notizia perché sempre un'operazione dei carabinieri, decapitato il nuovo clan Lepre. Dosi non stop al Cavone, scattano 12 arresti, preso il fratello del Ras. Una notizia particolare perché ha gettato anche luce su come avviene poi lo spaccio di stupefacenti, a volte insomma, vengono rifornite anche insospettabili, e c'è un caso particolare che ci racconta in apertura il servizio di Fabio Forlano.
1: La cocaina portata fin dentro l'ospedale. Sono all'esterno della rianimazione ma nessuno mi apre, dice il pusher. L'acquirente è un infermiere del vecchio Pellegrini. Siamo nei giorni in cui l'Italia entra nell'incubo del Covid. Il lockdown frena gli affari ma non tutto si ferma. Impossibile continuare con le consegne a domicilio e allora sono direttamente i clienti, tra cui un'avvocata, a provare a raggiungere il luogo dello spaccio. Il blitz di carabinieri e polizia ha sferrato un duro colpo al clan Lepre, attivo nella zona del cosiddetto cavone di Piazza Dante, il cuore di Napoli. 12 arresti, 54 indagati, oltre 250 violazioni di legge contestate. La droga, prima di tutto, consegnata in bar, negozi, pub. Nelle carte si citano altri ospedali. Tra i clienti ci sarebbe anche un lavoratore del Santo Bono. Secondo le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, alla morte di Ciro Lepre, le redini del gruppo sarebbero passate al figlio Luigi e al suo cognato Salvatore Cianciulli. Due le piazze di spaccio in via Correra, dove nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi due giovani passanti sono rimaste ferite da proiettili esplosi in un conflitto a fuoco.
0: Abbiamo un'ultima ora di cronaca, in questo caso ci arriva dalla Guardia di Finanza che in una serie di controlli a Capodichino ha scoperto un traffico di sigarette di contrabbando. In particolare sarebbero oltre 100 i chili di sigarette di contrabbando appunto sequestrate provenienti dall'Armenia, e ci sarebbero anche due persone denunciate per questa vicenda. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e torniamo a parlare purtroppo di violenza sulle donne, in questo caso con la prima pagina della città di Salerno. Il caso, lo ricordate, è quello dell'omicidio di Anna Borsa. Ebbene, ieri è stato confermato l'ergastolo ai danni di Erra, che era l'ex fidanzato, l'ha uccisa nel salone di bellezza a Pontecagnano. Resta la pena massima. La Corte d'Assise d'Appello non crede al vizio di mente e ribadisce la premeditazione di spalla, sempre violenza sulle donne, aggredisce l'ex e spara in strada. È successo a Giffoni Vallepiano. Villa Valle Piana. Restiamo sulla città di Salerno ma cambiamo argomento, perché è di ieri la notizia della decisione del Consiglio di Stato di tenere chiuse le fonderie Pisano. In più il ministro Urso, che ha tenuto un tavolo sulla vicenda, ha detto: adesso ci vuole una nuova fabbrica. Di questa notizia ci dice tutto il servizio di Vittorio Marotta.
2: Le fonderie Pisano restano chiuse. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare della società che detiene la proprietà dello storico stabilimento salernitano, che poche settimane fa aveva ricevuto la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale disposta dalla Regione Campania. Più di 10 anni di denunce e proteste da parte della cittadinanza. Nel maggio 2025 era arrivata la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Le autorità italiane non hanno fatto abbastanza per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. Soddisfatto il Presidente della Regione Roberto Fico, che ribadisce: il diritto alla salute è un diritto non negoziabile. Sulla stessa linea l'assessora regionale all'ambiente Claudia Pecoraro. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l'azienda fosse consapevole della necessità di procedere alla delocalizzazione dello stabilimento senza, dice la nota, che ciò sia mai avvenuto. Resta però il nodo del sito, che coinvolge oltre 100 lavoratori. Nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dal ministro Urso l'invito ad accelerare ogni passaggio utile per garantire un futuro produttivo all'azienda, tutelando lavoratori e indotto. L'obiettivo resta quello di individuare al più presto un'area idonea per il nuovo sito produttivo.
0: La vicenda delle fonderie Pisano, lo sapete, è uno dei temi della campagna elettorale di Salerno. Si voterà domenica e lunedì e se ne è parlato tanto, se ne è parlato anche nel corso delle nostre tribune. A proposito delle elezioni, noi vi invitiamo sempre a consultare il nostro sito, lo vedete nella schermata, c'è un'intera sezione dedicata alle tribune.

0: tribune elettorali e ai comuni che andranno al voto. Oggi in particolare alle 13.15 abbiamo intervistato i candidati sindaco di Avellino. Proprio ad Avellino infuria la polemica in vista delle elezioni. Andiamo a vedere l'apertura del dorso locale del Mattino. Festa è uno dei tre candidati a sindaco, accusa Pizza, che è un altro dei candidati a sindaco, gli dice signore dei tranelli. Il candidato civico sui parcheggi una normale procedura, campo largo unito solo di me. Si parla di una vicenda che riguarda la ditta affidataria dei parcheggi ad Avellino, una ditta catanese. Nel bando, prima ancora che fosse assegnato il bando, appunto l'appalto alla ditta catanese, era già presente il Tribunale di Catania come sede competente per i ricorsi, quindi una vicenda che sta facendo parlare ad Avellino. L'abbiamo chiesta anche ai candidati oggi, vi invitiamo a guardare per l'appunto la nostra tribuna elettorale alle 13.15 su Rai 3. Proseguiamo con le notizie di Cronaca Bianca, torniamo a Napoli, in questo caso siamo sulla prima pagina della edizione napoletana di Repubblica. L'antitrust accusa l'ANM, parliamo ovviamente dell'azienda napoletana dei trasporti, trasporti inefficienti, impugnata davanti al TAR la delibera comunale di affidamento all'azienda di mobilità, servizio al di sotto degli standard, bisogna aprirsi al mercato. Quindi insomma potrebbero esserci diciamo, colpi di scena per quanto riguarda un servizio che di fatto da 20 anni è gestito esclusivamente dall'ANM in città. Passiamo a Benevento, la prima pagina del Sannio Quotidiano, parliamo di sanità, pronto soccorso, ora il cambio di passo, l'inaugurazione del nuovo reparto di medicina d'urgente. Siamo ovviamente all'ospedale San Pio, Morgante dice farà da cerniera con i reparti ordinari. E infine andiamo sulla prima pagina del Mattino di Caserta per raccontarvi una vicenda molto particolare che ci arriva da Macerata, Campania, un piccolo paese. Sostanzialmente la statua di San Pio all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, è stato scoperto una piccola macchia rossa sotto un occhio. Si è pensato ovviamente a un miracolo, lacrime di sangue da parte della statua. La statua è stata rimossa ed è stata portata nella arcidiocesi di Capua, perché adesso le autorità ecclesiastiche dovranno assicurarsi, dovranno stabilire se per la Chiesa cattolica si tratta di un miracolo. Nell'attesa di, insomma, di aggiornarvi su questa notizia, ci sono dei miracoli, come definirli, laici, che accadono ogni giorno, Linda, ragazzi meno fortunati che fanno cose straordinarie. La prima cosa bella di oggi è una storia che stiamo per raccontare.
1: Sì, la prima cosa bella di oggi è proprio una storia di inclusione, ve l'abbiamo accennato in apertura di puntata. Questa mattina siamo in diretta, siamo all'Istituto Nitti di Napoli, dove è stato aperto il primo bar gestito da persone con disabilità all'interno di una scuola pubblica. Allora ci racconta questa bellissima storia Margherita Rosciano. Margherita.
2: Sì, buongiorno dall'Istituto Nitti di Fuorigrotta, Napoli. Questo è un liceo scientifico con tanti indirizzi e proprio qui lo vedete intorno a me. C'è il caffè per l'inclusione, chiamato non a caso Terzo Tempo. Queste sono le studentesse dell'Istituto Nitti, ma più tardi alle 11 l'inaugurazione, perché sarà gestito, ci lavoreranno con un vero contratto di lavoro dopo la formazione, persone con la sindrome di Down o con disabilità cognitive. Tutto questo, come avete detto, è un sogno che diventa realtà, ha detto qui, c'è la fautrice alla mia sinistra, Mariolina Trapanese, dell'appunto associazione La Bottega ecco, lo dice lei.
3: La Bottega dei Semplici Pensieri. Buongiorno, questo è un progetto che punta a trattare un argomento come quello dell'inclusione attraverso gesti quotidiani. Volevamo fortemente entrare nelle scuole perché diventa principalmente una possibilità che possiamo avere per offrire ai ragazzi una relazione semplice e naturale, fatta semplicemente da scambi di gestualità, di gesti e di condizioni, di due esigenze che si vengono
2: incontro. Però alla base c'è il reale lavoro con un contratto, perché si deve fare.
3: Assolutamente sì, è un lavoro con un contratto che arriva dopo un percorso di formazione, dopo aver effettuati dei tirocini all'interno di un altro bar, e oggi ci siamo qui ad integrarli con un contratto vero e proprio.
2: Ecco, l'inclusione significa anche lavorare tutti insieme, come ha detto la dottoressa Trapanese, nelle scuole, perché la scuola è il fondamento di tutto. Qui c'è l'ex dirigente Nunzia Campolattano, un progetto che è cominciato con lei.
4: È un progetto che ho fortemente voluto ed è veramente la realizzazione di un sogno, quello di mettere in contatto i nostri ragazzi con ragazzi speciali che possono dare tantissimo perché l'inclusione sia realmente un qualcosa di agito, di realmente concretamente vissuto, e quindi il lavoro è fondamentale perché il lavoro dà dignità e soprattutto in un contesto pubblico è di fondamentale importanza perché ci sarà uno scambio, un afflato continuo tra i ragazzi del NITTI, i professori del NITTI e i ragazzi dell'associazione Semplici Pensieri che ha realizzato insieme a noi con questo protocollo d'intesa e devo dire Città Metropolitana di Napoli questo bellissimo sogno.
2: Il dottor Giovanni Fornataro è l'attuale dirigente, per cui è un passaggio di testimone, sicuramente l'iniziativa crescerà.
5: Ma infatti sicuramente io ho colto l'eredità, diciamo, che mi ha lasciato la collega Anna Campolattano. Abbiamo semplicemente dato seguito a qualcosa che era già operativo, seguendolo ovviamente con un coinvolgimento costante, chiaramente anche con la dottoressa Trapanese, su quelle che erano le possibili interazioni. E oggi ci aspettiamo ovviamente che questa esperienza diventi formativa, soprattutto poi per i nostri ragazzi, perché è chiaro che il contatto costante e continuo con la disabilità che diventa ordinaria e quindi che diventa diciamo un rapporto diversamente abile e questo diventa un momento di crescita fondamentale per tutti e su questo puntiamo veramente tanto.
2: Ecco, ricordiamo che questo sogno che diventa realtà è stato possibile grazie alla Fondazione Pro Solidar. Alle 11 l'inaugurazione qui all'Istituto Nitti di Napoli, la linea torna allo studio.
1: Grazie Margherita Rosciano. Carlo, apriamo la pagina sportiva.
0: Apriamo la pagina sportiva con la prima pagina nazionale del Mattino. Il titolo, a caratteri cubitali e con fotonotizia, Conte se ne va. Si parla ovviamente dell'allenatore del Napoli, le dichiarazioni che ha fatto dopo la partita con il Pisa. Lo dà per certo il Mattino, non tutti lo fanno. Montevino, intervistato dalla TGF Campania, sul sito della TGF, le parole di Conte, per me va via, lui dice, però c'è qualche ex giocatore che la pensa diversamente, ad esempio Emanuele Calaiò, l'ha intervistato per noi Piero Vitiello, sentiamo.
6: Conte dice di aver parlato con De Laurentiis già un mese fa. Cosa si siano detti, il club lo chiarirà solo dopo Napoli-Udinese, che domenica alle 18 chiuderà la stagione degli azzurri. La società sta già lavorando per il futuro, mancherei di rispetto al presidente se anticipassi qualcosa. L'ambigua frase di Conte, il cui contratto scade fra un anno, ma che a Pisa, dopo aver centrato il traguardo Champions, ha preferito rimanere sul vago. C'è chi la interpreta come parole di addio e chi, come l'ex bomber azzurro Emanuele Calaiò, non ne è convinto.
7: Diciamo che 50 e 50. Poi se riescono a trovare una quadra bene, altrimenti si penserà ad altro, ma comunque il Napoli, al di là di Conte o non Conte, rimarrà sempre competitivo e partirà da una buona base sicuramente. Io penso che il Napoli debba solo fare 3-4 acquisti per puntellare un po' la rosa, uno per ogni reparto, magari un vice Di Lorenzo, un vice Højlund, un centrocampista che chissà magari andrà via, e penso anche Meret, quindi non si debba fare chissà che cosa.
8: Come giudichi gli attaccanti del Napoli, uno in particolare Højlund, perché poi di fatto è stato l'unico vero numero 9 che il Napoli ha avuto a disposizione?
7: Ed è quello il punto, perché alla fine c'è da fare un plauso a questo attaccante perché ha ancora 23 anni, va per i 24, ha margini di miglioramento, è già migliorato perché comunque lui per Conte, per il gioco di Conte, si è snaturato un po' che sono le sue caratteristiche. E poi non è che negli ultimi 25 metri gli sono arrivate 3-4 palle a partita.
1: E questa mattina parliamo di prevenzione dermatologica, lo facciamo con Maddalena Napolitano, responsabile di dermatologia allergologica e malattie cutanee dell'Università Federico II. Benvenuta.
9: Buongiorno, grazie.
1: Dunque, il suo è un centro di riferimento, ma come si accede e quali sono i servizi che offrite ai pazienti?
9: La dermatologia della Federico II offre una serie di ambulatori di secondo livello dedicato alle malattie infiammatorie cutanee croniche e alla gestione di tumori cutanei, così come alle malattie rare o anche alla tossicità legate alle terapie, alle oncoterapie, alle terapie immunosoppressive. Offriamo una serie di servizi molto ampio. L'accesso prevede le norme regionali, si accede con un'impegnativa per visita dermatologica, ogni ambulatorio ha un servizio mail specifico dedicato e sulle nostre pagine social è possibile trovare tutte le informazioni.
1: Ecco, lei è specializzata in dermatite atopica, quali sono le cure oggi a disposizione?
9: Il mondo della dermatite atopica è cambiato negli ultimi anni. Oggi abbiamo a disposizione molte terapie, terapie topiche innovative, terapie sistemiche con biologici o JAK inibitori che hanno cambiato un po' l'approccio a una malattia che fino a poco tempo fa era confinata alla fascia pediatrica. Oggi sappiamo che è una malattia che interessa tutte le fasce della vita, dei bambini, ma anche gli anziani, gli adulti, con una costante, il prurito. I pazienti soffrono un prurito molto intenso che è, diciamo, invalidante per la qualità di vita. Con queste terapie noi diamo un'opportunità nuova, riusciamo a cambiare la vita dei pazienti e a offrire una vita assolutamente normale.
1: Ecco, in chiusura ci stiamo avvicinando all'estate, dunque bisogna prestare molta attenzione al sole. Ecco, quali sono i comportamenti corretti, i comportamenti da seguire perché il sole faccia bene?
9: Il sole è un amico della pelle se preso bene. Noi consideriamo che sfruttiamo le proprietà antinfiammatorie del sole con la fototerapia, che è una terapia che è indicata per la dermatite atopica ma anche per la psoriasi. Ovviamente non bisogna eccedere, quindi prendere il sole in maniera graduale, evitare le abbuffate del weekend, utilizzare dei filtri solari specifici con un uso ripetuto nell'arco della giornata quando siamo esposti al sole e soprattutto fare attenzione alla cura della cute e della pelle quando ci togliamo dal sole, quindi un'idratazione corretta, una fase post esposizione che diventa importante quanto la fase di esposizione.
1: Ecco, ma ci sono anche dei cibi che aiutano il derma in questo senso?
9: Ci sono degli alimenti che hanno delle attività antinfiammatorie, una dieta mediterranea fatta bene ha delle proprietà antinfiammatorie in generale per la cute e soprattutto per pazienti con alcune condizioni. In relazione al sole no, sappiamo che ci sono dei cibi che possono aiutarci, ma non abbiamo delle evidenze scientifiche a supporto.
1: E dunque sempre la protezione.
9: La protezione è la chiave.
1: E io ringrazio Maddalena Napolitano, responsabile di dermatologia allergologica e malattie cutanee dell'Università Federico II di Napoli. Noi adesso cambiamo argomento perché riapre la collezione numismatica del MAN con 6.000 monete. Dopo 50 anni viene esposta per la prima volta la raccolta di 130 ori dalle città vesuviane. Allora vediamo il servizio di Antonella Fracchiolla.
10: È sbalorditiva questa collezione e fiore all'occhiello poi sono i tessuti aurei, tessuti che noi abbiamo restaurato insieme all'opificio Le Pietre Dure, un lavoro sapientissimo anche semplicemente per creare gli espositori perché sono dei materiali estremamente fragili e unici in tutto il mondo antico.
11: L'orificeria dell'Italia antica è uno dei punti di forza della nuova offerta del Museo Archeologico di Napoli. 130 gioielli in oro e pietre preziose rinvenuti in gran parte a Pompei, quasi tutti dai depositi. I siti del museo vengono esposti per la prima volta dopo 50 anni, abbaglianti per estetica e valore come la collana in perle e smeraldi. C'è anche l'anellino con un cameo rinvenuto a Pompei che Carlo di Borbone, cui si devono le prime campagne di scavo nelle città sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., portava sempre al dito per poi trasferirlo a suo figlio quando lasciò Napoli per il Regno di Spagna. Ma apre stabilmente al pubblico dal 25 maggio anche la sezione numismatica, quasi mai vista nel corso del tempo. Viaggio attraverso la circolazione del denaro nell'Italia meridionale nell'arco di 2500 anni, raccontata anche attraverso una serie di affreschi con scene di vita quotidiana e scambi commerciali. Seimila monete, tra cui il medaglione di Augusto, le monete in oro angioine, quelle etrusche, quelle dalla zecca dei Borbone.
10: La moneta antica era un potentissimo mass media, serviva per poter comunicare. Tutta la propaganda, per esempio imperiale, passava attraverso le monete.
1: Adesso la nostra rubrica Leggi Libri a cura di Claudio Ciccarone.
12: Ma buongiorno amici di penna delle prime luci dell'alba. Stamane parliamo di tre generi d'arte che in un modo o in un altro sono collegati tra loro, il cinema, il teatro, il fumetto. E cominciamo proprio dalla nuvoletta, quella che mostra le parole dei personaggi disegnati. Una bella idea, così una bella idea che ormai, quando siamo immersi nella lettura di una striscia, quella nuvoletta perde la sua forma visuale e diventa linguaggio. Insomma, è proprio l'attore a matita a parlare, non siamo noi a leggere le sue parole. A celebrare questa forma d'arte è Gino Frezza, che con Kinematici si offre su carta martinetta in una bella carrellata sui fumetti del passato e del presente. In questo tomo l'autore indaga lo spazio occupato dal fumetto nel contesto socio-culturale e ci mostra come e quanto abbia fatto vivere il mondo reale nel suo mondo virtuale e quanto spesso poco virtuale si è dimostrato. Una lettura interessante che mostra come il fumetto sia cambiato nel tempo, in parallelo ai cambiamenti della società. Con lo spettatore inquieto, Armando Lo Staio ci porta nel mondo a 24 fotogrammi al secondo ed espone quanto secondo il suo pensiero il cinema sia un atto di riappropriazione dell'integrità umana, ponendolo insieme alla poesia e all'arte in generale a formare un triangolo equilatero che rappresenta un'eucarestia laica, insomma il cibo e il nutrimento di anime alla ricerca di sostanza e di sogno, editrice Hermes editò. Ancora cinema, ma silenzioso. In muta, Giuseppa Vittorini racconta Elvira Notari, la prima regista donna del cinema italiano, produttrice di centinaia di cortometraggi e di una scuola di recitazione che formò attori talentuosi. Una donna coraggiosa che sfidò il regime fascista e che ebbe grande successo anche oltreoceano, fino all'avvento del sonoro. È un libro di Nigris. E infine il teatro, a cominciare dall'esperienza professionale e di vita di Adriana Cardi, raccontata da se stessa nella Rigiola, Riflessi sullo specchio, edito da Giannini. Il suo percorso di artista è la continua ricerca di un linguaggio teatrale personale, fino alla fondazione del suo spazio creativo attraverso un racconto che si presenta più come narrazione che come biografia. E chiudiamo con due opere d'Amato, editore da sempre impegnato nella diffusione della cultura giusta, in questo caso attraverso la pubblicazione di sceneggiature di opere teatrali. Marta e quelle due è il luogo dove Paolo Puppa fa vivere sul palcoscenico un testo molto pirandelliano, dove tre donne parlano di sé, illuminate solo dalle loro parole, mentre la famiglia Gondra vive nell'ambito della consanguineità dell'autore, Borja Ortiz de Gondra, un gioco metateatrale complesso, ma raffinato, che si sviluppa attraverso la storia di tre generazioni di iberici molto più italiani di quanto ci si potrebbe aspettare. E ciao ciao!
1: È arrivato il momento delle previsioni meteo di oggi e domani. Vincenzo Capozzi, torniamo da te.
13: Sì, grazie Linda e ben ritrovati. La giornata odierna, apertasi tra schiarite e qualche nube sulla nostra regione, proseguirà all'insegna di condizioni meteorologiche variabili ed a tratti anche instabili, soprattutto nelle zone interne. Diamo come di consueto precedenza alle immagini che giungono dallo spazio, le state vedendo già da qualche secondo. C'è della nuvolosità in transito sull'Italia meridionale, nuvolosità legata ad una blanda circolazione di bassa pressione che nel corso delle prossime ore incentiverà lo sviluppo di fenomeni di pioggia, principalmente, come detto, nell'entroterra. Entriamo dunque insieme nei dettagli dell'evoluzione. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa. Dalla tarda mattinata qualche pioggia potrà già interessare i settori interni, ma è nel pomeriggio che ci aspettiamo le precipitazioni più diffuse, precipitazioni che interesseranno per lo più il Sannio, l'Irpinia e l'entroterra salernitano, dove i fenomeni, come evidenziato anche dalla nostra grafica, potranno assumere anche carattere di rovescio temporale. Qualche pioggia è attesa anche nel casertano e nell'entroterra napoletano, poi il tempo tenderà a migliorare ovunque nel corso della serata. I venti quest'oggi soffieranno in prevalenza dai quadranti occidentali, in genere con debole o moderata intensità, non mancheranno rinforzi pomeridiani lungo le coste casertane e nel Golfo di Napoli. Il mare, inizialmente quasi calmo o poco mosso, diverrà mosso a partire dal tardo pomeriggio, principalmente nel Golfo di Gaeta ed in quello di Napoli. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni rispetto alla giornata di ieri. In queste prime ore del mattino si respira aria molto fresca, soprattutto nelle zone interne. L'atmosfera diverrà senz'altro più gradevole nelle ore centrali del giorno. Concludiamo con uno sguardo all'evoluzione inerente alla giornata di domani, che si aprirà con il bel tempo, poi torneranno le nubi nelle zone interne, dove nel pomeriggio potranno verificarsi locali scrosci di pioggia, principalmente nel Beneventano e nell'Avellinese. In serata invece non ci aspettiamo precipitazioni. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza, con debole o moderata intensità intensità, il mare si presenterà generalmente mosso, le temperature domani saliranno di qualche grado, soprattutto nei valori massimi che, come vediamo, si spingeranno nei settori pianeggianti fino a 25-26 gradi. È tutto da Rai Meteo, Linda, a te.
1: Noi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo domani, come sempre, alle 7:30 dopo Buongiorno Italia. Buona giornata.

0: Allora, ben trovati, 19 di maggio, comincia Agora. Allora, Modena, flottiglia e le ultimissime parole di Donald Trump, i tre fatti di oggi. Per quanto riguarda Modena, l'auto sulla folla, migliorano le condizioni dei feriti, anche se alcuni restano gravi ma stabili. La difesa di El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica, ma spuntano le mail contro i cristiani e ne parliamo tra poco. Allora, flottiglia invece, nuovo blitz israeliano, lo sapete, sulle imbarcazioni che erano in navigazione. Il ministro Tajani chiede la liberazione dei 13 italiani che sono stati intercettati sulle barche. E poi l'ultimissima dichiarazione di Donald Trump: ho rinviato l'attacco devastante già programmato sull'Iran. Perché? Perché in questo momento si sono avviati dei negoziati, dice Trump, che appaiono seri. Allora andiamo a vedere gli ospiti. Germano Dottori, Maria Cuffaro in apertura, poi ci raggiungono Francesco Maria Del Vigo, Claudio Fusani e Livio Gigliuto. Dalle 9 il presidente Mulè, Riccardo Maggi, Francesco Giubilei, Matteo Pucciarelli di Repubblica. Qualche istante, come ogni mattina, e cominciamo.
1: Ehi, Felix, è arrivato Robby.
2: Ho portato la cena.
1: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
3: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Jürgen, con il meglio del suo vigore e della sua immaginazione. Jürgen è il nostro panettiere e anche il tuo.
4: Questo hotel è fantastico.
5: Già, solo 310 euro a notte.
6: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
4: Devi usare Trivago.
6: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
4: Centinaia di siti.
6: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
5: Avrei dovuto usare Trivago.
7: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
8: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
9: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
8: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
9: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
8: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
10: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
11: E allora? C'è Pril.
10: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
11: E allora? C'è Pril.
12: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
2: Ho portato la cena.
1: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Premia il tuo gatto come una star con gli irresistibili snack Felix. Purina.
13: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: BMW X1, stile e sportività, tutto incluso. Scopri tutte le motorizzazioni con versione M-Sport, pacchetto premium e programma di manutenzione inclusi nell'offerta.
16: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
17: Eh no, signora, cartaceo non vale.
18: Ragazzi, con questa non è.
19: Ma no, dai, non vale.
18: Bravo, non vale.
20: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
21: Sai quando temi di non essere all'altezza? Ma il consiglio giusto ti dà coraggio. O quando tutti pensano che sia un colpo di testa. Tranne chi da una vita ti sorprende.

0: sostiene per essere la versione migliore di te. Ecco, queste sono Sara Assicurazioni e Sara Vita, un'offerta che ti accompagna negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni al tuo fianco, sulla strada della vita.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
4: Questo programma è presentato da Acqua Oligominerale Naturale Sorgesana.

0: sembra in una situazione di confusione mentale, francamente.
1: Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere, scriveva nel 2021. Una richiesta ribadita poco dopo. Voglio lavorare. Più tardi rincara la dose. Nel testo compaiono insulti ai cristiani.
2: È passata ancora una volta dal Pakistan la nuova proposta di pace inviata dall'Iran agli Stati Uniti.
3: Noi eravamo pronti a fare un attacco molto grande proprio domani e io l'ho rinviato un po'. Vedremo, magari per sempre, speriamo, oppure solo per un po'.
4: Nonostante la parte americana abbia annunciato pubblicamente che la proposta iraniana fosse stata respinta, abbiamo ricevuto, tramite il mediatore pakistano, una serie di punti e osservazioni correttive da parte loro.
3: Se possiamo farlo e non bombardarli senza pietà, io sarei molto felice, molto felice. La stretta partnership strategica tra Russia e Cina svolge un importante ruolo stabilizzatore sulla scena mondiale.
5: Mayday, mayday.
6: Al momento siamo circondati da gufoni e da navi militari.
7: Credo che stiate svolgendo un lavoro eccezionale, sia con la prima flottiglia, sia con questa fase dell'operazione.
8: Procedeva stamattina tranquillamente la navigazione delle barche fino a quando al largo di Cipro è avvenuto il nuovo blitz.
9: Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, comincia Agorà come ogni mattina. Io voglio salutare Maria Cuffaro, TG3 Mondo. Maria, buongiorno. Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, prof, grazie di essere qui.
10: Buongiorno,
9: con noi.
10: Grazie a voi.
9: Allora, come avete visto dalla copertina, sono sostanzialmente tre i grandi fatti di oggi. Il post-orrore di Modena, e tra poco saremo con la nostra inviata Valentina Petrucci che ci aggiornerà, le parole di Donald Trump che dice: ho bloccato un attacco devastante sull'Iran perché sembra che, insomma, ci siamo, le trattative sono serie, dice Donald Trump. Dall'altra parte invece la flottiglia che è stata bloccata dalla marina israeliana. Allora, andiamo con ordine, partiamo da Modena, l'auto sulla folla. Intanto, come dicevo nel lancio, in apertura, migliorano le condizioni dei feriti, questo ci dicono i sanitari, anche se alcuni feriti restano comunque in gravi condizioni ma sono stabili. L'avvocato, la difesa di Il-Khudri ha fatto sapere che chiederà la perizia psichiatrica. E come avete visto nella nostra copertina, però, spuntano le mail, alcune mail contro i cristiani, e parleremo tra poco anche di questo. Vado subito a Modena, Valentina Petrucci. Valentina, buongiorno, aggiornaci, vengo da te.
11: Sì, buongiorno Roberto. Allora, lo stavi raccontando oggi la convalida del fermo con l'interrogatorio di garanzia di Salim El-Khudri, però ti voglio portare con Nico che mi dà una mano subito su questa immagine, perché noi siamo davanti alla vetrina che ha preso l'impatto dell'automobile. Guardate, ci sono i fiori per la solidarietà ai feriti, però stanotte è comparso questo messaggio che proviamo a leggere insieme, scritto da una persona che sicuramente non è italiana. Dice: io mi sento come nel mio paese, vivo qui, ho la moglie qui, e poi conclude: viviamo insieme. È un braccio teso, un messaggio, diciamo, di pace nei confronti dei modenesi, e con questo ti lascio in questo momento, ma

0: fra poco ci saranno anche aggiornamenti rispetto all'interrogatorio che ci sarà stamattina e poi le condizioni delle vittime, lo stavi dicendo tu, che finalmente migliorano.
1: Allora Valentina, grazie, perché alle 8.30 in punto, un lungo spazio, insomma un ampio spazio dalle 8.30 alle 9 proprio su Modena, Valentina, tornerò da te. Davanti a un atto così violento, la prima risposta, ne abbiamo parlato molto ieri Maria, deve essere più sicurezza nelle città, una verifica seria su come funzionano i servizi di salute mentale. Voglio partire da te.
2: Sicuramente serve prevenzione, perché un atto così è un atto che getta una comunità intera, anche un paese intero, per la diciamo, risonanza che ha avuto, nel panico. Però quel biglietto che ha letto la vostra inviata, quello è una richiesta d'aiuto, perché si sta creando su un fatto gravissimo, che però è testimonianza anche di un disagio fortissimo, e si sta creando un altro disagio. Quella è una richiesta d'aiuto. Bloccare il ragazzo, cioè l'omicida, il tentato omicida, sì. Sono stati due egiziani che vivevano a Modena, ma se adesso loro si sentono additati come il nemico, lì c'è un problema, lì deve esserci la prevenzione, perché il momento che tu crei comunità, crei sicurezza.
1: Ieri uno dei due egiziani, il papà, perché era un papà e un figlio, è stato con noi in puntata, insomma ci ha raccontato come sono intervenuti, perché l'istinto di dover intervenire, peraltro il papà aveva problemi di cuore, perciò ha detto al figlio corri tu che fai più veloce, insomma, e il figlio è arrivato per primo a bloccare l'attentatore. Prof, si è molto parlato in queste ore delle mail anni fa inviate da El Khoudry all'Università di Modena, una serie di mail a ripetizione, sì. Con ecco, il testo potete anche vederlo,

0: Flotilla e la questione di sicurezza restano al centro del dibattito politico. Da Palazzo Chigi in diretta, Mario Franco Cao.
1: L'Italia insiste, come abbiamo sentito, con l'Europa per avere flessibilità per i maggiori costi dell'energia. La Presidente del Consiglio da un lato cerca alleati, dall'altro usa come strumento di pressione i prestiti per la difesa. Senza aiuti sull'energia l'Italia potrebbe rinunciarci. Flessibilità che poi significa avere circa 7 miliardi per coprire gli interventi a favore di famiglie e imprese da qui alla fine dell'anno. In attesa di una risposta ufficiale di von der Leyen alla lettera di Giorgia Meloni, la Commissione ha comunque ribadito che al momento non sono previste deroghe nazionali al patto di stabilità, ci sono altri strumenti e altre risorse, la linea di Bruxelles pronta per valutare eventuali novità. Se la Commissione confermasse no, l'Italia potrebbe procedere anche autonomamente con uno scostamento di bilancio, cioè aumentando il deficit come chiede la Lega. Governo che poi sotto pressione che per lo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 venerdì dovrebbe essere, se ci saranno le risorse, prorogato il taglio delle accise. Ma i partiti si dividono anche su altri temi, oltre a quelli economici, come i risvolti dei fatti di Modena. Sentiamo Francesca Lagoa.
2: Il leader della Lega forza la mano sui fatti di Modena, prova a rilanciare in chiave antislamica il caso a Strasburgo, dove si discuterà oggi, ma è sconfitto. In Italia insiste sulla proposta di revoca della cittadinanza per ogni reato grave, non solo per atti di terrorismo, anche se per l'aggressore cittadino italiano non sarebbe applicabile. Nel gelo degli alleati, la legge attuale, rimarca Donzelli, è un buon equilibrio, qualsiasi proposta migliorativa va affrontata con serietà. Un paese non segue l'onda dell'emotività, tagliano corto moderati e forzisti. Da Modena Tajani ribadisce si tratta di un cittadino italiano squilibrato con problemi mentali. Le parole pubbliche dovrebbero essere all'altezza, il PD incalza. Invece che becere strumentalizzazioni, bisogna che la destra capisca che su sicurezza ha fallito e che deve mettere al centro il tema della salute mentale. Invece non si è riusciti a portare al 5% la parte del fondo sanitario destinato. Il ministro dell'Interno responsabilmente ha chiarito che all'origine del gesto ci sono disturbi schizoidi. Darla in caciara, commenta Conte, è un suicidio, perché chi lo sta facendo è al governo. Stiamo con le vittime, i feriti, i familiari, vigiliamo, preveniamo, ma in modo serio. Modena si stringe per affrontare il suo dolore e respingere l'odio. Chiosa fra Toianni, Salvini e la Lega per mascherare il fallimento, si confermano sciacalli.
0: A Modena questa mattina l'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo del giovane alla guida dell'auto che sabato pomeriggio in pieno centro è piombata sui pedoni. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Le condizioni dei feriti migliorano, ma per 4 la prognosi resta riservata. In diretta da Modena il nostro inviato Jacopo Cecconi.
3: Sì, l'udienza è durata pochissimo, la procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere, sono contestate la strage e le lesioni gravissime, ma non l'aggravante di terrorismo, di premeditazione o di odio razziale. El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere, d'accordo con il suo avvocato, ha però fornito il codice di sblocco del suo iPhone legale che chiede per lui o comunque chiederà probabilmente nei prossimi giorni il trasferimento in una struttura psichiatrica, anche perché sostiene dall'analisi anche dei profili social dell'uomo che gli investigatori stanno già conducendo emergerebbe soprattutto una grande confusione mentale. Sentiamolo.
4: Fa altre conversazioni deliranti perché sappiamo che contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, poi non si capisce com'è, lui è un cittadino italiano, forse per andarci a lavorare. Frasi casuali, in uno ricordo questa critica a Chiara Ferragni che guadagna dei soldi senza meritarli, ma cerchiamo post che non spiegano nulla, cioè se no lo sfogo del malessere momentaneo è che un giorno è l'università, un giorno è Chiara Ferragni, però non inseguiamo queste piste, io credo, ma la procura e la polizia meglio di me sa cosa fare, ma credo che non ci portino da nessuna parte.
0: Assalto a colpi d'arma da fuoco al centro islamico di San Diego negli Stati Uniti, 3 le vittime, morti anche i 2 giovani assalitori. La corrispondente Laura Pepe.
5: We are actively investigating this. La polizia di San Diego, assistita dall'FBI, indaga per crimine d'odio. Obiettivo il centro islamico che ospita la più grande moschea della contea e una scuola, diventato teatro di una sparatoria con un bilancio di 5 morti, compresi 2 assalitori, Kane Clark, 17 anni, e Caleb

0: Vasquez, 18, che hanno ucciso tre persone, tra cui una guardia di sicurezza, padre di 8 figli, che ha evitato una strage, illesi tutti gli alunni della scuola. Poi i due aggressori si sono tolti la vita. Nell'auto in cui sono stati ritrovati, scritte anti-islamiche e le parole hate speech, incitazione all'odio, su una delle armi utilizzate. La madre del 17enne aveva chiamato la polizia 2 ore prima dell'attacco, riferendo che alcune armi erano sparite e che suo figlio era in fuga assieme a un amico, in tuta mimetica, ed era intenzionato a suicidarsi. In altre città degli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee, da Los Angeles a Washington a New York, dove Mamdani, primo sindaco musulmano, ha scritto: «L'islamofobia mette in pericolo le comunità musulmane in tutto il paese. Dobbiamo affrontarla e restare uniti». Donald Trump definisce terribile quanto accaduto a San Diego e assicura che sarà preso seriamente in considerazione.
1: 10 anni fa la scomparsa di Marco Pannella, tante le iniziative in programma oggi per ricordarlo. Lo fa con un messaggio anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Rita Cavallo.
2: L'incontro al Quirinale, febbraio 2015, pochi giorni dopo l'inizio del primo settennato di Sergio Mattarella, testimonia di una cordialità e stima reciproca, frutto anche di lunghi anni di vita parlamentare per entrambi. E oggi, come anima dell'Aula di Montecitorio, lo ricorda il Capo dello Stato a 10 anni dalla scomparsa. Memorabili, definisce le sue maratone oratorie, che non erano ostruzionismo strumentale, ma per Mattarella un modo per sottolineare l'urgenza di problemi che non appartenevano all'agenda di quei tempi. C'era in queste scelte intuito, lungimiranza, coraggio e coerenza di posizioni anche scomode. Un leader controcorrente, non convenzionale, ispirato dalla lezione di Gandhi negli scioperi della fame e della sete, nel praticare la disobbedienza civile attraverso proteste non violente. Ma è il tema della difesa e dell'ampliamento dei diritti civili, per il Presidente, il filo che nel tempo ha legato ogni manifestazione del suo impegno. Diritti civili come espansione delle libertà costituzionali, la convinzione più forte che impegna la politica in Parlamento, nel governo e in ogni istituzione. Libertà costituzionali, anche nella scelta di legare il suo nome a referendum popolari che hanno cambiato il volto sociale del Paese. Europa, Stato di diritto, abolizione della pena di morte e dignità dei detenuti. E questa l'eredità di valori sempre attuale, anche per chi, per Mattarella, non ha condiviso le sue battaglie.
1: Odio razziale, apologia del nazismo a Siena, 13 ragazzi, tutti minorenni, sono stati denunciati, eseguite perquisizioni e sequestri. Il servizio di Massimo Veneziani.
3: Il nome dell'operazione Format 18, condotta dalla Polizia di Stato di Siena, racchiude un universo fatto di odio e intolleranza. Così si chiamava un gruppo neonazista russo fondato da Maxim Marcinkevich, detto Teshak Asha, nato con l'obiettivo di diffondere opinioni di estrema destra tra i giovani. Stamattina 13 ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, compagni di scuola tutti di Siena, sono stati denunciati per reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, video di violenza e pestaggi. Il gruppo condivideva immagini come queste e non nascondeva la passione per armi ed esplosivi che andavano utilizzati, secondo loro, su cittadini extracomunitari contro i quali immaginavano ronde. Nelle chat poi condividevano video pedopornografici, la moneta di scambio per entrare nel gruppo. Una pistola, coltelli, un tirapugni con l'aquila nazista, questo il materiale sequestrato dagli agenti. Un'operazione chiusa a poche settimane di distanza da un altro fatto simile. A fine marzo veniva arrestato un 17enne che diffondeva attraverso Telegram manuali con istruzioni per fabbricare armi da fuoco e per la preparazione di esplosivi. Stava progettando una strage a scuola.
1: Ancora negli Stati Uniti, perché Elon Musk perde la causa contro OpenAI, respinta la richiesta a danni da oltre 100 miliardi. Mina Polizzi.
4: Elon Musk perde la causa contro Sam Altman, patron di OpenAI, l'uomo più ricco del mondo, che fu tra i cofondatori del laboratorio di San Francisco che ha sviluppato l'intelligenza artificiale, ha accusato il partner di aver tradito lo scopo iniziale di OpenAI per sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, orientandola invece, questa è l'accusa, gradualmente verso il profitto. Musk nella sua azione afferma di essere stato manipolato e ha chiesto un risarcimento da 134 miliardi di dollari. Ma le accuse sono state respinte all'unanimità dai giudici della California, poiché queste sarebbero state presentate dopo la scadenza dei termini di prescrizione. Per i legali di Altman, Musk era consapevole del piano per la creazione di

0: una società scopo di lucro. Avrebbe tentato di prenderne il controllo e solo dopo aver fallito il tentativo avrebbe fatto causa. Il patron di Tesla X non si arrende e prepara l'appello. Il giudice e la giuria non si sono pronunciati sul merito del caso, scrive sui social, ma su un tecnicismo, definendo la sua una lotta per l'anima dell'intelligenza artificiale, identificata come forse la maggiore minaccia esistenziale che ci troviamo ad affrontare.
1: Questa sera al Teatro dell'Opera di Roma, la prima di Tancredi di Rossini con la regia e l'allestimento di Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera per il teatro, alla Biennale di Venezia. Martina Proietti.
2: Un grande palco in cui ballano personaggi vestiti da pupi siciliani con sfondi che richiamano il teatro popolare e l'allestimento pensato da Emma Dante per la messa in scena di Tancredi, opera giovanile di Gioachino Rossini che torna a Roma al Teatro dell'Opera dopo 22 anni.
3: È una grande favola ambientata appunto in questo luogo molto artificiale, con questi dipinti, i fondalini dei dipinti dell'opera dei pupi, e i costumi sono fatti appunto in quella direzione lì.
2: Siracusa è una città minacciata dalla guerra e Tancredi è un nobile guerriero esiliato che rientra in patria per salvare la città e ritrovare la sua amata Amenaide, un amore segnato dal sospetto di un tradimento, un equivoco che li separerà. Un amore epico destinato a finire nell'isolamento emotivo e nell'incomunicabilità, conflitti che rendono l'opera ancora viva e contemporanea.
4: Mi sono reso conto ancora di più di quanto veramente Rossini sia importante, di quanto sia un genio e di quanto quest'opera, seppur giovanile, tracci già la via di un nuovo linguaggio.
3: È facile portarla ai giorni nostri perché è una storia molto, molto vera, molto umana, molto contemporanea.
1: Torna tra poco Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Patrizia Senatore, di cosa parlerete oggi?
5: Oggi parliamo di carcere e possibilità di recupero, lo facciamo partendo dai dati appena diffusi dall'Associazione Antigone sul sovraffollamento delle carceri. I dati sono preoccupanti, ne parleremo con Matteo Zuppi, che è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Mauro Palma, il primo storico garante dei detenuti, tra poco a Fuori TG.
1: Linea dunque a Fuori TG, l'informazione del TG3 torna invece come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: Prima di andare a carcere non stavo bene, avevo il mio problema che ho vissuto nel mio passato, attraversando Libia e arrivare in Italia, quindi avevo un problema, bevevo tanto per dimenticare, per il dolore che ho passato, per la sofferenza che ho vissuto nella strada. Essere in carcere non è una cosa facile, anche se uno entra per un giorno in carcere, è un giorno difficile per lui. La libertà è quella che ho bisogno di tutto, è quello che ora ho bisogno, perché dopo 5 anni di carcere voglio essere libero. Essere la persona che ha imparato qualcosa nella vita. Tutto che cosa che mi rimane nel mondo è la mia bambina. Ce l'ho uno, è tutto per me. Cosa che mi rimane nella mia vita è lei.
1: Buongiorno amici di Fuori TG. Nella copertina del nostro inviato per Damiani D'Agata una testimonianza importante. Uno dei detenuti nelle carceri sovraffollate italiane. Noi adesso vi faremo vedere i numeri preoccupanti di quella che è una situazione che in pochi vogliono vedere. E lo parliamo oggi con i nostri ospiti. Qui in studio ci è venuto a trovare Mauro Palma, che è lo storico primo garante delle persone private, della libertà personale. E poi anche adesso presidente del centro di ricerca diritto penitenziario e costituzione dell'Università Roma 3. Ci ha raggiunto in collegamento un nuovo amico di Fuori TG, Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto Zuppi.
2: Grazie, bentrovati.
1: Qui in studio fatemi presentare anche Pier Damiani D'Agata, il nostro inviato che ci racconterà delle testimonianze veramente forti, col quale partirei subito con i dati preoccupanti appena diffusi da Antigone sul sovraffollamento delle carceri, così li commentiamo.
3: Sì, il rapporto di Antigone, che è l'associazione, diciamo, sentinella della vita nelle carceri italiane, ci restituisce una fotografia che sembra immutata negli anni. Diciamo, sono dati che in qualche modo conosciamo e in parte peggiorano. Il report si chiama Tutto chiuso perché dalle celle si esce sempre meno per attività o misure alternative, scrive Antigone. Più della metà dei detenuti, pensate, il 60% dei detenuti passa tutta la giornata chiuso in cella senza avere, diciamo, attività secondarie, e questo rende più difficile in qualche modo restituire alla società delle persone migliori, come ci chiede la Costituzione. Cresce il sovraffollamento, che è un male endemico dei nostri istituti penitenziari, crescono i giovani adulti reclusi, raddoppia il numero dei bambini rinchiusi in cella con le proprie madri. Questo è un dato drammatico. I dati che vedete raccontano, diciamo, la popolazione carceraria all'aprile 2026, 64.000 unità, 10.000 in più della capienza regolare. Pensate, ci sono 8 istituti di pena in Italia che superano del 200% la capienza regolare, cioè hanno più del doppio delle persone che dovrebbero ospitare. Lo vedete, Lucca, Foggia e Grosseto sono solo alcune di queste. L'ultimo dato che in qualche modo è collegato, diciamo, a tutto questo caos è quello dei suicidi. 106 persone si sono tolte la vita nel 2025 e ben 24 dall'inizio dell'anno.
1: Zuppi, questo è il quadro delle carceri in Italia e questi sono i nuovi dati aggiornati che ci fanno riflettere. Zuppi, mi sente?
2: Ah, mi scusi, non avevo sentito la prima parte, non avevo sentito, adesso sì, non avevo sentito che era rivolta a me, mi scuso con lei e con tutti quanti i
1: No, ma tranquillo
2: telespettatori.
1: Zuppi, siamo
2: È
1: in
2: certo che
1: collegamento,
2: ci.
1: è più complicato. E quindi io le chiedo, questi sono i numeri di oggi.
2: questi ci fanno ovviamente riflettere molto. Perché sono appunto poi numeri che credo che dovrebbero spaventare chiunque. Poi uno diceva: questa è un'emergenza, è successo qualcosa, che ne so, in verità è qualcosa che dura da tantissimi anni. Questo richiede, io penso sempre di coniugare sicurezza e dall'altra parte il senso della detenzione, che deve essere quella della redenzione, di guardare il futuro, di preparare il futuro. Qualche mese fa il presidente del CNEL organizzò un importante incontro, a mio parere, recidiva zero, cioè pensare il modo con cui chi esce o chi può uscire o chi è meglio che esca, perché in un percorso riabilitativo non torna, perché trova delle possibilità. Io credo che questo sia la grande sfida. Ultima considerazione, un pochino mi resta quella richiesta che Papa Francesco rivolse a tutti, di un provvedimento che in occasione del Giubileo desse impulso a questa, diciamo, questa visione di speranza. Ecco, dei segni in questo senso. Credo che ci saranno alcune discussioni, speriamo che possano trovare delle decisioni, delle scelte importanti.
1: Eh già, perché poi adesso servono delle scelte politiche, Palma. Intanto quello che noi vediamo dai dati non aumenta proprio la popolazione carceraria, però aumentano pene e aggravanti. Cioè, che cosa sta succedendo?
4: Sì, dunque, negli ultimi 4 anni praticamente in media la popolazione carceraria è aumentata di 7 detenuti al giorno, e 7 detenuti al giorno non lo regge nessun programma edilizio, perché mentre costruisci intanto hai queste cose. Poi programmi edilizi che sono rimasti sulla carta, perché se io vedo il numero di posti regolamentari, in 4 anni sono aumentati 90 posti regolamentari, quindi mentre 7 al giorno crescevano i detenuti, sono quei 90. È chiaro che bisogna intervenire, per qualunque politica si voglia mettere in campo, bisogna intervenire nell'immediatezza riducendo questo affollamento, perché altrimenti non hai spazio, no?

0: non hai possibilità. E come lo si può ridurre? Innanzitutto analizzando quali sono poi queste persone in carcere. Moltissimi sono in carcere per pene molto molto brevi. Ce ne sono 1.400 che sono stati condannati a meno di un anno. Quindi quali possono essere?
1: Ma per reati introdotti adesso?
0: No, per reati in generale, reati che già c'erano, ma sono reati di resistenza al pubblico ufficiale, reati fastidiosi ma non gravi. Perché sono in carcere? Sono in carcere probabilmente perché non c'è nel sociale nessuna struttura che possa accoglierli.
1: E questo sicuramente è un tema. Intanto il nostro Pier Damiani D'Agata è entrato nel carcere di Sollicciano in Toscana, a Firenze, e ci racconta una realtà davvero, davvero drammatica. Guardate.
2: Ho provato la mia sostanza di elezione, l'eroina, che avevo già una ventina d'anni. L'eroina in sé per sé è stata come aver incontrato la medicina per tutte le cose.
3: La soluzione al sovraffollamento delle carceri potrebbe trovarsi nelle comunità terapeutiche, luoghi come l'associazione La Tenda di Roma, dove detenuti tossicodipendenti cercano l'ascolto che spesso viene a mancare nelle strutture carcerarie.
4: Lei ha girato 8 istituti penali. Secondo lei nelle carceri le dipendenze si possono curare?
5: Io vengo dalla situazione e vi dico proprio di no. Anche perché oggi si trova tanta droga in carcere, ma se non trovi la droga tu prendi molti psicofarmaci, perché è una forma di dipendenza alla fine. Quindi di recupero nel carcere non c'è niente di rieducativo. Se non sei forte tu, te la vedi proprio brutta in carcere.
6: Lunedì e mercoledì 14.30, 16.30. Okay. E poi da lunedì a...
7: Cioè il rapporto che loro hanno con le figure istituzionali è un rapporto di... quasi convivenza costretta. Quello che loro portano è una grande rigidità e noi cerchiamo di abbassarla, creare l'alleanza terapeutica, vederli per come sono realmente, andare anche oltre alla dipendenza, che spesso viene considerato un etichettamento molto forte.
3: Che le comunità possono rappresentare un'alternativa, sono i legislatori a pensarlo. In Commissione Senato della Camera è in discussione una normativa che propone programmi di trattamento al di fuori degli istituti carcerari per detenuti dipendenti da droghe o alcol, con pene non superiori ad 8 anni.
7: Senti come sta il tuo corpo, senti come sta in questo momento.
3: Un affidamento in prova che in parte già esiste nel nostro ordinamento, una soluzione che solleva però la preoccupazione delle comunità d'accoglienza, che non vanno pensate, dicono loro, come carceri private.
8: Viene demandata alla comunità la mission di controllo e sicurezza. La comunità rimane comunque un luogo di cura, e quindi viene salvaguardata questa dimensione rispetto agli altri fattori, che sono sì importanti, ma la comunità non può, come dire, assolvere questa funzione.
3: Nei racconti di chi vive la comunità, anni di dipendenze e crimini, spesso anche efferati, ma anche tanta fragilità ed emarginazione sociale, per uno stigma che chi passa dalla detenzione, che ha pagato per le proprie colpe, si porta per sempre addosso, come un tatuaggio indelebile sulla pelle.
5: Stanno creando dei mostri.
4: Perché le carceri falliscono?
5: Perché sono troppe piene. Vieni sempre visto, una volta che hai fatto più reati, sei visto come un delinquente e basta. Quindi io so cosa dico al popolo italiano. Cioè, voi pagate le tasse perché noi dobbiamo essere educati, ma di educazione nei carceri non c'è niente. Siamo carne da macello, siamo. Poi purtroppo se hai soldi per pagarti un avvocato, per vivere in carcere, ci vivi bene, se no te la vedi brutta. E io ho parecchi amici che si sono impiccati, perché non ce la facevano più.
1: Ecco, queste sono le realtà dentro le carceri italiane. Pier Damiani D'Agata, ci sono altri numeri usciti oggi di Antigone che riguardano proprio le pene alternative e anche i reati magari per persone con tossicodipendenza, i reati che hanno commesso queste persone. Ecco, qual è la situazione?
9: Sì, tornando a quello che diceva Mauro Palma, per tipologia, diciamo, di reati, come vedete un terzo dei detenuti è in carcere per delitti legati alla droga, quindi tossicodipendenza, legate alla tossicodipendenza e così via. E pensate, questo è un dato anche molto rilevante, sono oltre 21.000, circa un terzo dei reclusi è in attesa di giudizio definitivo, quindi non è stato ancora condannato di fatto. Come invece Antigone ricorda che le misure alternative di cui parlavamo esistono già, ma lo strumento viene utilizzato sempre meno. Nel 2020 5, sono stati 24.000.

0: dei casi di affidamento ai servizi sociali, ben 2.000 in meno rispetto all'anno precedente.
1: Noi abbiamo visto, ecco Zuppi, questa realtà di una comunità di recupero. Tra poco vedremo poi quello che vi ho annunciato del carcere di Sollicciano, che è una realtà che ci fa preoccupare. Ma Zuppi, noi vediamo che c'è un tentativo di andare avanti anche della politica per andare incontro a queste persone che lì non ci dovrebbero probabilmente stare nel carcere e soprattutto non hanno possibilità di recupero. Abbiamo anche sentito che è anche una questione di soldi, di chi ha l'avvocato migliore, ma è possibile?
2: Io me lo auguro che ci sia su questo una convergenza trasversale, perché è un interesse di tutti, è proprio nell'interesse della

0: Il carcere svolge la sua funzione e quindi va della dignità delle nostre istituzioni e quindi richiede il concorso di tutti. Certamente penso anche quello ovviamente della Chiesa, dei cappellani, di tantissimi volontari che svolgono un ruolo importante, delle comunità, perché non è interno e esterno, le comunità religiose devono aiutare a trovare delle risposte. Quando questo avviene è davvero molto positivo.
1: Noi abbiamo visto, Palma, questa realtà delle comunità, che sono quelle che provano a dare un abbraccio diverso rispetto a quello che è il percorso nelle carceri. Vorrei vedere con lei la situazione che lei conosce, perché è andata a visitare tutte le carceri italiane e ancora lo fa, perché lei ha fondato poi Antigone, ha continuato a occuparsi di situazione di detenzione, di costrizione, e noi vediamo anche qual è la realtà nel carcere di Sollicciano, dove è entrato il nostro Piero Damiani Dacat, e poi lo commentiamo.
2: Il carcere di Sollicciano si snoda lungo angusti corridoi, pesanti porte metalliche ci separano dai reparti dei detenuti, dove non possiamo entrare. L'istituto penitenziario di Firenze è stato a lungo al centro delle cronache, prima per una brutta storia di tortura avvenuta 6 anni fa, poi per le evidenti carenze, muffa e umidità sulle pareti, insetti e topi nelle celle. E infine il sovraffollamento. Una popolazione di 590 persone a fronte di 370 posti letto. Il 70% sono stranieri, moltissimi irregolari, la maggior parte tossicodipendenti.
3: Ci sono delle brutte giornate, piove, si allagano delle celle, si allaga qualche corridoio, ci sono svariate perdite d'acqua.
2: Gli interventi di manutenzione straordinaria promessi nel 2019 dal Ministero della Giustizia sono ancora in fase di progettazione e il degrado è davanti agli occhi di tutti.
4: Potremmo dire che la questione strutturale è forse il primo nemico del lavoro qui a Sollicciano, perché probabilmente ci sono stati pochi interventi sul piano della manutenzione, quindi appunto sul piano strutturale, e questo ha portato, diciamo, alla situazione attuale.
2: La quotidianità di chi lavora ed è recluso qui dentro dipende dalle tante mancanze, e non solo strutturali. Polizia penitenziaria sotto organico, pochi educatori ad offrire l'ascolto necessario.
5: La rieducazione è possibile se abbiamo un numero definito di persone, cioè io ho in affido, tra virgolette, 20-30 detenuti, io lavoro su quei 20-30 detenuti in un progetto di inserimento. Il problema è che noi siamo 7 funzionari e abbiamo 100 detenuti, quindi noi abbiamo una recidiva molto alta e detenuti che peraltro io ho conosciuto 30 anni fa e che rivedo ritornare anche a distanza di tanti anni. E qui è un po' il fallimento dell'istituzione.
2: Quando squilla il telefono e le comunicano che c'è stato un altro suicidio nel suo carcere, come si sente? Cosa pensa?
4: Da un punto di vista umano non è semplice, perché comunque sia è una vita che si è spenta. Da un punto di vista professionale bisogna prendere atto dei limiti dei nostri interventi.
2: 4 suicidi nel 2025, 2 dall'inizio di quest'anno. Un disagio psichico spesso difficile da intercettare. Non solo numeri, ma vite perdute nella privazione della dignità delle prigioni italiane.
3: Lascia una mancanza enorme, un buco enorme, un dramma anche per chi lo vive. Perché comunque ti rimane addosso il pensiero di un compagno che si uccide, ti fa pensare tanto.
2: Lei ci ha mai pensato?
3: A volte sì, ci ho pensato anch'io.
2: E cosa l'ha fermata?
3: Mi ha fermato la forza che sono riuscito a tirare fuori per andare avanti.
1: Palma, questa è la sconfitta dello Stato. Voi avete anche una collana in cui scrivete al Parlamento, caro Parlamento, tutti i messaggi mandati alla politica negli anni per cercare impegno, soldi su questo tema che nessuno vuole ascoltare, che però ci riguarda tutti.
6: perché è un tema che non dà, diciamo, poi un risultato dal punto di vista del consenso elettorale, diciamolo chiaramente. A volte, molto spesso, il tema non viene considerato da varie forze politiche proprio perché è poco produttivo. Sollicciano è un posto degradato sia per chi è ristretto sia per chi ci lavora. Un posto degradato che in qualche modo ha indotto poi il Presidente

0: Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze a sollevare una questione alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dovrà decidere, cioè ha chiesto come è possibile che io non abbia un sistema di sospendere eventualmente la pena laddove non posso garantire a una persona un trattamento che abbia a che fare col senso di umanità. Perché ricordiamoci che la Costituzione non dice solo la finalità delle pene, ma dice nella prima parte di quel comma le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
1: E quindi ce lo dicono le sanzioni che continuiamo a ricevere come paese, ce lo ha chiesto il Papa, lo ha chiesto Mattarella, Zuppi, a lei il messaggio finale, la politica questo argomento non lo vuole sentire, probabilmente tra due giorni uscirà una direttiva che forse consentirà alle persone con tossicodipendenza nei carceri di avere un percorso alternativo, ma che cosa vuole dire alla politica?
2: Ma già questo sarebbe qualcosa, considerando quello che ricordava prima il dottor Palma, che bisognerebbe fare di questo qualcosa di unitario, cioè nella discussione, nella logica ovviamente della discussione politica, ma ci sono dei temi su cui io credo che se c'è un qualcosa di trasversale, appunto perché ne va della dignità delle nostre istituzioni, ne va del futuro e ripeto anche della sicurezza. Per cui io mi auguro che la politica sappia convergere nel prendere delle decisioni che aiutano a guardare il futuro, a preparare il futuro e a dare alla detenzione il senso che ha.
1: Ecco, sicuramente torneremo a parlarne, domani vi anticipo parleremo di quanto ci costa l'evasione nelle nostre tasse. Domani 12:25 RTV, buona giornata.

0: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
1: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus, due occhiali in due anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
2: Quando una periferia resta indietro e la povertà educativa cresce, bambini e adolescenti sono i primi a essere a rischio. Spesso restano fuori dall'inquadratura, anche se pagano il prezzo più alto. Noi di Save the Children li accogliamo nei punti luce, spazi sicuri e pieni di opportunità. Ogni giorno siamo accanto a chi rischia di crescere senza alternative. Quando tutto è incerto, Save the Children c'è, ogni giorno, al loro fianco.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Li devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: È buonissimo!
1: È conveniente!
2: Come frutta e verdura!
3: Ok. Andiamo all'ortofrutta allora.
1: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
2: Lo sanno tutti che da MD i freschi sono top.
3: È proprio vero.
0: Ma non dimenticarti il pane e la carne.
4: Come l'ultima volta.
3: Brava.
1: Sempre al centro dell'attenzione.
2: Oh, senti che parla.
3: MD. Buona spesa Italia.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate il titolo della puntata di oggi, La vita, che spettacolo. Potremmo anche tirarne fuori un altro, Vita d'artista, perché leggendo il romanzo di una vita di Lino Banfi, quello che emerge è un lungo percorso, perché a luglio Lino Banfi farà 90 anni, da inizi molto difficili, dalle compagnie di strada, dalla Puglia, dalla guerra, ai successi degli ultimissimi anni, alle stagioni del cinema, insomma dentro c'è molto materiale per riflettere anche sulla storia dello spettacolo italiano. Lino Banfi, maestro, benvenuto.
1: Ciao.
0: Il titolo è 90, non mi fai paura, come capirete. A accompagnarci in questo viaggio c'è un uomo di teatro, ma che insomma conoscete benissimo, come Pino Strabioli, che ringraziamo molto per essere qui con noi.
2: Io ringrazio te, Giorgio, e ringrazio Lino, che stiamo diventando una coppia di fatto, Lino.
0: Di fatto.
2: Di fatti.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, Alice, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: Particolarmente, insomma, da lettore particolarmente affascinante, io ho trovato tutta la prima parte di questo racconto di Lino Banfi, perché la conoscevamo meno, perché quella forse meno famosa, cioè tutti gli anni dell'avanspettacolo, dei difficili inizi, e devo dire che a un certo punto ci sono delle pagine molto belle. Naturalmente non sono gli inizi in Puglia, ma siamo nel 1974, senza rete, Pippo Baudo.
4: Pippo Baudo!
5: Che cosa?
4: Pippo Baudo!
5: Bello.
4: Bello.
5: Buonasera.
4: Bello. Stupendolo questo Pippo Baudo, che bella Jack, non vedevo l'ora di vederlo personalmente. Quando è breve, quest'umorismo anglosassone che c'ha Pippo Baudo. Favoloso! Mi fa impazzire.
5: Senta, scusi, per favore, desidererei conoscerla. Lei chi è?
4: Lino Banfi, di Canosa di Puglia.
5: Non conosco.
4: Non conosci Canosa di Puglia?
5: Non conosco Canosa di Puglia, vabbè.
4: Questa è greve, greve, Pippolo, Pippolo! Uno che non conosce la Puglia non può essere, è un mezzo italiano.
5: Va bene, va.
4: Scusa, bisogna andare a Canosa di Puglia, adesso è baciata da questa autostrada che parte dal Brennero e sboccola a Canosa.
5: Come dice?
4: L'autostrada.
5: L'autostrada del Brennero che parte e arriva a Canosa.
4: Sì, sì.
5: Ma
4: la
5: qual
4: BC,
5: è questa?
4: La BC, ABC.
5: Che BC è?
4: La Bologna-Canosa.
5: Ma mi faccia piacere, va.
4: Bella,
5: per
4: bella.
5: Per favore.
0: Maestro, gli inizi. Sugli inizi almeno spendiamo le due minuti. Nel senso che fa impressione quanto è stato difficile diventare attore.
6: Sì. E questi inizi televisivi, parliamo di inizi
0: televisivi.
6: Beh, no,
0: televisivi. Partiamo anche di quelli proprio teatro, dell'avanspettacolo pugliese, sì. Quando era ragazzino.
6: Quando ero ragazzino, senza volerlo, io all'età di 7-8 anni, quando c'erano i bombardamenti, pure a Canosa di Puglia dove vivevo io, e quindi tutti scappavano a paura, le sirene, i bambini piangevano, eh? Tutti dicevano a mio nonno, quando scappavamo, di solito i nonni portavano i nipotini a rifugio, mi raccomando, Giuseppe Pasqualini, c'è Pasqualini? Pasqualini ero io. Fa il porto pupazzo, fagli portare il pupazzo appresso. Io avevo un pupazzo che avevo costruito io molto malamente, ero un mostro di bruttezza perché non lo sapevo fare. Allora avevo messo il pane, le moliche di pane indurite, mettici l'olio, non ci mettere l'olio, metti la creta, feci un casino. Però feci a modo mio Orlando con la spada, la durlindana, che combatteva, e io usavo un

0: linguaggio che mi aveva insegnato il mio zio Michele, ti spezzo la noce del capocollo, metto il destino a tracollo. Questo ero io all'età di 3 anni quando da Andria, dove ero nato, ci trasferimmo a Canosa.
1: Emigrati,
0: perché mio padre diceva troppo lontano le migrazioni che fanno tutti gli italiani, noi siamo pigri, tutti quelli che vanno in Germania, in America. Scemo, dai Andria a Canaus. A Canaus pochi... Sentite l'accento, uno Canaus.
1: Canaus.
0: Un Balcaun, un Pallaun, la Precessiaun, un Mlaun. Noi siamo portoghesi quasi di...
2: Scusa, Pino, proprio... soffermandoci su quanto ha appena detto Lino adesso, quanto conta la cadenza in una vita di recitazione?
1: Beh, nel caso di Lino, vabbè, ha inventato una lingua, sì. Cioè ti riporta a quel territorio, però insomma quando lo incontrano in giro, abbiamo fatto delle serate in un'area di servizio, ci siamo fermati a prendere un caffè, vedi questi giovani, e lui è trasversale, ha abbracciato tutte le generazioni, che lo chiamano Leno, Lino, giocano con il suo saper giocare con le parole, e un ragazzo un giorno gli ha detto mi hai fatto una carezza al cuore. Per cui c'ha questo rapporto e la lingua che lui ha inventato, perché Lino non è una maschera, è una lingua, è un linguaggio, secondo me ha proprio giocato con le parole, e tu l'hai chiamato romanzo e secondo me hai fatto bene, perché non è un'autobiografia, è una biografia, racconta la sua vita ma è un romanzo, ci sono dei personaggi bellissimi, ha citato lo zio Michele, e anche lì torniamo alla lingua, a questo zio, no, che ti...
2: Del difficile apprendistato, lungo apprendistato di Lino Banfi, in quel lungo apprendistato incrocia tante figure importanti della storia del cinema e dello spettacolo italiano, inclusi questi due signori.

0: Ma le... Vai.
1: Questa è bellissima,
2: bellissima.
1: Perché io andai ospite da loro due che erano protagonisti di questa trasmissione. Allora Boncompagni, che era il regista, disse: adesso Lino non è solo ospite, è protagonista con voi due, ha fatto tanti film con voi, adesso viene qua ospite, ma dovete inventarvi qualcosa, siete voi i protagonisti. E noi dicemmo: vogliamo fare quella cosa che abbiamo detto tanti anni fa, i vecchi musicisti, senza parlare, facendo gesti, fanno delle musiche. Ciccio fa: io voglio fare il contrabbasso, perché sogno di portare il contrabbasso come una cassa da morto, così. Io faccio il maestro che dirige voi due, dissi io, perché pensai, il vecchio furbo che viene da tanta esperienza, ed ero d'accordissimo con loro, ci volevamo bene come tre fratelli veramente, dissi io: questi due sono troppo più conosciuti di me in questo momento, io come devo fare, eh? Io facendo il maestro mi metterò a fare il trick di un sfo, trupka, bonaran, bac. La gente dirà: ma che cazzo sta dicendo questo? Poi pensai: qualunque cosa io dica al momento opportuno, tiro fuori dalla tasca lo schiaccianoci e lo schiaccianoci faccio. Ok. Tchaikovsky, basta. Perché ho detto tutto, capisci? Tchaikovsky, chi conosce la musica sa.
3: E a chi non la conosce, a chi pensa. Cioè. E perché loro hanno traghettato le tavolacce dell'avanspettacolo, della rivista, l'hanno portato in televisione regalandoci cose modernissime. Qui no, Franco e Ciccio.
2: Tra l'altro, lui... Ciccio, lei.
1: Ma la cosa bella è che quando io dissi a mio compagno: beh, così andrebbe bene, no? Lo facciamo così. Abbiamo già fatto così, disse il buon compagno. Questo rimane. Noi stavamo facendo una prova.
3: Buona la prima.
1: Inventando quello che dovevamo fare.
2: Al cinema potremmo dedicare veramente ore e ore di trasmissione. Volevamo però soffermarci su due capitoli, due passaggi della carriera di Lino Banfi. Qui vedremo Dio li fa e poi la coppia. Poi una parentesi sulla commedia sexy, che è un capitolo importante della storia del nostro cinema. Questa è una parte molto famosa con Johnny Dorelli.

0: Devi parlare più forte, Dario, se no non capisco.
1: Giovanni, io sono... a me mi piacciono gli uomini, ecco.
0: Questa sarebbe la confessione segreta?
1: Sì.
0: Ma se lo sanno tutti?
1: Come lo sanno tutti?
0: Lo sanno tutti, sì. Beh, ma la gente vede, parlano, lo sai come vanno queste cose in provincia?
1: Oh, disgraziato, maledetto, cecheto, vecchio, malefico.
0: Eh sì, adesso è la colpa del sacrestano, ma che c'entra lui?
1: Già l'ho detto, la vipra abruzzese. Quello è veleno, tutto veleno.
0: Dario, senti, tu non... i tuoi istinti te li ha dati la natura, ossia Dio. Chissà perché.
1: Quello che mi chiedo anch'io. Ora dico io. Se Dio non voleva questo ingasinamento a un punto di vista, capisci?
0: Diciamo impicci.
1: Scusi. Se non voleva questo imbiccio, diciamo, perché mi ha fatto nascere diversa a me? Allora, perché?
2: Che carino. Non era semplice toccare questi temi, vero?
3: Non era semplice e io ne volevo fare una cosa di poesia e ci riuscii. Steno era un regista, come sappiamo tutti, e questo credo che era il penultimo film che fece e poi se ne andò perché aveva una certa età. Il padre dei Vanzina, famoso, che certo. Tutti molti non sanno. Insomma. E disse Lino, attenzione che è un argomento delicato, ma che scherzi. Anzi, dico, se io faccio proprio che in quel paese sono il presidente dell'Arcigay, diventa ancora peggio, che esagero di più. E più io esaspero, più poi ci sarà il momento che mi hanno fatto fare, sia gli sceneggiatori che il regista, devo dire, per grazia loro, che mi inventai una frase e che vado a confessarmi da lui e dico... Se io mi suicido, te lo dico subito, se io mi suicido, tu mi devi vestire da sposa, che lui è mio cugino nel film Dorelli. Ma che sei scemo, come vestirti da sposa? Non mi puoi negare questo, io muoio, capito? E tu hai il dovere come prete, come... perché quando vado da Gesù, secondo te quello dici, tu sei gay, via, mi sputo in faccia? No! Tutta questa cosa me la fece fare e per me fu importantissimo far vedere questo personaggio con la gioia di fare un personaggio che vive la sua vita ed è padrone della sua vita.
2: Siamo per vedere, questa era Dio li fa e poi li accoppia, siamo per vedere un frammento da Al bar dello sport. Pino, aiutaci però a capire, aiuta chi ci segue, magari più giovani, a capire la commedia sexy in Italia che importanza ha.
4: Ma ha un'importanza enorme, anche perché ha visto, adesso lui stava parlando, no, dell'approccio a un personaggio omosessuale, e anche nella commedia sexy lui, con la scuola alla quale tu facevi riferimento, non è mai volgare, cioè non la guardi mai dal buco della serratura, non c'è mai il morboso, ci può essere un po' di fascino, c'è l'erotismo perché sono donne meravigliose, dalla Fenech a donne che rimangono nell'immaginario maschile, non solo. Però la sua grazia, la sua capacità di rappresentare un maschio diverso dallo stereotipo del maschio arrapato ci regala la commedia sexy.
2: Qui c'è Mara Venier, peraltro.
4: Ah, c'è Mara, bellissima. Guardiamo.
5: Però eri carino, sai?
6: Beh, carino.
5: Sì, sì, sì, il tuo fascino ce l'avevi.
6: Tu invece no, tu eri, cioè sei una gran...
7: Sto guardando!
8: Bianca, Felice? Cioè che siete lì in ascolto? Domani mattina le uova sbattute diventano 8, eh?
4: vedi, è quello che dicevamo, c'ha il calzettone, la mutanda, Mara, bellissima, però l'erotismo poi viene giocato, cioè, è un gioco, è il gioco dell'attore.
3: Cioè io sono arrivato al massimo dell'educazione, se così si può dire, di quei film. Che in un momento in cui normalmente nelle piene facoltà mie, sia mentali che sessuali, in quel momento cioè, qualche cosa sentivo, chiesi scusa a Edwige la prima volta. Scusa Edwige. E lei mi fa, ma no amore, come scusa? È giusto così? Perché se no allora vuol dire che io ero brutta se non succedeva questo. Che era una bella riflessione. Quindi con questo garbo io sono andato avanti in questo film.
4: La naturalezza, certo.
2: Queste commedie, e tra poco noi vedremo una nuova comicità, uno stand-up comedian che si chiama Francesco De Carlo, Lino Banfi, ma una domanda che faccio anche a Pino, erano politicamente scorrette, venivano dette delle cose che oggi forse non diremmo più. Questi limiti sono, ecco, lei li vive come limiti?
3: No.
2: Linguistici, noi non possiamo più, ad esempio sull'omosessualità non si può più scherzare come si faceva un tempo.
3: Certo, non si può più scherzare come si scherzava pesantemente con quelle parole che si usavano allora, queste definizioni stupide, questi soprannomi, però tutto si può dire anche oggi, se lo dici con garbo, non è cambiato niente. Tutti noi pensiamo che sia cambiato chissà che cosa. Uguale, quelli che sono stronzi nei confronti degli omosessuali, sempre stronzi rimarranno, non è che cambiano, cambia... Così.
4: Ma sì, beh, il pensiero resta e poi c'è il fatto che viene represso la possibilità di comunicare, ma in queste serate che abbiamo fatto...
3: La gente ha capito un po' di più, ha aperto più gli occhi e ha capito le verità, che sono tutti padroni di essere quello che vogliono nella vita, tutto qua.
4: Va tornando prima. Alla 90 non mi fa paura, appunto, a questo romanzo biografia di Lino, c'è spazio anche, dà spazio anche a questo tema, e centrale la figura del padre, che era un uomo semplice.
2: Sì, ma lo racconta...
4: quale gli insegna il non giudizio.
2: No?
4: Sì, certo, all'omosessuale del paese, che era preso in giro da tutti, no? Tuo padre ti insegna a non giudicare, ad accogliere l'altro. E è quello che poi Lino ha fatto sempre, sia nella filmografia che in teatro. In teatro, per fortuna, abbiamo meno censura, per cui possiamo spingere, usare anche parole forti, entrare in quelle parole e far capire che il politicamente corretto è una fregatura.
2: Pino e Lino è una vita di cinema, teatro, avanspettacolo. La comicità, credo, cambi. Lo dico perché adesso vi facciamo vedere un'intervista che Silvia Lazzarini ha fatto a Francesco De Carlo, che è un stand-up comedian, come si dice, che tra l'altro ha avuto successo anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Tra l'altro ha scritto un libro, I Malviventi, che parla anche di temi dalla periferia, anche psicologica, riuscire a essere incluso.
9: Pur avendo dei maestri internazionali, soprattutto nella stand-up, che è una disciplina di tradizione anglosassone, io non posso nascondere i miei miti. Il primo comico che ricordo sin da bambino è Lino Banfi. Poi col tempo ho scoperto la commedia all'italiana. È una comicità che unisce dramma e commedia, esattamente come la stand-up. È una comicità molto, molto vera, molto viva. E lì ho incontrato il mio mito assoluto, che è Alberto Sordi. C'è stato un momento nella mia vita in cui ho preso e ho detto vado a fare stand-up, la famosa stand-up in inglese, nella madrepatria della stand-up, prima a Londra e poi col tempo a New York. Dentro uno di questi locali di New York l'autore di Jimmy Fallon si è avvicinato, mi ha fatto i complimenti e piano piano da là si è iniziato a costruire questa ipotesi di farmi esordire nella televisione americana nel mio programma preferito.
10: Please welcome the very funny Francesco De Carlo!
9: In questo momento io sono uno straniero in un paese come gli Stati Uniti che soprattutto sull'immigrazione sta vivendo un periodo molto particolare e quindi questa cosa qui mi dà la possibilità di parlare da un punto di vista unico e questo il pubblico americano lo apprezza tantissimo.
10: I come from Kansas City, go Chief. I would say whatever to keep my visa, okay? How many foreigners tonight? Go back to your country!
9: Stando lontano da casa, poi un modo per ricordare le radici, richiamarle in qualche modo, è proprio quella di riconnettersi con le memorie del quartiere. Io sono cresciuto nel quartiere portuense, da una parte c'è la Magliana e dall'altra Monteverde. Da una parte c'hai i criminali e dall'altra c'hai i radical chic. E ti senti fuori luogo ovunque. Ho deciso di raccontare invece il dark side di questo passato in un libro, I Malviventi, appunto, che racconta la storia di riscatto e il protagonista è proprio disadattato, sostanzialmente, che per anni è stato bullizzato anche per gli occhiali spessi che ha portato per tutta la vita, fino a quando ho conosciuto un'altra scema del quartiere, si sono innamorati. Ed è molto interessante vedere come per la prima volta questi due personaggi hanno qualcosa da difendere, qualcosa per cui vivere e qualcosa per cui non soccombere.
2: Francesco De Carlo dice: il mio primo mito è stato Lino Banfi. I meccanismi della comicità sono sempre gli stessi?
3: Ma io penso di sì. Quelle sono, come diceva, ma no, raccontato il grande Edoardo De Filippo, le pause nostre. Sono come la musica è la croma, la biscroma, e noi abbiamo la pausa, il pensiero, lo sguardo, È la stessa cosa. La comicità è musica. E forse ha ragione lui, è sempre stato così. Tu hai bisogno della tripa. Noi nello spettacolo la chiamavamo la tripausa. Ogni battuta dice, se è ripetuta tre volte, la terza volta è il momento che si ride. Come dire, allora mi raccomando, hai capito che tu prima di tutto prendi il libro, poi prendi il libro e te lo metti sotto il braccio, e poi prendi tua moglie e te la porti fuori. Va bene così, le tre cose, hai capito? Ho capito, non sono scemo, perché mi ripeti le cose due volte? Prima prendo il libro, poi prendo la cosa, e poi prendo tua moglie. No, io non ti ho detto di prendere mia moglie, capito? Però era la terza volta, perché devi dare il tempo alla gente di assorbire, che adesso dice la battuta comica, qual è? Fammi stare
4: l'attesa, è certo, l'attesa e l'effetto. Beh sì, ha una tecnica, c'è una grammatica nella
11: comicità. Senti, teatro e cinema sono diversi, Pino.
4: Teatro e cinema sono due mondi completamente, completamente diversi. No, Lino, teatro e cinema, due mondi.
3: Ma tutti pensano, i teatranti pensano che il cinema devi fare come fai quando stai a Lambra Jovinelli, quando stavi a Lambra Jovinelli e dovevi urlare per farti sentire dal loggione. Nel cinema non devi urlare, perché se urli diventa una cosa, se apri gli occhi agli spalanchi. Il teatro lo devi fare per farti vedere da quello di lassù che dici no, non mi dire che... Invece nel cinema è tutto più lieve perché viene ingrandito automaticamente, i meccanismi sono diversi, però sempre le pause, quelle rimangono sempre me.
11: Altra figura alla quale Lino Banfi deve molto, io credo reciprocamente si debbano qualcosa, altro pugliese.

0: Signor giudice, io sono troppo entusiasmato. Come si fa vicino a Mimmo Modugno? Okay. Metti Curtis, 59, quella bella canzone, 61 ha vinto con Al di là. Modugno, tutti i festival.
1: Lo so, vabbè, ma...
2: Ma poi si mi paesano pure. Avvocato, ti che dici una cosa? Sì. Se mi fece per la causa, ti che dici tu?
0: Avvocato, diceva Modugno, signor giudice, che non vuole perdere, deve vincere.
1: Ho capito. Grazie.
3: Modugno io si comprò la compagnia a un certo punto.
4: Venivo già da uno spettacolo fatto due stagioni con Mimmo, eravamo legatissimi. Lui si era comprato, sì, questa compagnia mia di varietà, comprato. Noi allora costavamo intorno ai 300.000 lire al giorno, una piccola compagnia, composta da un comico, una spalla, due o tre musicisti, quattro ballerine, non di più. Otto gambe otto, si usava sempre dire. Una volta uno sbagliò e scrive nove gambe nove.
5: Dai, non tornavano i conti, certo.
4: E tutti quanti a Catania, tutti quanti, non sta a ballerina mutolata. Vabbè, a parte questo, una compagnia costava più o meno quello. Quando Modugno volle comprare la compagnia mia, nostra, io ero un comico, uno dei due comici, l'altro era Nino Terzo, vi ricordate, quel siciliano con i baffi che tartagliava, con Franco Ingrassia di solito, Nino Terzo si chiamava. Vabbè, io dissi subito che non costava 400.000 lire, chiesi io, lui fa, mi sembra un po' troppo, insomma, alla fine si misero d'accordo, poi non è che riprendevo io i soldi, io prendevo la paga. Qualche soldo lo rubacchiavo sull'amministrazione della compagnia interna. Però da allora diventammo amici intimi con Mimmo. C'ho una foto bellissima che Rosanna aveva 3 anni e lui ce l'ha in braccio. Un giorno disse al Petruzzelli di Bari, perché io avevo scritto che non volevo fare però nella tournée tutta la provincia di Bari, no, perché poi dicono a mio padre delle stupidaggini, perché tuo figlio, ma lascia perdere, con quella povera disgraziata della moglie che aveva portato mia moglie, tutte queste storie, non volevo, quello fa, no, ma che scherzi, Bari, al Petruzzelli, mio padre venne da Canosa a Bari, e alla fine disse, quando mi fece prendere l'applauso, disse, Riccardo, dove sei? E mio padre si alzò, si tolse il cappello che aveva, lui aveva collezionato.

0: suonava Borsalino, era uno elegante. Riccardo, ricordati che questo diventerà famoso, tuo figlio, eh? E poi un giorno non sarai più tu a toglierti il cappello a Canosa e dire buongiorno Don Michè, buongiorno Don Pasquè, saranno loro che se lo toglieranno per te.
1: Alice, andiamo a Cinecittà.
2: Esatto, perché non tutti sanno che a Cinecittà, ora entriamo nella pagina di Cinecittà, negli studios di Cinecittà sono visitabili alcuni set, a parte Roma Antica, che è stata sede della serie Rome dell'HBO tra il 2005 e il 2007, arriviamo alla villetta di Un medico in famiglia, quello che era Poggio Fiorito, un set ricostruito di un quartiere immaginario dove Lino Banfi era nonno libero, il papà di Lele Martini che era un medico, e c'era Cettina che era... insomma, si animava una famiglia, una serie che ha avuto un successo pazzesco su Rai 1 tra il 98 e il 2016, più di 10 milioni di spettatori, e sono visibili tutte le serie su Rai Play.
1: E questo ci permette di vedere le ultime immagini, perché un signore famoso al quale è molto legato Lino Banfi l'ha omaggiato.
3: Quando nonni e nipoti stanno insieme, la società è più forte, dice Papa Francesco, ne incontra 6.000 in aula Paolo VI con la Fondazione Tag Grande, in prima fila Lino Banfi.
4: Anche l'Italia ha un nonno e per questo voglio salutare il nonno d'Italia che è qui presente. Gli anziani usano gli occhiali, quasi tutti, ma vedono lontano.
1: E prima Lino Banfi mi ha fatto vedere la schermata del suo telefonino, devo dire,
0: bello,
1: mi ha colpito.
0: Mi voleva molto bene, avevamo legato molto bene insieme e lui diceva queste frasi nei miei riguardi, sempre carine, che io faccio una carezza al cuore delle persone, un solletico, per fare... e tu hai inventato un genere, diceva a me, non è che tu un giorno la gente parlerà come te, è un tuo linguaggio... E io dissi, santità, io lo chiamo il linguaggio banfiota. Si mise a ridere, dice, beh, bello, carino.
1: Vabbè. Scusa Pino, siamo in chiusura. Per chi ci sta guardando e non conosca Lino Banfi, forse va detta una cosa sulla professionalità eccelsa di Lino Banfi.
5: La professionalità eccelsa, la conquista di questa professionalità che viene poi raccontata in questo libro, la passione... E la grande storia d'amore con sua moglie Lucia, che è stata veramente colei che gli ha consegnato la chiave per diventare Lino Banfi, perché lo ha aiutato all'inizio, ha rinunciato, no? È molto bella la storia d'amore di Lino e Lucia, eccoli qua in questa foto, per cui è una storia d'amore, è un amore Lino, è una meraviglia quest'uomo. Ma hai paura di sti 90 anni, Lino?
0: Sì, luglio, io dico, no? A tutti che non ho paura, ma in realtà una piccola paura c'è sempre, per delle esasperazioni di tutti, credo, tutti gli esseri umani. Ogni tanto, prima facevo la tosse, dicevo, vabbè, mi prendo lo sciroppo, ma hai preso lo sciroppo, hai preso la tachipirina, hai preso, cioè, i genitori, i familiari, e io sempre, non me ne fregava niente. Poi aggiustiamo, dobbiamo prendere, non ti preoccupare, tanto... Adesso invece, appena faccio... Aia... Questo è polmonite, diventa broncopolmonite, poi diventa doppia polmonite e muoio. Penso subito. Questo, quindi un po' di paura c'è.
1: Lino Banfi e Pino Strabioli, grazie.
5: Grazie.
1: Lino Banfi ha raccontato una vita d'artista, come dicevamo all'inizio, in questo 90 Non mi fai paura, pubblicato da Harper Collins, il romanzo della mia vita.
0: Sì, volevo chiudere, posso solo sì. Questo saluto. E un'attenzione particolare per tutti gli acculturati italiani, tutti i laureati, plurilaureati,
1: c'è un nuovo
0: scienziati, c'è un nuovo uomo nel mondo della cultura. Anzi, due, Pasquale Zagaria e Lino Banfi.
1: E il suo nome è vero, diciamo così. Alice, grazie, alla prossima.
2: Grazie, Giorgio.
5: Grazie, Giorgio.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
8: Arrivano. Io resto con lei.
7: Mi hanno protetto. Passo passo.
9: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick, la nostra protezione solare più efficace, creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay, sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.
1: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
1: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
2: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
1: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
3: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento delle tribune elettorali che la TGR Campania dedica alle amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio. In questo caso, per la seconda volta, ospitiamo i candidati a sindaco della città di Avellino, che è uno dei due capoluoghi di provincia chiamati alle elezioni. Ve li vado a presentare. Alla mia destra trovate Gianluca Festa, sostenuto dalle liste Davvero, Liberi e Forti, Viva la Libertà, Enjoy Avellino.
1: Bentrovati, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Alla mia sinistra invece Laura Nargi, sostenuta dalle liste Forza Avellino, Fratelli di Avellino, Scegli Avellino, Siamo Avellino, Ora Avellino.
2: Salve, grazie per l'invito.
0: C'è anche un terzo candidato, Nello Pizza, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Stiamo con Nello Pizza, Casa Riformista per Avellino, Noi di Centro, Movimento 5 Stelle, Avellino Città Pubblica, che però ci ha informato di non poter partecipare a questa tribuna. E allora con i nostri due ospiti entrerei subito nel vivo dei temi della campagna elettorale, partendo da un aspetto molto sentito che in parte è stato evocato già nel primo confronto, ovvero quello del piano urbanistico comunale. Quello precedente di Avellino risale a quasi 20 anni fa e si basava sulla previsione di una città in ampia crescita. Poi in realtà questa crescita non c'è stata, c'è stato un decremento della popolazione. Allora io vi chiedo, da questo punto di vista, pensate di cambiarlo? Se sì, in che modo? Gianluca Festa.
1: Assolutamente sì, è stato un piano fallimentare, un piano speculativo, figlio delle vecchie logiche che il campo largo e gli antenati politici di Nello Pizza hanno immaginato, un piano urbanistico che di fatto prevedeva solo costruzioni dissennate, non affrontando tra l'altro uno dei problemi che maggiormente attanaglia la città, cioè la mancanza di parcheggi, non affrontava il problema della mancanza di spazi in cui poter vivere in città, un piano che oggettivamente è stato figlio di logiche clientelari e prevalentemente elettorali. Noi invece abbiamo un'altra visione della città, una visione che tra l'altro tende a far sviluppare l'attività commerciale, quella turistica e soprattutto a far aumentare la vivibilità in città.
0: Perfetto, passiamo alla Vanaggi, le vostre idee sul piano urbanistico comunale.
2: Una delle prime azioni della nostra amministrazione sarà quello di cambiare e quindi rinnovare il nostro PUC. Sicuramente una condizione precisa e chiara, consumo di suolo zero. Noi vogliamo riattare, vogliamo ripristinare l'esistente, vogliamo rigenerare l'esistente. Sicuramente faremo accordi con pubblico-privati, come la legge ci consente, per abbattimento e ricostruzione sugli edifici degradati. L'esistente, a partire dal centro storico, lo riqualificheremo, ma l'urbanistica non è semplicemente un atto sterile. L'urbanistica deve servire per la qualità della vita dei cittadini, deve servire per aumentare la qualità della vita dei cittadini, quindi con più aree a verde attrezzate, deve servire per le attività commerciali, turistiche e per migliorare il futuro della città di Avellino. Quindi sicuramente non espansione, ma ripristino, riqualificazione, rigenerazione urbana.
0: Ecco, riparto a lei, Nargi, anche se mi ispiro a una cosa che ha detto Gianluca Festa quando ha parlato di assenza di parcheggi. Ci porta a un tema diciamo, che è emerso negli ultimi giorni, quello della società affidataria dei parcheggi, la Telereding di Catania, che adesso c'è un braccio di ferro con la commissaria per la revoca. Si parla di anche questioni giudiziarie, incassi di IVA non dovute. Come affronterete l'affidamento dei servizi del parcheggio pubblico?

0: Allora, c'è già un project, è chiaro, ultimamente in questi giorni sto sentendo anche da un altro candidato a sindaco un po' di sciocchezze, quindi dovremmo ripristinare un po' la realtà delle cose. Sicuramente il problema dei parcheggi è una questione importante, perché ad Avellino mancano, perché non l'hanno pensata bene chi ci ha preceduto, perché i danni vengono un po' da lontano, così come l'urbanistica non ha pensato a tante cose in città, non hanno pensato a interscambi importanti, quindi parcheggi, c'è un'oppressione in città, soprattutto al centro, anche per lo smog. Noi abbiamo immaginato tre aree a parcheggio, una verso via Colombo, quindi dove insiste l'ex ospedale, quindi a Viale Italia, abbiamo immaginato un multipiano sempre con un project, quindi sicuramente tempi certi, perché quando c'è il partenariato pubblico-privato i tempi sono certi. Poi un altro che insisterà sotto il manto stradale, quindi non sotto il tribunale, quindi sotto la carreggiata stradale, sempre un multipiano, e l'ultimo al centro storico, un parcheggio multipiano. Però quello che sicuramente serve...
1: Magari sulla mobilità
0: sono interscambi con i bus elettrici. Perfetto. per decongestionare il traffico.
1: Gianluca Festa, la questione parcheggi, partendo da una sua nota magari sul caso delle wedding e poi sulla gestione in genere per aumentare il numero di parcheggi disponibili.
2: Ma guardi, io ho sorriso in questi giorni quando ho ascoltato questa polemica, che secondo me non è nata neanche da Nello Pizza, ma da qualche ingegnerucolo che gli ha suggerito, come al solito, qualche fake news rispetto a una procedura che è perfetta. Questo però cosa consegna ai nostri concittadini elettori? Che purtroppo c'è una improvvisazione amministrativa, anche una scarsa conoscenza delle procedure. Io invito anzi il Campo Largo e Nello Pizza ad approfondire quello che è stato, anche per evitare insomma di fare qualche figura barbina. Noi abbiamo affidato in project il servizio della gestione dei parcheggi, anche perché in questo modo abbiamo recuperato 1 milione di euro all'anno, mantenendo chiaramente la forza lavoro rappresentata dai dipendenti della CS, migliorandone anche la qualità lavorativa, perché li abbiamo destinati alla guardiania delle strutture pubbliche. Invece, per ciò che concerne la vicenda parcheggi, purtroppo il problema risale al post-terremoto. I soldi sprecati dagli antenati di Nello Pizza, ricordo che negli ultimi 45 anni, per 40 anni, hanno gestito il Comune, la DC, il Partito Popolare, la Margherita, il PD, insomma i disastri che abbiamo ereditato sono figli di quella gestione politica, compresa la mancanza di parcheggi, perché abbiamo avuto miliardi di lire e poi milioni di euro per trovare soluzioni, che sono stati invece sperperati per altre logiche. Oggi mancano parcheggi, noi abbiamo trovato la soluzione: abbattimento del tribunale, due piani di parcheggio sottostanti e poi contestualmente costruzione del tribunale, dove oggi è il Comune, con 5 piani di parcheggio interrato. Quindi finalmente con 2000 posti auto nuovi risolveremo il problema dei parcheggi in città.
1: Senta, ha citato il personale ACS, traduciamo per i nostri ascoltatori, Avellino Città Servizi, esatto. Società che però sta per chiudere i battenti, parliamo di oltre 20 lavoratori che forse dopo l'estate resteranno senza lavoro. Come pensate di intervenire? Chi materialmente aprirà i parchi? Perché visto che questo è il personale che si occupa anche di questo.
2: Ma guardi, abbiamo già indicato la soluzione rispetto a questo problema, premettendo che il commissario ha effettuato una scelta sbagliata. Ha voluto mettere in liquidazione l'ACS, che non è assolutamente in perdita, è una società in attivo che ha anche delle maestranze di grande valore. Abbiamo annunciato, visto che il giorno successivo alla mia proclamazione, entro 24 ore firmerò i decreti di nomina della mia nuova giunta, nella prima seduta revocheremo questa delibera di messa in liquidazione e quindi possono stare tranquilli i dipendenti ACS. Per quanto riguarda le loro funzioni, migliorerà la condizione lavorativa, perché li toglieremo dalle strade. Oggi in qualche modo per metà si occupano di guardiania, per l'altra metà si occupano del controllo dei parcheggi. Invece con la nostra scelta interamente saranno impegnati rispetto alla guardiania di strutture pubbliche, sia culturali, sia sportive, sia i giardini, e quindi in qualche modo andremo anche incontro alle loro esigenze.
1: La stessa domanda per lei, Lavanaggi, il personale ACS, come si risolve la vertenza?
0: Una scelta scellerata quella del commissario, come una scelta scellerata è stata quella di far arrivare il commissario. Ancora dobbiamo avere una risposta a questa motivazione. Sicuramente quando andremo al governo della città bloccheremo la liquidazione della società, andremo a riprendere il lavoro che stavamo facendo, perché le famiglie, quindi i lavoratori dell'ACS, sanno quello che stavo facendo insieme alla mia amministrazione. Avevamo quasi depositato un piano industriale importante, avevamo immaginato di ampliare

0: i servizi dei dipendenti, quindi salvaguarderemo ovviamente la società e i dipendenti stessi. Stiamo parlando di 22 famiglie che il commissario voleva mandare in mezzo a una strada in modo scellerato, dato che sono fondamentali per il comune d'Avellino da anni, non solo per la guardiania ma anche per la piccola manutenzione, per tutto il supporto che hanno sempre dato al comune di Avellino e agli avellinesi.
1: Dottoressa Naggi, stavolta è lei che mi tira, diciamo, la domanda successiva, perché ha parlato di interruzione scellerata della precedente amministrazione. Abbiamo qui Gianluca Festa, voglio dire, mi dia prima lei come se l'è spiegata, poi chiediamo a Gianluca Festa come la spiega lui.
0: La spiegazione non c'è, non l'hanno mai saputa i cittadini, non l'ho saputa io. Dicevano di una mancanza di condivisione o di applicazione del programma. Questa è una grande eresia, dato che stavo non solo adempiendo a tutto il programma che avevamo condiviso, avevo anche un'aggiunta squilibrata, perché più pendeva più da una parte che non era la mia che dalla mia, tant'è che io avevo semplicemente un assessore più un altro tecnico esterno nell'ultima giunta. Quindi più di immaginare che si rivoleva ritornare al comando, comandando una città, quindi senza partecipazione dei cittadini come è stata fatta negli anni scorsi, non so darmi una ragione.
1: Gianluca Festa, perché avete staccato la spina?
2: Ma guardi, credo che in questo momento, quando mancano pochi giorni dal voto, onestamente questa questione sia un po' superata, la gente è molto più concentrata rispetto all'ascolto delle nostre proposte programmatiche. Tra qualche giorno dovranno scegliere chi dovrà governare la città nei prossimi 5 anni, e quindi il nostro compito in questo momento è rappresentare quello che realmente vogliamo fare per i prossimi 5 anni per Avellino, ricordare per quanto ci riguarda quello che abbiamo fatto nei nostri primi 5 anni di amministrazione, che sono stati straordinari. Hanno rappresentato un rilancio rispetto alla riqualificazione dei quartieri, ma anche del centro storico. Siamo riusciti a ottenere un grandissimo rilancio del commercio, con fatturati mai registrati prima da parte delle attività commerciali, e anche un boom di turisti. Insomma, una città viva, una città dalle grandi prospettive, una città nella quale tutti erano felici di vivere.
1: Perfetto, allora cambiamo argomento, ci dedichiamo alle politiche sociali, partiamo da Gianluca Festa. Da Avellino, come nel resto d'Italia, si vive una grande emergenza abitativa, in più si vive il paradosso per quanto riguarda l'edilizia popolare dell'annuncio di nuovi interventi, ma dell'azzeramento dei fondi per la manutenzione dell'esistente. Cosa intendete fare voi sull'edilizia popolare?
2: Ma guardi, innanzitutto voglio ricordare il grande lavoro che abbiamo svolto rispetto alle politiche sociali. Abbiamo fatto partire l'azienda consortile, abbiamo stabilizzato una serie di dipendenti, insomma abbiamo organizzato una struttura fissa, operativa, rispetto a un settore molto delicato, al quale anche lei faceva riferimento, erogando migliaia di prestazioni, soprattutto facendo sentire alle persone più bisognose la nostra vicinanza, la nostra attenzione e la nostra cura. Per quanto riguarda invece le politiche abitative, noi abbiamo ereditato un disastro rispetto alla pianificazione, rispetto anche ai finanziamenti. Io voglio ricordare un aspetto su tutti, perché è quello più paradossale. I predecessori, antenati di Nello Pizza, cosa hanno fatto nella progettazione? Hanno immaginato di realizzare case comunali con i tetti orizzontali. Neanche fossimo a Capri o a Ischia, addirittura con le spallette, per cui quando piove c'è l'effetto piscina. Quindi cosa accade? Ogni volta che c'è la pioggia, e purtroppo da quelle parti un po' di pioggia c'è, si crea un effetto piscina con infiltrazioni che provocano danni. E poi, insomma, ne ricordo una su tutte: quando mi insediai come sindaco, addirittura ultimammo un edificio che era privo della scala di accesso. La strada era distante 3 metri dal portone e non c'era la scala di accesso. Questo è il disastro del Campo Largo e di Nello Pizza e dei suoi antenati.
1: La ringrazio. Quindi un cambio di paradigma. Chiedete sulle politiche abitative, soprattutto quelle popolari, Laura Naggi?
0: L'abbiamo detto anche prima parlando del PUC. Noi crediamo molto nel partenariato pubblico-privato e noi dobbiamo rigenerare quegli edifici fatiscenti, perché per troppi anni sono stati abbandonati, non c'è dignità. Noi dobbiamo ridare la dignità ai più deboli, sì, perché quello che andremo a fare è un welfare sociale, non lasceremo mai indietro nessuno. Nel nostro programma abbiamo infatti infatti deciso, immaginato di mettere alcune azioni importanti come il taxi sociale, che andrà sicuramente a dare aiuto ai più anziani, a tante persone che non riescono ad andare a fare la spesa, a prendere i medicinali. Abbiamo immaginato accordi con l'ASL per ospedali di prossimità e soprattutto far decongestionare un po' l'accesso al pronto soccorso. Welfare.

0: e vogliamo supportare le famiglie un po' più deboli, e quindi noi lo faremo con grande insistenza. Col piano sociale, nell'unico anno che mi hanno dato a disposizione, lo abbiamo fortificato, ma non è abbastanza, dobbiamo intercettare fondi, lo dobbiamo fare in modo importante.
1: Ecco, ha parlato di fondi, sia lei che Festa avete già snocciolato una serie di misure che volete mettere in campo. Allora la domanda nasce spontanea: con quali soldi? Mi spiego, il commissario ha parlato di un pericolo di dissesto che non è ancora scongiurato. Avellino è tra le città in cui si pagano le addizionali IRPEF più alte d'Italia. Avete in mente politiche di bilancio di risanamento anche per abbassare le tasse?
0: Io ricordo che quando siamo arrivati, non da sindaco, ma quando ero ancora vice sindaco, abbiamo trovato una situazione catastrofica. Questo veniva da tutto quello che ha fatto il PD e i loro compagni di viaggio, quindi una situazione di debitoria che veniva da 20 anni. È stato risanato, ma c'è stato un piccolo problema. Poi dopo, quando sono arrivata come sindaco, ho recuperato 4 milioni di euro. Ho ottenuto l'omologa della Corte dei Conti, perché nei pochi mesi in cui stavo alla guida ho recuperato un buco che si era fatto purtroppo negli anni prima. Abbiamo dimostrato che comunque, con un bilancio un po' carente, perché dobbiamo ancora uscire dal predistesso, usciremo tra qualche anno, comunque abbiamo governato facendo grandi eventi come la Brancale, Salda Vinci, Coez, le dico solo qualcuno. Abbiamo governato rendendo viva la città, abbiamo provato a mantenere un po' tutti gli edifici. È quello che faremo quando ritorneremo al governo, intercettare fondi anche fuori dal bilancio comunale.
1: Gianluca Festa, le politiche di bilancio.
2: Ma guardi, quando mi sono insediato ricordo di aver trovato una situazione catastrofica, ovviamente figlia della gestione dagli anni 80 in poi, per una sorta di avvelino da bere che avevano sfruttato gli antenati di Nello Pizza, 90 milioni di euro di massa passiva. Una cifra che avrebbe fatto rabbrividire chiunque. Noi ci siamo rimboccati le maniche, nei miei 5 anni di amministrazione ne abbiamo recuperati ben 61, quindi oggettivamente riducendo molto i debiti del Comune di Avellino. In pratica è come se noi avessimo avuto 12 milioni di euro in tasca per ognuno dei 5 anni, non potendo rispendere, perché i nostri bisnonni, i padri di Nello Pizza, purtroppo li hanno sperperati, perché tanto Pantalone pagava. Abbiamo messo a posto i conti, e rispetto ai finanziamenti, guardi, è una cosa che non temiamo. Io la cosa che ripeto spesso è che non mancano i soldi. La Campania ogni settennio restituisce all'Europa tra i 3 e i 5 miliardi di euro di finanziamenti. Noi abbiamo intercettato 50 milioni di euro dalla Regione Campania, abbiamo consegnato 150 alloggi comunali riqualificati, abbiamo ultimato le incompiute che da 20-30 anni purtroppo erano ferme, e abbiamo segnato 7 cantieri realizzati in 3 anni. Insomma, un'opera di grande amministrazione, ma soprattutto di grande efficacia.
1: Parlando di efficientamento, ma in generale della macchina amministrativa, non possiamo nasconderci la tempesta giudiziaria che ha travolto lei, le precedenti, che ha in parte segnato gli ultimi 3-4 anni di politica irpina. Senza entrare nel merito dei processi, perché non è questo il luogo, avete in mente, cosa avete in mente per garantire legalità e trasparenza nella vostra eventuale prossima giunta?
2: Ma guardi, da questo punto di vista credo che l'inchiesta abbia dimostrato chiaramente che non c'era un atto non illegittimo, anomalo. Lo stesso consulente di parte della Procura l'ha dimostrato, ma questo è giusto per aprire una piccola parentesi. Noi abbiamo amministrato all'insegna della trasparenza, della correttezza, delle procedure amministrative che infatti non ci sono state contestate. Ci ho detto, la vera questione invece è una riorganizzazione della macchina amministrativa per fare quella cura dimagrante dei conti. Noi non abbiamo potuto sostituire 100 dipendenti andati di pensione, perché è chiaro che se devi recuperare 12 milioni di euro all'anno di spese, da una parte non devi di debiti, da una parte non devi spendere, e quindi noi in maniera strutturale 5 milioni li abbiamo risparmiati dal personale che non abbiamo assunto. Questo ha creato una sofferenza da parte dei dipendenti, che sono stati eroici, quindi sicuramente va riorganizzata la macchina amministrativa, anche perché negli ultimi tempi qualche scossone c'è stato e dobbiamo anche rimpinguare un po' le fila dei dipendenti stessi.
1: Allora, Nargi, stessa domanda per lei: dal punto di vista di legalità e trasparenza nella sua eventuale prossima giunta, cosa intende fare?
0: Devo fare e dobbiamo fare semplicemente quello che abbiamo fatto nell'anno di amministrazione, cioè trasparenza, la pubblicazione delle delibere. Noi quello che vogliamo non è una fiducia cieca, ma vogliamo essere giudicati dai cittadini per tutto quello che faremo e per gli atti che pubblicheremo e per i punti, o ogni punto lo pubblicheremo su questa web app, che è un po' il punto focale, il fulcro del nostro programma elettorale. Sicuramente ci saranno i consigli di quartiere all'aperto, li istituiremo, abbiamo immaginato un libro degli impegni. Quello che andremo a fare è

Continuare la rivoluzione della macchina amministrativa, perché nell'anno di governo l'abbiamo già rivoluzionata con un'innovazione. Abbiamo immaginato anche di efficientarla con l'intelligenza artificiale, quindi ridurre i costi e...

0: pagamento introdotto dalla commissaria di 50 euro l'anno, poi tariffe diverse per le famiglie, per potersi allenare al campo CONI. Partorella Vanaggi, un provvedimento su cui intendete fare retromarcia e sullo sport di base in generale, cosa pensate di fare?
1: Quello che sicuramente vogliamo fare è ripristinare un po' tutte le palestre comunali, perché ai nostri ragazzi mancano luoghi dove praticare lo sport, perché lo sport non solo è formazione ma è socialità, e quindi questo fa bene a tutta la comunità. Lei parlava prima dello stadio, abbiamo ribadito l'importanza del project, ma non è lo stadio è solo la madre di tutto quello che dovrà essere, di tutto un circuito virtuoso che sarà il palazzetto, la piscina comunale, tutti i campetti nei quartieri. Noi abbiamo promesso palestre attrezzate in ogni quartiere, giochini in ogni quartiere, quindi questa è la nostra Avellino del domani.
0: Gianluca Festa, questione Campoconi e sport di base nelle periferie o in genere in tutta la città?
2: Ma guardi, il provvedimento di questo pagamento di 50 euro annui per usufruire del Campoconi mi è sembrato inutile e inefficace, onestamente.
0: Quindi
2: noi andremo a rivedere, era giusto ed è giusto regolamentare l'utilizzo di quella struttura, che ovviamente vedrà anche il coinvolgimento dei dipendenti dell'ACS per la guardiania, quindi da questo punto di vista l'utilità anche del loro utilizzo dal punto di vista lavorativo per ciò che concerne le strutture sportive, tra i fondi Prius e fondi già ottenuti dal PNRR poi spostati sui fondi di coesione. Abbiamo già i soldi sufficienti per riqualificare il campo sportivo di Borgo Ferrovia, il campo Roca di San Tommaso e la palestra antistante lo stesso campo sportivo di San Tommaso. Prevalentemente ci rivolgeremo alla riqualificazione di queste tre strutture, perché sullo stadio attendiamo i soldi della regione, come sono stati dati a Salerno e a Napoli.
0: Abbiamo già toccato, vi chiedo, qualora le elezioni non si dovessero risolvere al primo turno e si andasse al ballottaggio, sareste disponibili agli apparentamenti sia da partecipanti al ballottaggio che da esclusi?
2: Guardi, io ho partecipato alle ultime tre campagne elettorali. Nella prima mi sono apparentato ufficialmente con l'allora candidato Galasso, nella seconda ho sostenuto Foti senza apparentamenti, e quando ci siamo candidati ho vinto, non abbiamo fatto apparentamenti. Io credo che non siano rispettosi dell'elettorato, non c'entra essere d'accordo o meno con gli altri candidati, c'è una questione, ognuno di noi si presenta con un programma chiaro, con la propria squadra, e per rispetto degli elettori e della propria squadra gli apparentamenti credo che non siano utili, ma soprattutto dal punto di vista elettorale non portano nessun valore aggiunto.
0: La Vanaggi sulla questione apparentamenti.
1: Partendo dal presupposto che arriveremo al ballottaggio, lo faremo grazie agli avellinesi, e noi l'unico accordo che abbiamo fatto e che faremo è con gli avellinesi. Io penso che quando si arrivi al ballottaggio contano le coalizioni dove sei nato, quindi il cittadino sceglie il tuo programma, la tua squadra, e quindi sarà solo in quell'urna e sarà libero di scegliere.
0: Perfetto, ci rimane il tempo di rivolgere un appello ai vostri elettori, spiegare perché dovrebbero votare per voi i candidati sindaci. Avete all'incirca meno di un minuto a testa, cominciamo da Vanaggi.
1: Perché ci dovete concedere l'occasione di mostrare quello che non abbiamo potuto fare in un anno. Noi abbiamo portato i cittadini all'interno del palazzo con la condivisione e partecipazione. Quello che abbiamo portato è stato un metodo nuovo, e quello che faremo sarà uscire dai palazzi e stare nei quartieri tra la gente. E sono sicura che con la mia squadra determinata, coesa, ferma, riusciremo a cambiare le sorti di un Avellino che purtroppo piange in questi anni.
0: Grazie Gianluca Festa.
2: Potete fidarvi di me, potete fidarvi di noi. Abbiamo dimostrato nei nostri primi 5 anni di amministrazione di aver trasformato la città. L'abbiamo rimodellata, l'abbiamo lanciata, abbiamo riqualificato la maggior parte dei quartieri avellinesi, e nei prossimi 5 anni completeremo questo intervento. Abbiamo rilanciato Avellino dal punto di vista commerciale con numeri da capogiro, abbiamo ottenuto un boom di turisti, abbiamo fatto partire una cosa che mancava su tutte, cioè il polo universitario, per cui i nostri ragazzi non sono più costretti ad andare fuori. Siamo convinti della vostra fiducia, del vostro voto, e continueremo questa opera di rilancio della città.
0: Grazie a Gianluca Festa, e noi ringraziamo anche i nostri telespettatori per aver seguito questa tribuna. Ricordiamo, si vota il 24 e 25 maggio, il 24 dalle 7 alle 23 e il 25 dalle 7 alle 15, 90 minuti campani, 90 comuni campani, due capoluoghi di provincia, Salerno e Avellino, di cui avete conosciuto oggi due dei candidati sindaci. E allora vi diamo appuntamento alle successive tribune elettorali dopo il ballottaggio. Grazie per averci seguito.

0: autostrade su cui viaggiare, confortevoli e sicure. Un altro settore che trae beneficio dalla nuova autostrada è quello del turismo. Le bellezze artistiche e naturali del nostro paese, così tante e diffuse in modo capillare su tutto il territorio, diventano più accessibili, raggiungibili in meno tempo. Il turismo, con tutto il suo indotto, diventa una delle voci più consistenti del nostro PIL. Si sviluppa anche il turismo di prossimità, quello del fine settimana, che arricchisce ulteriormente questo settore. Piccoli borghi, prima isolati e sconosciuti, sono ora raggiunti e ammirati in tutta la loro bellezza. L'autostrada e il progressivo ammodernamento della rete stradale agevolano anche il commercio e la circolazione delle merci. Se le regioni d'Italia si avvicinano anche le industrie e i centri produttivi, accorciando i tempi di trasporto e favorendo contatti e sinergie. Intorno al tracciato autostradale sorgono fabbriche, capannoni, siti di stoccaggio che contribuiscono alla crescita delle economie locali. Zone prima depresse diventano importanti poli produttivi. E questo accade anche al sud, dove c'è più bisogno di infrastrutture e incentivi allo sviluppo. In questi anni la rete autostradale italiana diventa la seconda in Europa per estensione e numero di chilometri, superata solo da quella tedesca. Durante i lavori di costruzione cresce la pressione che la politica esercita sulla realizzazione e sul destino della grande opera. Il passaggio del tracciato per Arezzo, ad esempio, pare sia stato suggerito con molta energia dal democristiano Amintore Fanfani, nato a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, tanto da chiamare Curva Fanfani quel tratto di strada che devia verso la città toscana. Questo almeno stando alle dichiarazioni di Fedele Cova, il padre dell'autostrada. È l'unica volta che non ho potuto dire di no alla politica, avrebbe ammesso il brillante manager.
1: Dunque, i benefici dell'autostrada li abbiamo visti. Praticamente il paese si unifica sia sotto il profilo umano che sotto quello commerciale, industriale. E quel resto del paese, cioè tutte quelle piccole cittadine, locande che erano toccate dalle vecchie strade consolari, non si ribellano, non hanno, perché falliscono un sacco di piccoli agglomerati o comunque ci sono posti dove non si passa più.
2: Sì, questo è vero, però l'autostrada rende possibile una industrializzazione capillare anche in piccoli centri che però sono non lontani dall'autostrada, certo. Quindi c'è un, come dire, una compensazione.
1: I vantaggi sono maggiori, diciamo, degli svantaggi, indubbiamente.
2: Sì, di gran lunga.
1: Gli svantaggi quasi non esistono. E soprattutto diventa quello che tutti ricordano, tutti i libri, che diventa una meta l'autostrada in sé e soprattutto l'autogrill, questa invenzione che ci avvicina al resto del mondo occidentale. Giulia Dettori, come andò la storia dell'invenzione degli autogrill?
3: Sì, quando inizia la costruzione dell'autostrada del Sole, le principali società petrolifere di quel periodo iniziano a spartirsi tramite un sottile braccio di ferro le aree di servizio che erano previste dal progetto. L'ENI di Enrico Mattei si orienta verso la costruzione di edifici molto semplici, quasi anonimi e uguali tra loro. Le altre società fanno invece una scelta diversa e cercano la collaborazione con i più importanti marchi alimentari del periodo per creare appunto punti di ristoro innovativi che siano addirittura delle vere e proprie opere di design. Il 31 dicembre 1959 viene così inaugurato a Fiorenzuola d'Arda l'autogrill a ponte, il primo del suo genere in Europa, per il quale l'architetto Angelo Bianchetti si ispira alle osi automobilistiche della catena americana Howard Johnson. Un altro importante marchio rilancia allora con la propria catena di punti di ristoro e inaugura ad esempio il Cantagallo tra Bologna e Firenze. Un altro marchio ancora inaugura i cosiddetti autobar. E nasce così un periodo di forte innovazione e di competizione che si concluderà solo negli anni 70 quando l'IRI, che aveva progressivamente acquisito questi importanti marchi, li fonderà in una nuova società.
1: Giustamente Giulia Dettori ci ha parlato anche del Cantagallo, E il Cantagallo diventò famoso per un clamoroso episodio di contestazione che fece entrare l'Autostrada del Sole anche nella storia del dopo 68, perché nel 1973, nel momento in cui il movimento sociale era in auge, non fornirono il pasto e neanche il pieno di benzina, se ricordo bene, a Giorgio Almirante, che era segretario del Movimento Sociale, e qualche giorno dopo, per protesta antifascista, e qualche giorno dopo alcuni militanti, sono mai scoperti, andarono lì e distrussero tutto. Fu un episodio che dimostra come l'autostrada era diventata viva dentro la vita degli italiani.
2: Sì, in effetti sì, siamo in una stagione successiva, appunto nel 1973, anni in cui il conflitto fascismo-antifascismo era sentito con grande forza, e in effetti, in qualche modo, giusta osservazione, gli autogrill come luoghi vissuti da tutti i punti

0: è contro, c'è un libro dedicato all'autostrada, ne parleremo dopo, l'autostrada dritta, invece ogni tanto deve fare qualche curva. Io invece, collegandomi a quello che lei ha detto prima, penso che anche questi difetti, certi fatti per motivi clientelari, mi hanno portato a una certa flessuosità dell'autostrada che non gli ha fatto male.
1: Io sono molto d'accordo con questo. Ricordiamoci che tra l'altro erano in gioco due varianti, una praticamente che passava per Perugia o per l'Umbria, l'altra doveva passare per Siena. Alla fine vinse Arezzo. È possibile che il peso determinante sia stato quello di Fanfani? D'altra parte, il politico legato al territorio non è che di per sé è un'idea sbagliata. Cioè, oggi noi abbiamo dei politici che sono scelti, no, dal capo partito e quindi non hanno nessun legame col territorio. Però questo in qualche modo interrompe il senso della rappresentanza, diciamo.
0: È ovvio. Quindi virtù della curva Fanfani, nel senso che sia io che lei, adesso gli spettatori ci perdoneranno, approviamo la curva Fanfani. Io le devo fare i complimenti per come ci ha raccontato in modo piacevole la storia poi di una impresa industriale, in un'impresa di costruzione. Quali sono i libri che si trovano per raccontare la storia dell'Autostrada del Sole?
1: Ma certamente quello di Menduni, che è stato pubblicato dal Mulino nella collana sull'identità italiana. L'altro già citato, cioè l'Autostrada dritta, dipinto, che tra l'altro ha dato vita anche a una miniserie televisiva,
0: sì,
1: insomma, qualche anno fa. E poi suggerirei un po' più, come dire, corposo, il secondo volume della storia dell'IRI, curata da Franco Amadori, che ha delle parti proprio dedicate all'aspetto economico dell'autostrada.
0: E poi, perché noi non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto più volte, ma forse non a sufficienza, fu un trionfo dell'IRI la costruzione di questa autostrada. Io ringrazio il professor Agostino Giovagnoli per come ci ha raccontato in modo semplice ma completo la storia dell'Autostrada del Sole. Ringrazio Samuel Boscarello e Giulia Dettori per lo stesso motivo, e mentre voi prendete nota dei tre libri che vi ha indicato il professor Giovagnoli, mi preparo per la conclusione.
2: L'Autostrada del Sole, Enrico Menduni, Il Mulino, 1999. Storia dell'IRI, volume secondo, 1949-1972. Il miracolo economico e il ruolo dell'IRI, a cura di Franco Amatori, La Terza, 2013. La strada dritta, Francesco Pinto, Mondadori, 2014.
0: Agostino Giovagnoli ci abbia spiegato come l'Autostrada del Sole diviene subito un mito per gli italiani e anche per il cinema. Così come l'Aurelia del Sorpasso aveva reso celebre Vittorio Gassman, l'Autostrada del Sole rese celebre un po' meno Alberto Sordi, che interpretò il primo film sull'Autostrada del Sole, un episodio di un film più grande che si chiama Thrilling, e quell'episodio di Sordi è girato da Carlo Lizzani e sceneggiato da Rodolfo Sonico. Non c'è tutto dell'Autostrada del Sole, mancano gli autogrill, però ci sono alcune manie degli italiani, fare le corna, il milanese che si mette in competizione con il romano, il sorpasso a destra. Quello che manca è l'autogrill, non sanno dove fare benzina, rimane Sordi senza benzina, deve uscire e capitare in una di quelle osterie che sono cadute in disuso proprio per colpa dell'autostrada.

0: Siamo convinti che tutto quello che è sul mercato sia sicuro, alimenti, cosmetici, persino i social media. Ma è davvero così?
1: Indovina chi viene a cena? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
2: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
3: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
4: Arrivano. Io resto con lei.
3: Mi hanno protetta. Passo passo.
5: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
6: Ma sulla Terra non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
7: Io uso Carnitine Boost con carnitina, un mix di vitamine ed eleuterococco per riattivare la mia energia extra. Carnitine Boost, l'energia extra che non ti fa stare a terra.
8: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
1: Senti che buono, gli piacerà.
0: E nasce il buongiorno.
2: Senti che buono.
0: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
3: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: Megan, anche tu qui.
6: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
5: Quindi benvenuta in Iliad.
7: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
8: Come Iliad, c'è solo Iliad.
9: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Con Fiat, l'estate italiana inizia adesso. 500, oggi con il nuovo motore ibrido, da 14.950 euro, ma solo a maggio.
9: Mi sembra il tuo paese.
11: Questo hotel è fantastico!
12: Già, solo 310 euro a notte.
13: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
11: Devi usare Trivago!
13: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
11: Centinaia di siti!
13: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
12: Avrei dovuto usare Trivago.
14: Avresti dovuto usare Trivago.
15: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
16: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Annuncio dell'addio di Stellantis Filosa, dal 2028 a Pomigliano d'Arco si produrranno auto elettriche. I sindacati bene, ma vogliamo garanzie su lavoratori e indotto. Operazione anticamorra contro il clan Moccia, 23 arresti, estorsioni e spaccio erano gestiti con ordini impartiti agli affiliati dal carcere. Omicidio di Martina Carbonaro, tensione in aula alla prima udienza in corte d'assise, dai genitori dell'imputato reo confesso minacce a quelli della vittima. Nuova missione spaziale per un mini laboratorio prodotto da un'azienda napoletana, esperimenti finalizzati a capire la possibilità per l'uomo di colonizzare altri pianeti. Domani il Napoli riprende gli allenamenti in vista del match contro l'Udinese, potrebbe essere l'ultima di Conte sulla panchina azzurra. Playoff di Serie B stasera, il ritorno di Monza Juve Stabia, Vespe obbligate a vincere dopo il 2-2 dell'andata. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Apriamo il telegiornale con l'economia perché ci sono importanti novità per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. L'amministratore delegato del gruppo ha annunciato infatti l'avvio della produzione di auto elettriche a partire dal 2028. Nel servizio di Ettore De Lorenzo anche le reazioni dei sindacati dei metalmeccanici.
1: La notizia è arrivata di buon mattino ed è un'ottima notizia, sebbene manchino ancora alcuni importanti dettagli. Stellantis ha annunciato infatti il progetto iCar, ovvero la produzione di auto elettriche piccole, compatte e economicamente accessibili, individuando nello stabilimento di Pomigliano d'Arco il principale centro di produzione del nuovo modello, che dovrebbe vedere la luce nel 2028 e costare circa 15.000 euro. Nel comunicato non si parla di numero di vetture né di livelli occupazionali, ma si afferma genericamente che c'è la prospettiva di realizzare valori produttivi significativi e che con l'iCar si colma un buco, quello delle vetture 100% elettriche, piccole e a costo contenuto, con l'obiettivo di diventare leader del mercato europeo. I sindacati esprimono la loro soddisfazione per l'annuncio dell'azienda, ma chiedono un maggiore coinvolgimento.
2: Accogliamo positivamente la notizia annunciata stamane da Stellantis di investire nello stabilimento di Pomigliano d'Arco due nuovi modelli iCar. Si tratta ora di capire i tempi dell'investimento e gli impatti sull'indotto.
1: Giovedì 21 ci sarà l'incontro tra le parti e verranno chieste garanzie sui tempi, sulla piena occupazione e sulla tutela dei lavoratori dell'indotto.
3: Ci sono proprio incognite. La prima è i tempi di attuazione. La seconda quella di un modello che deve necessariamente garantire la piena occupazione di tutti i dipendenti dello stabilimento, in più bisogna garantire necessariamente anche tutto l'indotto.
4: Adesso attendiamo l'incontro con il nuovo CEO Antonio Filosa per avere delle garanzie certe per i lavoratori diretti e indiretti, anche quelli dell'indotto.
0: Estorsioni, armi e poi la gestione di una piazza di spaccio, attività che i capi del gruppo, articolazione del clan Moccia di Afragola, gestivano impartendo ordini dal carcere, secondo l'indagine di Carabinieri e Direzione Antimafia. Diego Dionoro.
5: E ancora una volta la droga, la merce di scambio che movimenta gli affari dei clan, e per farla girare e recuperare i soldi ci sono di mezzo sempre armi e violenza. Questa volta i protagonisti sono persone ritenute vicine al gruppo Moccia, organizzazione criminale attiva da Fragola, provincia di Napoli. I carabinieri ne hanno arrestate 23. In alcuni casi gli ordini venivano impartiti direttamente dal carcere, da detenuti ai quali venivano forniti telefoni cellulari. Associazione mafiosa, detenzione di armi, ricettazione, estorsione, le accuse. Documentati anche da video catturati da telecamere di sicurezza, casi nei quali gli uomini del clan imponevano il pizzo a commercianti sparando colpi di pistola e di fucile contro le vetrine dei loro negozi. Sequestrati nel corso delle indagini armi e sostanze stupefacenti, sui panetti anche il volto di Putin.
0: Un pregiudicato è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio e accusato di essere l'autore di un agguato nel quartiere napoletano di Barra. I particolari nel servizio di Adriano Albano.
6: La pistola in pugno, poi infilata nei pantaloni dietro la schiena, una breve sequenza registrata da una telecamera di sorveglianza inchioda il pregiudicato quarantenne fermato dagli uomini della squadra mobile di Napoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori della questura coordinati dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, sarebbe lui ad aver aperto il fuoco su Ciro Scotti lo scorso 13 maggio in piazza De Franchis a Barra. Tre colpi di pistola che hanno raggiunto il 48enne al braccio e al tronco. Solo grazie a un delicato intervento chirurgico Scotti è ancora vivo, contestato il tentato omicidio con l'aggravante mafiosa, un agguato in pieno giorno con modalità tipiche delle esecuzioni di Camorra. Gli uomini della squadra mobile hanno stretto in poche ore il cerchio intorno all'indiziato, che ha deciso a quel punto di presentarsi alla polizia accompagnato dall'avvocato. Il movente dell'agguato, una vicenda personale, secondo le prime dichiarazioni rese agli inquirenti. Il quarantenne pregiudicato avrebbe sparato quindi per vecchi rancori, ma l'indagine non si chiude qui. Entrambi hanno infatti legami di sangue o di relazione con le famiglie camorristiche che in quell'area si contrappongono, Iaprea e Celeste Guarino. Uno scenario allora tutto da approfondire.
0: Armati e a volto coperto hanno aggredito un commerciante che stava salendo in auto per andare a lavorare, vittima un 55enne di Chiaiano. Rapina sventata dai carabinieri. Claudio Pappaianni.
7: Sono le 3 del mattino, le strade di Chiaiano, periferia nord di Napoli, sono deserte. Sembra la scena cruenta di un film di azione, quella raccontata dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza. Invece, è la cruda realtà. Un uomo esce dal palazzo dove vive, attraversa la strada in via Giovanni Antonio Campano. A 55 anni fa il commerciante ortofrutticolo e sta andando ad acquistare al mercato i prodotti che dovrà vendere durante la giornata. Sale sulla sua auto, non fa neppure in tempo a mettere in moto che in pochi secondi la scena cambia. Da dietro l'angolo spuntano due uomini vestiti di scuro, uno ha il volto coperto, l'altro indossa un casco integrale. Il primo si infila in auto e immobilizza l'uomo, probabilmente malmenandolo. Il secondo ha una pistola e la punta contro il malcapitato. Sono attimi di puro terrore. La vittima viene costretta a consegnare i soldi che ha con sé e l'auto. Proprio in quel momento arriva però una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. I militari vedono tutto, frenano bruscamente. Uno di loro scende al volo e insegue i rapinatori. Uno dei due parte con l'auto appena rapinata, l'altro prova a salire a bordo in corsa ma viene placcato dal carabiniere. Riesce solo a lanciare la pistola all'interno della vettura prima di essere bloccato a terra e arrestato. È un pregiudicato di 43 anni, addosso ha il denaro che verrà restituito al commerciante. Adesso è caccia al secondo bandito e all'auto rubata.
0: 108 kg di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Capodichino. Le Fiamme Gialle hanno controllato i bagagli di due cittadini armeni. All'interno c'erano 540 stecche di sigarette con il sigillo contraffatto della dogana del paese dell'Est Europa. I due sono stati denunciati per contrabbando. E ora le indagini sul duplice omicidio di Pollenatrocchia, una vicenda che sotto diversi aspetti racconta anche disagio e fragilità sociali. Sentiamo Ivan Palumbo.
8: Il mostro lungo centinaia di metri è lo specchio di un'anima buia, una società che fa vittime prima ancora che diventino cadaveri o carnefici. Sara, la più giovane delle due donne uccise da Mario Landolfi in due notti diverse nel cantiere abbandonato di Pollenatrocchia, era senza fissa dimora, a 29 anni. Liuba, 49, descritta dal suo stesso assassino come la più arrabbiata, con lui che si era rifiutato di andare in albergo, probabilmente con la vita in generale, che l'aveva portata sul marciapiede fino a vendersi a chi quella vita l'ha poi spezzata. Fa uso di cocaina e ha picchiato anche me in passato, ha raccontato la moglie dell'aggressore. Il marito non le ha mai fatto mistero di frequentare prostitute, malgrado il denaro in casa non abbondi. Vivono di sussidi, senza un lavoro, con due figlie. Agli inquirenti l'uomo ha chiesto di andare ai domiciliari perché a breve è in programma la prima comunione di una di loro. Era ancora notte quando i carabinieri lo hanno rintracciato nella sua casa di Santa Anastasia, grazie al coraggio di chi, due giovani coppie, testimoni chiave, lo aveva visto entrare, riconoscendolo, in quelle palazzine in costruzione insieme a una donna e uscire da solo, senza neppure sapere che il giorno prima aveva fatto lo stesso.
0: Al via il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola. Momenti di tensione nell'aula del Tribunale di Napoli tra i genitori di Alessio Tucci, ex fidanzato della giovane reo confesso, e quelli della vittima. Il servizio di Nello Di Costanzo.
9: Fu un omicidio efferato, quello della 14enne Martina Carbonaro, massacrata a colpi di pietra in un edificio abbandonato ad Afragola il 26 maggio 2025. Il suo corpo nascosto sotto un armadio tra rifiuti e detriti. Reo confesso dell'omicidio il suo fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Stamani prima udienza del processo a carico del giovane in corte d'assise a Napoli, dopo la decisione del GUP del Tribunale di Napoli Nord di respingere la richiesta di rito abbreviato avanzata dal legale dell'imputato attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano. L'imputato presente in aula ha mantenuto un atteggiamento impassibile. Prima dell'inizio dell'udienza, invece, è esplosa la tensione tra i genitori della ragazza e quelli del 19enne.
10: C'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato che ha detto: io ti uccido, ti taglio la gola, nei confronti dei genitori di Martina. Prima che si arrivi a qualcosa di più eclatante, ci vuole controllo da parte delle istituzioni.
9: Come è andata l'udienza?
10: C'è stata solo la missione delle prove e il programma di udienza.
11: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce, si viene a fare vacanzelle, tutto bello sistemato. E mia figlia sta ad Afragoli, in una lapide. Da quasi un anno e non hanno chiesto neanche scusa.
9: Parti civili, il comune di Afragola e alcune associazioni. Prossima udienza il 26 giugno.
0: Una insegnante di una scuola primaria di Sant'Antimo nel Napoletano è stata sospesa dal servizio perché accusata di maltrattamenti e i danni di alcuni alunni. La misura del Tribunale di Napoli Nord è stata notificata dalla polizia alla docente. L'indagine è partita dalla denuncia di alcuni genitori. La donna avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente gli alunni con offese minacciose.

0: snatch e percosse. Sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 18.000 euro nei confronti di due consiglieri comunali di Torre Annunziata e del padre di uno di loro. Al centro delle indagini di Guardia di Finanza e Procura di Torre Annunziata, i gettoni di presenza per i consiglieri riconosciuti per le riunioni delle commissioni e i rimborsi ai datori di lavoro per le assenze dovute in ragione delle convocazioni delle commissioni. In particolare, uno dei consiglieri ha attestato di essere dipendente di suo padre, consentendo al genitore, in qualità di datore di lavoro, di avere i rimborsi per le ore di assenza del figlio. Dimensionamento scolastico in Campania. Il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, confermandone la legittimità. Forti delle decisioni della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che hanno confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione, dichiara in una nota il ministro Valditara, continuiamo a lavorare per assicurare il corretto avvio dell'anno scolastico. Cambiamo argomento. È stato lanciato in orbita nello spazio un nuovo mini laboratorio sviluppato da un'azienda napoletana del settore. Con Francesca Coppola scopriamo obiettivi della missione e degli esperimenti che verranno condotti.
1: Sesta missione per la società napoletana Space Factory. Entrato in funzione, sarà attivo per 7 giorni nello spazio uno dei suoi incubatori di esperimenti scientifici. Si tratta del mini laboratorio Orion 2, lanciato a bordo della capsula Dragon di SpaceX da Cape Canaveral 3 giorni fa, dopo 13 ore agganciata dalla stazione orbitante. Nelle precedenti missioni è stato dimostrato che la microgravità blocca l'attività ormonale dell'ovaio femminile, con la missione in corso.
2: Noi vogliamo provare a vedere con delle contromisure farmacologiche se riusciamo a sbloccare e a far recuperare all'ovaio la sua funzione endocrina normale. Capite che questa ha una funzione strategica importantissima in relazione alle prospettive di poter colonizzare domani altri pianeti.
1: Si testa la possibilità per le astronaute di prolungate permanenze nello spazio, frontiera prossima con il programma Artemis sulla Luna, ma non solo. Le ricadute pratiche sono applicabili sulla Terra, utili per mettere a punto rimedi, ad esempio per l'infertilità, per la sindrome dell'ovaio policistico, per l'osteoporosi.
3: Un'azienda napoletana, Radamor SPA, che ha creduto, stiamo lavorando per un loro esperimento sulla missione di febbraio.
4: Per andare a verificare se il grano in condizioni di microgravità produce minore o maggiore quantità di fitostimolina, che è un antiossidante naturale che ha lo scopo di mitigare il fenomeno dell'osteoporosi.
0: Troppi innocenti stanno morendo, la Terra dei Fuochi ha ucciso mia figlia. Parole pronunciate da una delle madri che il 23 maggio incontrerà ad Acerra Papa Leone XIV. L'inviata Francesca Ghidini.
5: Sua figliatina si è ammalata di tumore al seno a 23 anni, a 26 anni ci ha lasciati. Questo è il libro con le testimonianze e la storia di Tina che lei regalerà a Papa Leone.
6: Aveva una voglia veramente di vivere, mia figlia. Non si è mai lamentata, mai, mai, mai, mai lamentata. È stata la Terra dei Fuochi che mi ha ucciso mia figlia. I medici mi hanno detto tutto. Noi siamo rovinate qua ad Acerra, perché a noi ci hanno venduto. Il mio cuore sta con mia figlia. Io non vivo più. Troppe innocenti stanno morendo. I nostri figli. Chi 18, chi 23, per chi? Per chi ci ha venduto?
5: Cioè, per chi ha interrato i veleni?
6: Sì, questo volevo dire. Questa è la rabbia. Perché mia figlia aveva una vita davanti. Aveva tanti sogni da realizzare. E cosa hanno fatto? Me l'hanno ammazzata.
5: Quali sono state le ultime parole di sua figlia?
6: Mamma, quel giorno che io non ci sarò più, tu sei una mamma fortunata. Tina, ma che stai dicendo? Come sono fortunata? Io sono fortunata se stai qua. No, mamma, tu sarai una mamma fortunata.
5: Forse perché aveva avuto una figlia meravigliosa come lei?
6: Sì. Mia figlia la volevano bene tutti.
0: Domenica e lunedì, urne aperte anche ad Avellino per le amministrative. I temi al centro della campagna con Carlo Solimene, che ha moderato la tribuna elettorale della TGR con i candidati alla fascia tricolore.
7: Urbanistica e vertenze sono alcuni dei temi trattati nella tribuna elettorale della TGF Campania dedicata ai candidati sindaci di Avellino. Assente, nonostante l'invito, Nello Pizza, sono stati gli ex primi cittadini Gianluca Festa e Laura Nargi a confrontarsi sull'idea di città futura, a partire dall'edilizia.
8: Sicuramente faremo accordi con pubblico-privati, come la legge ci consente, per abbattimento e ricostruzione sugli edifici degradati. L'esistenza

0: sente a partire dal centro storico lo riqualificheremo.
1: Oggi mancano parcheggi, noi abbiamo trovato la soluzione, abbattimento del tribunale, due piani di parcheggio sottostanti e poi contestualmente costruzione del tribunale dove oggi è il comune con cinque piani di parcheggio interrato.
2: Entrambi stroncano la decisione della commissaria Giuliana Perrotta di chiudere la società Avellino Città Servizi.
0: Una scelta scellerata quella del commissario, come una scelta scellerata è stata quella di far arrivare il commissario.
1: Nella prima seduta revocheremo questa delibera di messa in liquidazione e quindi possono stare tranquilli i dipendenti ACS. Per quanto riguarda le loro funzioni migliorerà la condizione lavorativa perché li toglieremo dalle strade.
2: Domenica e lunedì si vota, sguardi già proiettati all'eventuale secondo turno.
1: Ognuno di noi si presenta con un programma chiaro, con la propria squadra e per rispetto degli elettori e della propria squadra gli apparentamenti credo che non siano utili.
0: Partendo dal presupposto che arriveremo al ballottaggio lo faremo grazie agli avellinesi e noi l'unico accordo che abbiamo fatto e che faremo è con gli avellinesi.
3: Parliamo di calcio, domenica c'è Napoli-Udinese e tutto lascia pensare che sarà l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In Serie B stasera c'è la gara di ritorno della semifinale playoff tra Monza e Juve Stabia. Il servizio di Piero Vitiello.
4: Anche l'anno scorso, a fine stagione, c'era stato qualche tentennamento, ma il pressing di De Laurentiis, le garanzie di un calciomercato ricco e la voglia dell'allenatore di provare ciò che non è mai riuscito a nessuno, e cioè difendere lo scudetto a Napoli, avevano convinto Antonio Conte a restare. Tutte condizioni che stavolta non si verificheranno e che, sommate alle dichiarazioni sibilline del tecnico dopo il match col Pisa, inducono a pensare che domenica alle 18 contro l'Udinese l'allenatore del quarto tricolore si siederà per l'ultima volta sulla panchina azzurra. Presto, già la settimana prossima, potrebbe arrivare l'ufficialità, così come si farà in fretta a comunicare il nome del sostituto. Contatti con Sarri, ma non solo con lui. Intanto, mentre il Napoli si gode l'ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti in programma domani a Castelvolturno, stasera alle 20 al Power Stadium di Monza c'è il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B fra Monza e Juve Stabia. Dopo il 2-2 dell'andata, la squadra di Ignazio Abate, che eccetto lo squalificato di Akité, avrà tutti a disposizione, è obbligata a vincere per passare il turno. In caso di parità al termine dei 90 minuti, infatti, a qualificarsi per la finale, che metterà in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie A, saranno i brianzoli in virtù del miglior posizionamento in classifica alla fine della stagione regolare. Non sono previsti tempi supplementari.
3: Serie B di basket, playoff promozione per la A2, la Juve Caserta batte 99-89 Montecatini in gara 5 e accede alle semifinali dove troverà Orzi Nuovi. Ancora una notizia di sport, sono destinatari di un DASPO adottato dal questore di Napoli i due giovani che in occasione della sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Pestum Napoli del 14 maggio, furono denunciati dagli agenti del commissariato di Nola per aver invaso la strada al passaggio dei ciclisti in via nazionale delle Puglie a San Vitaliano, rischiando di provocare una caduta. Concerto di Gianni Fiorellino alla Reggia di Caserta, vediamo chi saranno gli ospiti nel servizio di Lili Viccaroteo.
5: Ci vedremo tutti il 24 di giugno alla Reggia di Caserta e sono stra onorata e stra felice e anche molto emozionata di poter presentare Gianni Fiorellino, perché comunque sono una sua grande fan e non vedo l'ora di vivere insieme a voi milioni di emozioni, perché sarà veramente tutto pieno di emozioni.
6: È il videomessaggio di Maria Grazia Cucinotta a fare da invito a quello che ha tutte le carte in regola per essere uno degli eventi dell'estate che sta arrivando e che partirà in maniera strabiliante per Gianni Fiorellino, pronto a concedersi una serata tra amici, esibendosi con loro in una cornice d'eccezione, quella della Reggia di Caserta.
7: Fiorellino di 10 anni fa forse aveva un po' i capelli più lunghi, era un Fiorellino che aveva un sacco, diciamo, di difficoltà, ha incontrato un sacco di incidenti artistici ed anche umani. Quello di adesso è sicuramente giunto a una serenità particolare, una serenità interiore maggiormente, perché poi per il lavoro io non mi sento mai sul punto di arrivo, ma sempre sul punto di partenza.
6: Con 18 album all'attivo e le mani sul pianoforte da quando aveva 7 anni, Gianni Fiorellino ha chiamato accanto a sé per la sua serata in piazza Carlo di Borbone Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Colella della Maschera.
3: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
8: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
9: Sulla Campania, instabilità.

0: Mobilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura Campana e Vesuviano, locali rovesci nel pomeriggio e al mattino, intervallati da ampie aperture. Nebbie dopo il tramonto. Sull'Appennino Campano, rovesci e occasionali temporali lasceranno spazio a decise schiarite. Nuovi fenomeni al mattino seguente. Sul Salernitano rovesci e isolati temporali saranno seguiti da ampie aperture con nebbie in banchi dalla serata. Peggiora al mattino. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con
1: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
2: Equilibrio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
4: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
5: Non è facile credere in quel che non si vede. Ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.
6: Una sirena suona nella notte. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure. C'è un'intrusione in corso. Resti dove si trova.
6: E in caso di pericolo reale, interviene per te facendo scappare il ladro.
7: L'intruso è fuggito. La casa è al sicuro.
6: Approfitta del bonus sicurezza. Vai su verisure.it.
8: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
9: Ah, avena.
8: San Benedetto.
9: Sì. San Benedetto.
8: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
9: San Benedetto, l'avena buona da bere.
10: Volevo mostrarvi il lavoro di Fondazione Teleton. Fare ricerca sulle malattie genetiche rare, anche quando colpiscono pochissimi bambini, anche uno soltanto.
11: Uno sono io.
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton, perché ogni vita conta.
12: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Mi ero scordata l'allarme e ho visto un'ombra fuori. Così ho premuto l'SOS. Uno mi rassicurava e l'altro ha riattivato tutto in attesa dei soccorsi.
14: Arrivano. Io resto con lei.
13: Mi hanno protetta. Passo passo.
6: Proteggiamo più di 6 milioni di persone nel mondo. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.

0: Modena verso la convalida dell'arresto di El Khoudry. Non risponde al GIP ma fornisce codici del telefono. La procura non contesta aggravanti di terrorismo e premeditazione nei suoi post. Deliri anche contro NATO e Chiara Ferragni. Maldive recuperati altri due corpi, quelli della professoressa Montefalcone e del biologo Gualtieri. Staffetta dei sub finlandesi, le autorità locali, gli altri due domani. G7 delle finanze a Parigi, focus su energia. Giorgetti, trattativa su patto stabilità prosegue, esplorare anche altre strade, non solo la deroga. Andiamo verso conferma dello sconto delle accise. Svolta nell'inchiesta sulla morte del fondatore del marchio di moda Mango, caduto in un burrone durante escursione in Catalogna. Arrestato il figlio, aveva sempre sostenuto la tesi dell'incidente. Al Festival di Cannes, che è Loach con Terra e Libertà, ambientato durante la guerra civile spagnola, il TG3 dice: ci siamo concentrati sul fascismo perché pensavamo che non potesse tornare, ma ci siamo sbagliati. Buongiorno dal TG3 a Modena. Non risponde al GIP durante l'udienza di convalida del fermo Salim El Khoudry, il 31enne che con la sua auto sabato scorso è piombato sui pedoni in pieno centro. È accusato di strage e lesioni gravissime, ma non gli viene contestata l'aggravante di terrorismo. Intanto migliorano le condizioni dei feriti. Andiamo in diretta dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
1: Sì, esatto, l'udienza è durata pochissima perché El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere, del resto era ed è scontato che per adesso rimanga in cella. Le buone notizie però, come dicevate, arrivano dagli ospedali, piccole ma buone, dall'ospedale maggiore di Bologna in particolare, dove è ricoverata una coppia. L'uomo ha dato progressivi segni di risveglio. Dall'ospedale di Modena invece arrivano notizie sulla turista tedesca che ha perso entrambe le gambe, già ieri si era risvegliata, migliora ancora e potrebbe forse nei prossimi giorni essere trasferita nel suo paese. Ma vediamo com'è andata la mattinata qui al carcere di Modena, il servizio che abbiamo preparato.
2: Non viene contestato né il fine l'età di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata.
1: Strage e lesioni gravissime restano gli unici reati contestati a Salim El Khoudry. Nell'udienza di convalida davanti al GIP ha scelto insieme al suo legale di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha fornito i codici di sblocco dell'iPhone, uno dei vari dispositivi che usava per gestire diversi profili social. Anche da lì, sostiene il suo difensore, emergerebbe soprattutto una confusione mentale. Agli atti, oltre agli insulti a Gesù inviati all'università di Modena, c'è altro.
2: Fa altre conversazioni deliranti, perché sappiamo che contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi.
1: Alla base probabilmente sempre la frustrazione per non riuscire a trovare un lavoro all'altezza della sua laurea in economia.
2: Frasi casuali, in uno ricordo questa critica a Chiara Ferragni che guadagna dei soldi senza meritarli, ma cerchiamo post che non spiegano nulla, cioè se no lo sfogo del malessere momentaneo è che un giorno è l'università, un giorno è Chiara Ferragni, però non inseguiamo queste piste, io credo, ma la procura e la polizia meglio di me sa cosa fare, ma credo che non ci portino da nessuna parte.
1: L'avvocato chiederà che venga trasferito in una struttura psichiatrica.
0: Il dibattito su Modena arriva fino alla plenaria di Strasburgo, dove non si parlerà però di terrorismo islamico, come invece chiedevano Lega e Patrioti. Un fronte che continua a dividere il centrodestra, con Vannacci che prosegue la sua campagna acquisti. Sentiamo Francesca Lagorio.
3: La sconfitta a Strasburgo, dove la tragedia di Modena non sarà discussa in chiave antislamica come proposto dalla Lega, ma in chiave di prevenzione della violenza come richiesto dai meloniani, è uno smacco che aumenta il nervosismo di Salvini, che oggi perde a favore di Vannacci un altro deputato, Laura Ravetto, e martella più forte.
4: Già oggi, in caso di atti terroristici, può essere revocata la cittadinanza. La proposta della Lega è di estendere. In caso di omicidio, in caso di stupro.
3: Frenano i meloniani. La legge attuale, dice Donzelli, è un buon equilibrio. Qualsiasi proposta migliorativa va affrontata. Si smarcano moderati e forzisti. Si tratta di un cittadino italiano squilibrato, con problemi mentali, ha sottolineato Tajani. Un paese serio non legifera sull'onda emotiva. Invece di becere strumentalizzazioni, attacca il PD, che la destra capisca che sulla sicurezza ha fallito e che deve mettere al centro il tema della salute mentale. Italia Viva presenta un'interrogazione a Piazza sufficiente dose.
5: Perché nonostante i profili social dell'attentatore di Modena fossero stati bloccati, non è successo nessun alert. A noi le facili soluzioni tipo la cittadinanza o la follia del soggetto non ci interessano, vogliamo andare a fondo, lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo ai cittadini coraggiosi che hanno evitato che qualcosa di peggio succedesse.
3: Come ha chiarito Piantedosi, sottolinea Conte, all'origine del gesto ci sono disturbi schizoidi, buttarla in cacciara è un suicidio perché chi lo sta facendo è al governo. Mentre Modena si stringe per affrontare il suo dolore e respingere l'odio, attacca Fratoianni, Salvini e la Lega per mascherare il fallimento, si confermano sciacalli.
0: Ora alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi di due dei nostri connazionali dispersi da giovedì, ci dice di più l'inviata Lucia Sgueglia.
6: Li hanno recuperati in una grotta alla profondità di circa 60 metri qui nell'atollo di Vavu. I corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri verranno portati nella capitale Malé. Verso le 13

0: 10:30, ora delle Maldive, abbiamo visto gli uomini della Guardia Costiera sulla loro motovedetta infilare guanti e mascherine, poi le teste dei sommozzatori riemergere dal pelo dell'acqua, il segno che il primo recupero era stato concluso. Abbiamo poi visto i sub rientrare, scendere a terra sul molo dell'isolotto di Alimatà che vedete alle mie spalle dove dormono. Gli abbiamo parlato, abbiamo visto la stanchezza sui loro volti. Domani ci sarà una nuova immersione per completare il recupero degli altri due corpi degli italiani ancora intrappolati in quella grotta, ma vediamo con Andrea Rustichelli come si sono svolte le operazioni di recupero.
1: La complessa operazione di recupero dei primi corpi è cominciata intorno alle 8:30 del mattino, ora italiana. Il meteo precario incombe, limitato il tempo a disposizione. Dopo poco più di 2 ore la notizia, recuperati i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Un'operazione complicatissima, oltre 50 metri nella cosiddetta Grotta degli Squali, nome non casuale. I 3 subspeleologi finlandesi chiamati per l'occasione sono tra i più esperti al mondo. Sami, Jenny e Patrick hanno seguito come pianificato uno schema a staffetta. Una volta recuperati i 2 corpi sono risaliti fino a una profondità di 30 metri. Qui i cadaveri sono passati nelle mani di sommozzatori maldiviani della Guardia Costiera locale. Arrivati a 7 metri, ulteriori sub, stavolta della Polizia delle Maldive, hanno finalmente portato i corpi in superficie. I 4 cadaveri sono stati individuati ieri, erano insieme in fondo a un tunnel in uno degli ambienti del ramificato sistema di grotte. 5 in tutto le vittime che giovedì scorso non hanno più fatto ritorno dall'immersione, finita adesso sotto inchiesta anche dalla Procura di Roma. Il corpo del 5º deceduto, l'istruttore sub Gianluca Benedetti, era stato recuperato nei giorni scorsi.
2: Si è concluso a Parigi il G7 dei ministri delle finanze, in primo piano le conseguenze economiche dei conflitti e lo shock energetico e pochi minuti fa il punto stampa del ministro Giorgetti per gli aggiornamenti. Andiamo dal corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, in un vertice segnato appunto dalla crisi energetica scatenata dai lunghi conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, poco fa il ministro dell'Economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare una deroga a livello europeo per non contare nel patto di stabilità le spese per affrontare l'emergenza dei costi dell'energia, deroga già approvata per le spese sulla difesa. Una trattativa complessa, ha detto il ministro, che andrà avanti a ogni livello a Bruxelles e con gli altri leader europei, anche se il titolare di Via 20 Settembre ha detto ci sono altre strade, le stiamo percorrendo tutte per individuare nuove risorse. Il ministro ha poi anticipato, ci sarà un intervento del governo per aiutare alcune categorie, su questo ascoltiamo le parole di Giorgetti e poi lì nello studio.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
2: Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo le richieste dei paesi del Golfo impegnati come mediatori, Trump fa un passo indietro e ferma la ripresa degli attacchi. Gerardo Vitale Rosati.
5: Ho rimandato l'attacco. Me l'hanno chiesto l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi. Pensano che siamo vicini ad un accordo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era pronto a riprendere i bombardamenti, ma ha fatto un passo indietro, dice, perché ci sono ottime possibilità di raggiungere un'intesa. La linea rossa della Casa Bianca resta sempre la stessa. Non permetteremo all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Serve un completo stop al programma di arricchimento dell'uranio. Impegnati per la mediazione i paesi del Golfo. Sosteniamo lo sforzo diplomatico del Pakistan, fa sapere il Qatar, ma serve più tempo. Nella nuova proposta iraniana si chiede la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, dice il governo di Teheran, e poi la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la copertura delle spese per la ricostruzione, la fine del blocco americano nello stretto di Hormuz. Ma entrambe le parti si preparano anche ad una eventuale ripresa delle ostilità. L'Iran sarebbe pronto a chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, secondo indiscrezioni di stampa, e durante il cessate il fuoco avrebbe ripristinato decine di lanciamissili colpiti dai bombardamenti. Una conferma arriva con le ultime minacce dell'esercito di Teheran: apriremo nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi.
2: E ora il nuovo

0: Blitz della Marina Militare israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. È ancora incerta la destinazione degli attivisti bloccati, tra loro ci sono anche 12 italiani. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
1: Sì, allora nelle ultime ore è cominciata l'operazione anche rispetto alle ultime 10 imbarcazioni che avevano continuato la loro navigazione dopo quelle che invece erano state bloccate la notte scorsa, e proprio una notizia di poco fa pubblicata sui social dallo stesso Global Subund Flottiglia parla di un possibile arrivo al porto di Ashdod questo pomeriggio, quindi vedremo che cosa accadrà. Ti dicevo, appunto, sono state intercettate anche nella notte le altre imbarcazioni, poi poche ore fa le imbarcazioni rimanenti. A bordo ci sono almeno 12 italiani per i quali il ministro degli esteri italiani aveva chiesto il rilascio immediato. Capiremo una volta arrivati qui quali saranno i passi successivi, se si arriverà a un'espulsione o immediata oppure alcuni di loro verranno trattenuti, come avevamo visto tre settimane fa con Tiago Avila e Seif Aboukeshek. A te.
0: E torniamo in Italia. Odio razziale, apologia di fascismo, detenzione illegale di armi. A Siena 13 ragazzi, tutti minorenni, sono stati denunciati, eseguite perquisizioni e sequestri. Il servizio di Massimo Veneziani.
2: Pugni, calci, violenze, soprattutto ai danni di cittadini stranieri. Video di pestaggi come questi giravano sui loro telefoni. L'odio per ogni tipo di diversità era il motore che li spingeva. 12 ragazzi e anche una ragazza tra i 16 e i 17 anni di Siena sono stati denunciati per reati di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Un'indagine, quella della Digos, iniziata a luglio 2025. A casa di due minorenni viene trovato un fucile a doppia canna. Ci sono anche delle cartucce calibro 9. Vengono sequestrati i loro cellulari. Lì dentro un mondo di odio che coinvolge altri adolescenti.
3: E attraverso i social propagandavano ideologie a sfondo nazista, fascismo e quindi odio razziale, sentimenti di odio verso di carattere etnico. Quindi odio verso cittadini provenienti dai confini esterni dell'Unione Europea.
2: Partito Repubblicano Fascista è il nome di una delle quattro chat fondate dai ragazzi. Il materiale pedopornografico era la moneta di scambio per entrare nel gruppo. Hanno cercato di reperire armi come pistole scacciacani da modificare e balestre da usare contro gli stranieri. Spedizioni punitive solo immaginate fin qui. A casa dei ragazzi gli agenti hanno trovato coltelli, una testa di Mussolini, un tirapugni con la svastica, memorabilia del Terzo Reich. Nessuna goliardia, assicurano gli investigatori.
0: A Napoli comincia il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa lo scorso anno dall'ex fidanzato. Tensioni in aula tra i parenti. Valeria Papitto.
4: Un fine pena mai. Non deve uscire più, Anetta è chiava. Quello che ha fatto a mia figlia è imperdonabile.
5: Dai genitori siamo proprio distrutti.
6: Chiedono giustizia ai genitori di Martina Carbonaro. Un anno fa il femminicidio.

0: in corte d'assise a Napoli. Aveva 14 anni Martina quando è stata uccisa a colpi di pietra dall'ex Alessio Tucci, ora ventenne, che non si rassegnava alla fine della relazione. L'ultimo appuntamento in questo casolare abbandonato alla periferia di Afragola. Omicidio volontario, pluriaggravato anche da crudeltà e futili motivi, l'accusa per lui che era in aula.
1: Sì.
0: Udienza brevissima, ma non priva di tensioni tra le due famiglie. Ogni giorno indosso una maschera, ma sto malissimo, dice Fiorenza.
2: In un paese normale, dopo un omicidio del genere, ci si aspetta dai genitori dell'autore di questo delitto le scuse. E invece oggi, avanti a tutti, quindi ci sono anche le telecamere, quindi chiederemo l'acquisizione, c'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato.
0: Continuerà a seguire il processo in videoconferenza Tucci, così ha disposto il tribunale dopo queste minacce. L'appello del legale è per i genitori di Martina.
2: Questa famiglia va aiutata, questa famiglia è disperata, l'avete visto, sfoga ovviamente in occasione delle udienze, ma tutti gli altri giorni chi c'è vicino a questa famiglia? Nessuno. C'è l'abbandono totale da parte delle istituzioni.
3: 10 anni fa moriva Marco Pannella, lo storico leader radicale, l'uomo del dialogo, instancabile difensore dei diritti civili, scrive Mattarella. Diverse le iniziative in sua memoria, alla presenza di storici compagni di battaglie. Davanti alla sede del partito, su decisione dei radicali, è stata anche affissa con lo spago una targa di cartone in segno di protesta contro la decisione di comune e sovrintendenza di scegliere Palazzo Braschi per ospitare la lastra commemorativa. Carceri sempre più affollate, aggressioni in aumento e in diminuzione, invece il ricorso alle misure alternative è la fotografia scattata da Antigone dei nostri istituti penitenziari. Alvizelosi.
4: Numeri che crescono e numeri che invece calano, solo che ad aumentare sono i detenuti, ormai più di 64.000 a fronte di sempre meno posti letto a loro disposizione, solo 46.000, e così il sovraffollamento, fotografato nel nuovo rapporto dell'associazione Antigone, tutto chiuso, ha quasi raggiunto il 140%, con picchi superiori al 200 in 8 carceri, in pratica meno di un posto ogni due persone.
5: In celle molto spesso malmesse, iperaffollate e dal punto di vista igienico-sanitario a volte celle che non sono abitabili.
6: Negli ultimi 4 anni praticamente in media la popolazione carceraria è aumentata di 7 detenuti al giorno. Bisogna intervenire nell'immediatezza riducendo questo affollamento, perché altrimenti non hai spazio, non hai possibilità.
4: Qualcosa che in carcere si traduce in ulteriore violenza contro gli altri e contro se stessi.

rischio di abbandono, dove invece mettersi insieme ridà fiducia anche ai giovani perché restino. E c'è questo rapporto, questo legame fra l'entroterra e la zona costiera dove noi abbiamo il nostro locale di comunità, perché la costa possa sentire l'entroterra come un suo patrimonio da salvaguardare, da valorizzare. Quindi è un'agricoltura che si sta profondamente ripensando e sta lavorando per la sostenibilità, per il basso impatto, e c'è una forte presenza di produzioni biologiche, perché c'è questa passione per la terra, c'è questa grande tradizione e c'è la consapevolezza che il modello agroindustriale, chimico, non funziona, non può funzionare più. E quindi è, diciamo, una valle in transizione, in grande transizione. E noi vogliamo essere un agente che sta dentro questa transizione e che ci lavora anche da un punto di vista culturale, perché questi sono processi economici, ma sono anche molto processi culturali.

Ho vissuto per 19 anni in Albania. I miei hanno una casa in campagna, abitavamo in campagna. 5 femmine e un maschio. Lavoravo la terra, andavo a raccogliere il fieno per animali. C'avevamo la vigna, gli alberi, facevamo un po' di tutto in campagna. Nonostante la fatica, però, era molto bello. Quando dovevamo fare qualcosa, partivamo tutti. Babbo, zio, le zie, la zia, mamma e noi figli. Quindi il lavoro pesante non si sentiva tanto, perché andavamo sempre insieme e tornavamo sempre insieme. Quando faccio la pezzatura, lì è il lavoro più bello, perché stai sempre, stai 2 ore in contatto con l'impasto, che lì è un rilassamento totale.

Ho iniziato a lavorare qua, insacchettavo la farina, etichettavo la pasta. Poi un giorno mi chiamò Olimpia e mi disse: guarda, mi ha chiamato Danilo, così, così, mi ha detto per il pane. Se te la senti, iniziamo a provare. È partita un'ansia proprio a fulmine. Si è detto: oddio, non lo so, io vero lavoro, però non ho tutta sta mano, cioè la passione non mi manca, la volontà non mi manca. Ho due bambini piccoli, non c'ho nessuno, se si ammalano. Mi sono venuti tutti incontro, li ringrazio talmente tanto. Mi hanno detto: non ti preoccupare, per quando ci sarà qualche problema ci aiutiamo tra uno e l'altro. Vengo la mattina, mi ricordo come ora, sudavo talmente tanto, anche se il pane un po' la mano l'avevo preso, però sudavo dall'ansia e dalla paura. Poi da lì è partita, e piano piano alcune cose ci ho provato, riprovato. Con il pane è stato molto duro. Un grano antico da un grano moderno è molto diverso, che il grano moderno si lavora molto di meglio.

Noi abbiamo una sorta di produzione di grani che è un po' il simbolo di quello che noi vogliamo essere. Questo miscuglio, che è un insieme di 700 varietà di grani preindustriali che sono stati sperimentati

0: per la prima volta in Siria, ad Aleppo, proprio per capire come la biodiversità possa in qualche modo rispondere ai cambiamenti climatici, alle situazioni estreme. E questo seme è stato portato in Italia, ben ci rappresenta, perché è un miscuglio, cioè è un insieme di diversità, ma è un insieme di diversità antiche che danno un prodotto nuovo straordinariamente qualitativo. Quindi ecco, mescolare le persone, mescolare le esperienze e radicarle alla tradizione dà dei risultati veramente eccezionali.
1: Il simbolo di questa comunità che vive tra il mare e la campagna, un campo di grano, una popolazione evolutiva generata da un miscuglio di semi ottenuto da tantissimi incroci. Questo campo di grano rappresenta anche il lavoro di 30 anni svolto in Siria da Salvatore Ceccarelli e sua moglie Stefania Grando. Salvatore era nel pieno di una carriera universitaria di successo, ricerca, finanziamenti, convegni internazionali. Ad un certo punto ha deciso di mollare tutto per trasferirsi ad Aleppo con tutta la famiglia.
2: Tutto successe alla fine di un convegno. Nel discorso di chiusura il presidente lamentò l'assenza di ricercatori italiani nei centri internazionali di ricerca e concluse il suo discorso dicendo: se qualcuno è interessato me lo faccia sapere. Chiuse il microfono, scese dal palco e mi passò vicino e in quei 20 secondi io gli dissi: io sono interessato, non sapendo che stavo cambiando la mia vita.

Io da qualche tempo mi chiedevo a chi servisse il mio lavoro e avevo concluso che io ero il principale beneficiario della ricerca che stavo svolgendo. Nei primi 2 anni passati in Siria, il beneficiario era ovvio. E infatti poi con il tempo questo si è materializzato, nel senso che io ho visto la vita di molti contadini cambiare nel corso di 30 anni. Perché di fatto noi da biologi non ce ne eravamo resi conto immediatamente, noi restituivamo potere ai contadini, potere decisionale ai contadini.

0: Io puro sangue pedosino, da parte di mamma e di babbo. Quella stanza laggiù, la camera, c'è nato nonno, mio padre e io. Mio figlio è nato sopra perché ha fatto l'attacco nuovo, quando mi sono sposato. Capito? Puro sangue pedosino. Nonna era 1875, nonna.
1: Sono stato fortunato perché l'ho presa anche lontano mia moglie, perché è dell'Ecuador. E sono stato anche fortunato, sì. Infatti lei mi aiuta tanto per la vendita e anche per il lavoro. Tante volte lei viene anche in mare con me, le piace, però non sempre si può venire. Allora la lascio qua, meglio che vendi il pesce che peschiamo, quel poco che ci sta.
2: Io vivevo in una città grande che sta a livello del mare, ma 2 ore in macchina per arrivare alla spiaggia. Io lavoravo in banca, facevo la cassiera. Dove ho lavorato sempre da cassiera, però c'ho ancora la casa, è rimasta. E quando sono arrivata qua non sapevo che lui faceva questo lavoro, però all'inizio era un po' così, dicevo. Ma ringraziando a Dio.

Evandro, che era un pescatore che faceva l'orto, venne in associazione quando avevamo l'orto dell'associazione, ci diede questo mucchio di semi dicendoci che quella era la cipolla rossa

0: da Sina.
1: Non sapevamo che esisteva una cipolla famosa a Pedaso. Io dice: sì, guarda che prima questa cipolla veniva coltivata tantissimo. Inizio a fare una ricerca, scopriamo che era tutto vero. Cioè, nei libri di De Vecchis del 1800 c'era citata la cipolla rossa piatta di Pedaso. Nel frattempo scopriamo anche che ci sono altri contadini che la continuavano a piantare da tantissimo tempo, e con loro iniziamo una collaborazione proprio per diventare contadini custodi.
0: Questa cosa ne siamo molto, molto fieri, perché siamo partiti veramente da una manciata di semi.
1: E ad oggi la cipolla è tornata a Pedaso, è tornata nelle Marche. Abbiamo fatto tantissime sperimentazioni di agricoltura, dal sinergico, il biointensivo, e continuiamo sempre a sperimentare, non ci sentiamo mai arrivati, nonostante ormai sono quasi 10 anni.
0: Piano piano, adesso andando avanti, stiamo scoprendo che a lungo termine il futuro di un'azienda agricola è sul suolo non lavorato. Quindi stiamo pian piano approcciando tecniche di non lavorazione per far sì di rigenerare realmente il suolo ogni anno.
1: Ci sono sempre momenti difficili, perché l'abbiamo sperimentato quando siamo tornati dalle vacanze, e siamo in un'epoca dove il clima fa brutti scherzi. Stacchiamo 7 giorni, torniamo e troviamo il disastro, perché le temperature erano ancora altissime, la sera però un sacco di umidità, e quindi le erbe sono proliferate. Tutto quello che avevamo lasciato pulito per andare via con serenità, avevamo ettari di campi da diserbare a mano, perché questo è il nostro metodo, e siamo tornati e abbiamo detto: beh, basta, cioè molliamo tutto, perché cioè, non possiamo metterci lì a rifare, già stanchi e tutto, non è fattibile. Poi ci siamo guardati e abbiamo detto: no, vabbè, cerchiamo di fare qualcosa. E quindi ci siamo messi lì seduti a terra con tutta la stanchezza che avevamo, e abbiamo ascoltato un sacco di podcast, abbiamo fatto un sacco di corsi mentre raccoglievamo erba dopo erba, cioè filo dopo filo. Abbiamo detto: questa forse è un'università a cielo aperto, quindi abbiamo ascoltato di tutto, dalla psicologia infantile alla finanza a un certo punto, di tutto e di più, proprio per cercare, oltre l'agricoltura, perché in quel momento non avevamo voglia di sentir parlare di agricoltura. È stato bello, perché a un certo punto era diventato l'appuntamento per andare ad ascoltare qualcosa di diverso, di nuovo, ma nel frattempo non ci siamo accorti che abbiamo pulito tutto. Quindi è stato molto bello, quando ci siamo rialzati abbiamo detto: wow, quasi non ce ne siamo accorti.
2: Un giorno te si mangia da tutto.
3: In questa lingua di terra, nella Val d'Asu, tra il mare e la campagna, una rete di persone sta rigenerando il territorio con il coraggio di cambiare, rimanendo nel solco delle tradizioni. Ognuna con il proprio percorso, le proprie esperienze, culture e visioni che non si somigliano, ma si completano. Comunità capaci di trasformarsi senza perdere la propria anima. È nei loro racconti, nelle loro storie, che si custodiscono le radici del futuro.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale sorge sana.
1: Siamo convinti che tutto quello che è sul mercato sia sicuro, alimenti, cosmetici, persino i social media. Ma è davvero così?
2: Indovina chi viene a cena. Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
3: L'America's Cup è tornata. La leggenda riparte dalla Sardegna. America's Cup, regata preliminare, da venerdì alle 15 su Rai 3.

0: Pubblicità.
1: Non è facile credere in quel che non si vede, ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.
2: Mater-B è la bioplastica biodegradabile, compostabile, affidabile e resistente. Se la ricicli nell'organico, tornerà la terra per nutrirla. Bioplastica Mater-B, per chi ha cuore la terra.
3: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
4: Dal latte di mucche che si nutrono di erba fresca e dal rispetto per una terra che dà le mele e le uve migliori, nascono i nostri prodotti. All'origine della qualità, Alto Adige su Tirol.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
8: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
9: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
10: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
11: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana. Passione per la piadina.

0: Maldive, recuperati i corpi di altri due sub morti durante un'immersione. Gli ultimi due verranno riportati in superficie domani. Erano insieme nella parte più remota della grotta. Antigone, il sovraffollamento delle carceri è al 139%, si ricorre meno alle misure alternative, il TG3 a Sollicciano tra celle piene e strutture fatiscenti. Dopo Parigi, Alcaraz diserta anche Wimbledon, la guarigione procede ma non sono ancora pronto, dice lo spagnolo. Da numero uno, Sinner non avrà di fronte il rivale anche sull'erba londinese. Buonasera dal TG3. In primo piano ancora le notizie sulla flottiglia. Per tutta la giornata le forze israeliane hanno continuato ad abbordare le barche degli attivisti in acque internazionali e un video mostra un militare sparare, forse proiettili di gomma, contro un'imbarcazione. Sarebbero diverse quelle colpite. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti per gli aggiornamenti. Maria.
1: Sì, erano rimaste 10 barche ancora da intercettare, l'intercettazione c'è stata nel corso della giornata, tra gli attivisti anche 29 italiani, ricordo che tra di loro c'è anche il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, una giornata di tensione quindi proprio anche per questi spari che sono stati fatti da parte dei militari israeliani. Adesso tutti quanti gli attivisti sono a bordo delle rispettive imbarcazioni oppure a bordo della nave israeliana, dovrebbero arrivare alla porto di Ashdod. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno duramente condannato quanto è accaduto, mentre invece il premier Netanyahu proprio ieri si era invece complimentato con i militari israeliani per l'operazione che stavano compiendo. Ora tutti dovrebbero appunto arrivare al porto di Ashdod e a quel punto scatterà l'operazione di espulsione. Per chi non l'accetterà, allora ecco, questi dovranno apparire davanti al giudice che a sua volta appunto decreterà l'espulsione da Israele. Ma ovviamente adesso tutta la polemica è legata a quanto è accaduto con questi spari da parte dei militari israeliani. Vediamo tutto quanto nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
2: Perché state sparando? Urlano dalla barca mentre si continuano a sentire colpi ravvicinati.
3: Don't shoot! Don't shoot!
2: I gommoni con a bordo i militari israeliani in assetto da combattimento si avvicinano alla barca a vela italiana, la Girolama, sulla quale viaggiano alcuni degli attivisti della flottiglia. Altre 5 le barche colpite. Siamo in acque internazionali. Nelle immagini registrate dalle camere a bordo si vedono i militari puntare contro la barca e il rumore dei colpi, proiettili di gomma, nonostante ci siano le mani alzate. Sono seduti nel pozzetto, poi si alzano sempre con le mani in alto e vanno a prua, mentre si continua a sparare. Nulla può giustificare una simile escalation di violenza, ripetono gli attivisti.
4: Italiani a bordo sono stati sequestrati, perché non possiamo parlare di arresti, e in questo momento stanno navigando su una nave prigione, una corvetta israeliana, un ulteriore atto illegale.
2: Un fatto gravissimo, dicono dalla flottiglia, partita per cercare di interrompere il blocco su Gaza.
5: Se vedete questo video, le forze di occupazione israeliane mi hanno sequestrato.
2: Vittorio Sergio ha registrato questo messaggio prima della partenza. Ora sarebbero 33 gli italiani nelle mani dell'esercito israeliano.
5: L'obiettivo di rompere il blocco illegale israeliano.
0: E sul caso degli spari è intervenuta la Farnesina. Intanto al Senato, scivolone del centrodestra sul dossier delle spese militari. Andiamo da Mario Franco Cava a Palazzo Chigi per raccontarci di questa giornata. Mario Franco.
6: Una nota del Ministero degli Esteri informa che il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, è scritto, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero usato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Insomma, ancora una volta una cautela estrema nei confronti del governo di Tel Aviv, una prudenza contro la quale si scagliano le opposizioni. Fra Tajani di AWS parla di ipocrisia, dice non bastano parole di condanna, servono atti, si convochi immediatamente l'ambasciatore. Il leader del 5 Stelle Conte, che parla di sequestro di persona a mano armata, chiede l'immediata liberazione degli attivisti. Come dicevi, centrodestra in difficoltà oggi al Senato sulle spese militari, perché era stata presentata una mozione della coalizione sull'energia nella quale si chiedeva al governo di rivedere l'impegno a raggiungere il 5% del PIL assunto in ambito NATO, una retromarcia subito sottolineata polemicamente dalle opposizioni, con la maggioranza in confusione, maggioranza nella quale da giorni, si sa, il ministro della difesa e la Lega sono ai ferricorti proprio sull'utilizzo o meno dei fondi, dei prestiti europei per il riarmo, fino all'intervento in tardo pomeriggio dello stesso Crosetto e della presidente

0: del Consiglio Meloni per eliminare quel passaggio dal testo. Su tutto questo sentiamo Valentina Antonelli.
1: Il pasticcio che per due ore travolge il centrodestra esplode a pochi minuti dall'avvio della seduta su una mozione firmata dall'intera coalizione che chiede al governo di rivedere l'impegno assunto con Stati Uniti e NATO di aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL. La mossa scatena le opposizioni e il centrodestra fa marcia indietro. Fuori il primo testo, ma salta nel secondo lo stop sulle spese militari. L'aula si infiamma.
2: La domanda è semplice. Sottosegretario Freni, chi vi ha fermati? E lei? Oppure è successo qualcosa nelle ore scorse tra Salvini, Tajani e Meloni?
1: Che ieri si sarebbero confrontati in un vertice lampo sul no di Bruxelles alla richiesta di estendere anche all'energia le deroghe previste per le spese in difesa. Una bufera che il centrodestra prova a stemperare.
3: La richiesta del presidente Meloni all'Europa di estendere anche al settore energetico la flessibilità finanziaria che oggi è riservata solo alla difesa vuole essere un messaggio chiaro di responsabilità. Perché, proprio come ha detto Giorgia Meloni, se la difesa è una priorità strategica europea, non può non esserlo anche la sicurezza energetica.
1: La Lega ammette il complicato rebus sulla difesa, meglio discuterne in altre sedi, e la riflessione di Romeo minimizzano anche i forzisti, non se ne faccia un caso. Ma le opposizioni insistono, il governo sbanda il giudizio che accomuna Renziani e 5 Stelle.
4: È la conferma che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito, come pure va in cortocircuito il governo dopo aver sottoscritto il patto di stabilità e adesso sta chiedendo la revisione.
1: La palla adesso passa al Consiglio dei Ministri, tempi stretti perché il 22 maggio finisce il taglio su benzina e gasolio.
5: Intanto un allarme sulle ripercussioni economiche della guerra in Iran arriva dal G7 delle finanze a Parigi e lì che andiamo dal corrispondente Gavino Moretti. Gavino, buonasera.
6: Sì, buonasera. Da Parigi è stato un vertice del G7 delle finanze che ha avuto appunto al centro del dibattito l'incertezza economica globale che è stata accentuata da queste lunghe guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Da qui la richiesta firmata all'unanimità dai partecipanti al vertice di riaprire subito lo stretto di Hormuz per ripristinare le catene di approvvigionamento per il petrolio ma anche per settori alimentari e i fertilizzanti e poi la richiesta comune di continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. È stato un vertice nel quale l'Italia ha ripresentato la sua proposta di deroga su alcuni punti del patto di stabilità per avere più risorse per l'energia. Su questo guardiamo il servizio di Stefano Marcucci.
7: Ci sono molti modi di arrivare al risultato, dice il ministro dell'economia Giorgetti, non solo la deroga al patto di stabilità. Non spiega di più il ministro su quali altre strade intende esperire per aumentare la spesa ed aiutare aziende e consumatori alle prese con il caro energia. La scadenza degli aiuti per l'autotrasporto e degli sconti al distributore si avvicina. Giorgetti punta a prorogare entrambe le misure nel Consiglio dei Ministri di venerdì.
8: Saranno presi dei provvedimenti. Sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
7: Sulla proposta di derogare al patto di stabilità per la spesa energetica, Giorgetti insiste in tutte le sedi. La trattativa continua, assicura.
8: Credo che non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale. Dopodiché ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte.
7: Dopo un incontro a due con il titolare del Tesoro, è il commissario europeo Dombrovskis a parlare della proposta italiana. La stiamo esaminando, spiega. Seguiamo la situazione con attenzione per capire quale sia la risposta da dare alla crisi energetica.
5: La soluzione delle tensioni internazionali passa ovviamente per Washington. Da Trump, nuovo ultimatum a Teheran. L'Iran a sua volta minaccia ripercussioni se ci saranno altri attacchi. Gerardo Vitali Rosati.
9: La sua voce è quasi inudibile perché alle sue spalle la Casa Bianca avanzano i lavori per la realizzazione della nuova contestatissima sala da ballo. Di questo voleva parlare il presidente Donald Trump. Non ci sarà mai un altro edificio come questo, dice. E quando i giornalisti lo riportano alla crisi in Iran, chiarisce: dobbiamo assicurarci che Teheran non ottenga un'arma nucleare. Spero che non dovremo continuare la guerra, ma potremmo dover colpire ancora. L'Iran, aggiunge, ha pochi giorni per tornare al tavolo dei negoziati.

0: Ero a un'ora dal riprendere i bombardamenti, rivela il capo della Casa Bianca, ma poi sono intervenuti Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Sosteniamo lo sforzo diplomatico del Pakistan, dice il portavoce del Ministero degli Esteri, Qatariota, ma serve più tempo. Nella nuova proposta iraniana si chiede la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, dice il governo di Teheran, e poi la revoca delle sanzioni, lo scongelamento dei fondi, la copertura delle spese per la ricostruzione, la fine del blocco americano nello stretto di Hormuz. Ma siamo pronti ad aprire nuovi fronti se gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi, minaccia l'esercito iraniano. Possibile, secondo i media, che Teheran punti anche a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, l'accesso del Mar Rosso. Pronti a sacrificarsi per la patria anche centinaia di uomini che si sono sposati in cerimonie di massa organizzate dallo Stato con le armi in bella vista.
1: E poi sullo sfondo di questa e delle altre crisi ci sono gli altri attori dello scenario internazionale, la Russia e la Cina. Al via la visita di Putin a Pechino. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
2: L'arrivo quando a Pechino sono già le 23.30. Ad accogliere Putin all'aeroporto c'è il capo della diplomazia del dragone, il potente Wang Yi, e i bambini festanti, la stessa liturgia di Trump. Bandiere russe e cinesi alla porta della pace celeste, ingresso monumentale alla città proibita, accanto al grande ritratto di Mao. Lì, dove pochi giorni fa, c'era quella stella e strisce statunitense. Dopo Trump tocca Putin, la Cina sempre più baricentro tra le grandi potenze mondiali, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. Le aspettative da Mosca sono alte. Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, così Putin in un video discorso prima della partenza. Anche se in questa partnership strategica una volta si parlava di amicizia senza limiti, Putin appare sempre più come socio di minoranza del dragone. Trump era arrivato con la folta delegazione di mega manager, Putin si porta il vice premier, 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, ovvero petrolio e gas. Sul piatto c'è la costruzione di Power of Siberia 2, mega progetto per un super gasdotto, ma la Cina ha appena chiuso un accordo con il Turkmenistan per non legarsi con un solo fornitore. Domani alle 11, le 5 del mattino in Italia, la cerimonia ufficiale in piazza Tiananmen, poi il faccia a faccia. Ucraina e crisi globali sullo sfondo e ovviamente l'economia. Chissà se si parlerà anche di pace. Mosca intanto mostra i muscoli, annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari proprio durante la visita di Putin a Pechino, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni.
1: Entriamo in Italia, torniamo a parlare dell'attacco di Modena. Oggi è stato convalidato il fermo per Salim El-Khoudry. Non gli vengono contestate le aggravanti di terrorismo e premeditazione. Andiamo dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
3: Sì, poco fa gli investigatori hanno ascoltato anche come testimoni le 2 psicologhe che avevano seguito El-Khoudry, secondo le quali almeno fino a 2 anni fa non era sembrato un soggetto pericoloso. Il GIP ha disposto l'osservazione psichica in carcere di El-Khoudry, anche se ritiene che durante la commissione del reato fosse capace di intendere e di volere e che non sia detto che il suo gesto sia collegato al disturbo schizoide che gli era stato diagnosticato, ma al momento non ci sono prove di finalità terroristiche o di odio razziale. Dall'analisi dei suoi dispositivi elettronici, che del resto è appena iniziata, per ora non emergono legami sospetti. Allora vediamo il servizio che abbiamo preparato. Resta in carcere Salim El-Khoudry, ma con un periodo di osservazione psichiatrica per essere poi eventualmente trasferito in un reparto più adatto. È quanto si legge nell'ordinanza del GIP che ha convalidato il suo fermo. Le accuse restano strage e lesioni gravissime.
4: Non viene contestato né il fine l'età di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento. E non c'è neanche una premeditazione accertata.
3: Per gli investigatori appare invece evidente l'intenzionalità. El-Khoudry è partito da casa e è arrivato in centro a Modena senza altri giri. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fornito il codice di sblocco dell'iPhone. Per ora dalle sue attività social, secondo il difensore, è emersa solo confusione mentale.
4: Al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
3: Intanto la pagina Instagram, la parte oscura del rap, pubblica questo video che il TG3 ha verificato con i protagonisti, le prime fasi dell'arresto da parte dei cittadini.
5: Tutti siamo stranieri, siamo

0: detenuti passa in cella quasi tutto il suo tempo, dati che si sommano a quelli delle morti, anch'esse in continuo aumento, quasi la metà i suicidi, già più di 100, dall'inizio del 2025.
1: Quando mi alzo in piedi, il dolore è sparito.
2: Dalle sbarre del carcere di Sollicciano filtra una luce pallida. Nell'aula l'odore di muffa è pungente. I detenuti lamentano condizioni pessime delle celle, insetti e topi. Un degrado finito perfino davanti alla Corte Costituzionale.
3: Poi si allagano delle celle, si allaga qualche corridoio, ci sono svariate perdite d'acqua.
2: La manutenzione straordinaria dell'edificio in capo al Ministero della Giustizia dal 2019 resta ancora sulla carta e il degrado è davanti agli occhi di tutti.
4: La questione strutturale è forse il primo nemico del lavoro qui a Sollicciano, perché probabilmente ci sono stati pochi interventi.
2: Spazi angusti e limitati, occupati da quasi 600 detenuti a fronte di una capienza di 370, e il sovraffollamento è faticoso anche per chi lavora qui dentro.
5: Noi abbiamo una recidiva molto alta e qui è un po' il fallimento dell'istituzione.
2: Una condizione ormai endemica nelle carceri italiane, un disagio che non sempre viene intercettato e che spesso culmina nel suicidio. In un anno e mezzo a Sollicciano 6 persone si sono tolte la vita.
3: Ti rimane addosso il pensiero di un compagno che si uccide, ti fa pensare tanto.
6: Lei ci ha mai pensato?
3: A volte sì, ci ho pensato anch'io.
6: E cosa l'ha fermata?
3: Mi ha fermato la forza che sono riuscito a tirare fuori per andare avanti.
7: Adesso il cinema a Cannes, il giorno di Pedro Almodovar, che poco fa ha sfilato sul red carpet con Rossi De Palma, una delle sue attrici più iconiche, l'inviata Luciana Parisi.
8: Nel giorno di Amarga Navidad, Rossi De Palma sfila con Pedro Almodovar sul tappeto rosso e ci racconta il suo amico.
9: Fuori del set, quando lo vedo, ho ancora più tenerezza per lui. Eppure le trovo più comico in la vita. Quando scrive, quando gira, sta completamente ubriaco di questa passione.
10: Ho letto la sceneggiatura.
8: Almodovar si svela totalmente nel film In corsa per la Palma d'Oro, un gioco di specchi narrativi che arrivano sempre più in profondità.
11: A tutti i costi.
8: Raoul, il protagonista del film, è un regista ossessionato dalla morte. Non riesce a vivere, amare, a trovare il filo di una nuova grande storia. L'ispirazione arriva finalmente. Il regista attinge alle tragedie delle persone che gli sono più vicine.
12: Ma lo sai com'è la fiction?
13: Questa non è fiction!
12: Autofiction!
13: Stronzate!
8: Nel cast di Amarga Navidad, titolo tratto dalla canzone di Chavela Vargas, La mina spagnola, tornano i volti del cinema di Almodovar, tra cui quello inconfondibile di Rossi De Palma. Piccola parte, grande divertimento.
9: Una cosa che per me va benissimo è ringraziare, perché sempre hai qualcosa a ringraziare. E dopo, arrenditi quando ti arrendi. Oh! E quando credi che tutto dipende di te, non è vero. E ringraziare e arrenditi è il mio consiglio per la salute mentale.
14: Bene, grazie per la lezione magistrale.
7: Tennis, l'annuncio di Alcaraz sui social: non giocherò neanche Wimbledon. Massimo Veneziani.
15: La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare. Lo smash così resterà solo in fotografia. Sui suoi canali social Carlos Alcaraz annuncia il forfè. Un altro. Niente Wimbledon e Queens dopo aver già detto no a Madrid, Roma e Parigi. Sono due tornei davvero speciali per me, chiude lo spagnolo. Mi mancheranno molto, continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile. Era stata amara l'erba inglese lo scorso anno. Niente rivincita, il polso destro continua a fare i capricci. Problemi accusati a Barcellona a metà aprile. Un dolore che ha obbligato Alcaraz a ritirarsi. Il murciano si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi da gioco fino ad oggi. Sinner ne ha approfittato, vincendo tutto e restando numero uno. Lottiamo per lo stesso obiettivo, ma non c'è bisogno di odiarsi solo perché vogliamo la stessa cosa, aveva detto lo spagnolo, mettendo un freno a chi soffia sul fuoco dell'antipatia reciproca. Un altro grande KO, titola oggi Marca, popolare quotidiano sportivo iberico sulla sua home page. Poi ci ha pensato l'intelligenza artificiale a giocare sull'avvenuto cambio alla vetta del ranking.

Questa sera su Rai 3 alle 21.20 torna Indovina chi viene a cena, il programma di Sabrina Giannini. Si parlerà del business miliardario, delle extension ricavate dai capelli donati nei templi in India e dei prodotti per bambini contenenti sostanze chimiche potenzialmente dannose. E poi il ruolo dei social network accusati di non contrastare abbastanza truffe, contenuti pericolosi e pedofilia online. E subito dopo di noi l'informazione regionale, il TG3 torna come sempre a mezzanotte con Lina Notte. Grazie per l'attenzione, arrivederci.

0: Sono arrivati i Made in Italy Days. Approfitta delle incredibili offerte di Amazon sui prodotti Made in Italy e celebra l'eccellenza italiana. Scopri tutte le offerte dedicate. Affrettati, terminano il 19 maggio.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
2: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Come può una semplice linea cambiare tutto? Come può l'essenziale ispirare nuove forme? Come può il gesto di un attimo rimanere per sempre? Hyundai Tucson Dark Line. A maggio, anticipo zero e interessi zero. Scoprila anche nel weekend.
4: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Jürgen, con il meglio del suo vigore e della sua immaginazione. Jürgen è il nostro panettiere e anche il tuo.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
7: La spesa intelligente!
8: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Facciamolo insieme, tutti. IVA inclusa.
9: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: il denaro vince sempre?
1: Tu con i soldi sei ossessionata!
0: Non avevamo la risposta, per questo l'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Nuova stagione dal 21 maggio su Sky.
3: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
4: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A maggio da 99 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,45.

Stellantis, il futuro è nelle auto elettriche, l'annuncio della Di Filosa sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco rallegra i sindacati che chiedono azioni concrete.

0: Udienza del processo per la morte di Martina Carbonaro, tensioni tra le famiglie, il legale della famiglia della vittima, il padre di Tucci ha minacciato di morte i miei clienti. Truffa sui rimborsi per i gettoni di presenza al Consiglio Comunale di Torre Annunziata, indagati due consiglieri e il padre di uno di loro, sequestrati oltre 15.000 euro. Il mare come speranza di un futuro lontano dalla criminalità, una barca confiscata agli scafisti diventa nave scuola per i giovani in cerca di riscatto sociale. Contro l'Udinese potrebbe essere l'ultima di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. C'è aria di saluti di fine anno, già partito il toto panchina con il ritorno di Sarri tra le opzioni. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Piccole, elettriche e accessibili le nuove e-car di Stellantis che saranno prodotte nello stabilimento di Pomigliano d'Arco a partire dal 2028. Una notizia che pone prospettive di futuro per i dipendenti del gruppo. Il servizio è di Ivan Palumbo.
1: Gli orizzonti grigi determinati da anni di cassa integrazione, lotte sindacali e crisi del settore oggi hanno un aspetto meno preoccupante. L'annuncio di Stellantis è una schiarita nel cielo di Pomigliano.
2: Una city car elettrica, piccola, di massa, che si aggiunge all'attuale produzione della Pandina ci fa credere che stiamo andando nella direzione giusta, verso il futuro.
1: Il futuro comincerà nel 2028, quando nello stabilimento verranno fabbricate le nuove e-car. Automobili compatte nella tradizione dell'azienda a prezzi accessibili intorno ai 15.000 euro. Una mobilità ecosostenibile per tutti in risposta ai modelli cinesi. La presentazione del piano industriale di giovedì fornirà maggiori dettagli. Nella stessa giornata l'incontro con i sindacati che, visti i nuovi presupposti, auspicano la piena occupazione di tutto il personale come obiettivo primario e intanto chiedono un maggiore coinvolgimento per superare le perplessità sul progetto.
3: Rappresenta delle insidie: uno, che il settore ancora inesplorato; due, come traguardare la lavoratrice e i lavoratori di Pomigliano verso il 2028 e soprattutto le ricadute che avrà sull'indotto.
1: Il riferimento va soprattutto, ma non solo, a Trasnova e ai suoi 53 dipendenti in cassa integrazione fino a dicembre.
0: Il 26 maggio è l'anniversario della morte di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni ad Afragola dall'ex fidanzato. La famiglia organizzerà una fiaccolata. Oggi la prima udienza del processo a carico di Alessio Tucci. Non sono mancate minacce e insulti. Il servizio di Nello Di Costanzo.
4: Poco meno di un anno fa, il 26 maggio 2025, Martina Carbonaro, 14 anni, fu uccisa da Fragola dal suo fidanzato, il 19enne Alessio Tucci, a colpi di pietra nell'alloggio abbandonato dell'ex custode dello stadio comunale Luigi Moccia. Il corpo di Martina fu nascosto sotto un armadio tra detriti e rifiuti, un delitto efferato che scosse le coscienze della società civile. Stamani prima udienza del processo a carico di Tucci in corte d'assise a Napoli, dopo la decisione del GUP del Tribunale di Napoli Nord di respingere la richiesta di rito abbreviato avanzata dal legame dell'imputato, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano.
5: Per me non ho deciso la galera, andiamo in galera per tutta la vita sua.
6: Infine pena mai.
4: L'imputato, presente in aula, ha mantenuto un atteggiamento impassibile. Prima dell'inizio dell'udienza, invece, è esplosa la tensione tra i genitori della ragazza e quelli del 19enne.
7: C'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato, che ha detto: io ti uccido, ti taglio la gola, nei confronti dei genitori di Martina. Prima che si arrivi a qualcosa di più eclatante ci vuole controllo da parte delle istituzioni.
4: Come è andata l'udienza?
7: C'è stata solo la missione delle prove, il programma di udienza.
6: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce, si viene a fare vacanzelle, tutto bello sistemato. E mia figlia sta ad Afragola, in una lapide, da quasi un anno, e non hanno chiesto neanche scusa.
4: Parti civili, il comune di Afragola e alcune associazioni. Prossima udienza il 26 giugno.
0: Architetture di legalità, un dibattito sui luoghi del vivere che sono un connubio inscindibile con le regole della convivenza civile. Se ne è parlato all'Università Luigi Vanvitelli, l'inviato Enzo Perone.
8: Architetture di legalità e cultura e bellezza che, come diceva Dostoevskij, salverà il mondo, è rigenerazione urbana, stop al consumo di nuovo suolo, riqualificazione dell'esistente che sottragga gli spazi al degrado per progettare i luoghi del vivere e utilizzare l'urbanistica con rigore, non con fanatismo. Al Dipartimento di Architettura dell'Università Vanvitelli di Aversa parlare di spazi da costruire e di legalità è un connubio inscindibile, come ha spiegato Gratteri in un'intervista di un mese fa parlando di criminalità giovanile.
9: Il fenomeno parte dal post-terremoto, parte dall'urbanistica, parte dall'architettura, da chi ha pensato di

0: di costruire delle colombaie dove ci sono 1.000, 2.000, 3.000 persone ammassati una a fianco all'altro, non c'è un luogo di aggregazione, quindi noi abbiamo creato il luogo dove possono proliferare le mafie.
1: Architetture di legalità e coraggio, quello di Marco Carusone, giovane architetto che ha denunciato, fatto arrestare e condannare i suoi estorsori.
2: Vogliamo che ci sia un tavolo in cui ci sono mondi diversi, istituzionali, che incominciano a confrontarsi e a relazionarsi per la prima volta in un dialogo che possa essere il più continuo possibile, per far sì che tutti possano credere di più nelle istituzioni.
3: Quando tutti quanti decideremo di non voltarci, è un ciclo di seminari con altre persone che hanno voglia di parlare di legalità, di guardare la legalità da tantissimi punti di vista.
4: Non bisogna isolare quartieri, non bisogna farli vivere nel degrado, quindi dobbiamo sempre stare pronti per costruire nuove frontiere e nuove idee per questa città.
5: Un ambiente che sia adeguato allo svolgimento di tutte le funzioni dell'essere umano, automaticamente la criminalità o l'illegalità non ha senso di essere. Trasformare aree degradate attraverso la riqualificazione di infrastrutture e poi con tutti quelli che sono i servizi per il cittadino.
6: Due consiglieri comunali di Torre Annunziata sono indagati per una truffa sui rimborsi per i gettoni di presenza. Il servizio è di Andrea Caruso.
7: C'è l'attività delle commissioni consiliari del comune di Torre Annunziata al centro dell'indagine della Procura Oplontina e della Guardia di Finanza. Sequestrati beni per 18.000 euro a due consiglieri del PD, Gaetano Ruggiero e Fabio Giorgio, e al padre di quest'ultimo, indagati per truffa ai danni del municipio e falsità ideologica in atto pubblico. A lanciare l'allarme sulla spesa legata alle commissioni era stato il segretario generale dell'ente in una relazione. La premessa è che per l'attività svolta in commissione i consiglieri percepiscono un gettone di presenza, mentre il datore di lavoro ottiene un rimborso per le ore di assenza, incluse quelle per il trasferimento da e per il luogo di lavoro. Per quanto riguarda Giorgio, che ha annunciato le dimissioni, sotto accusa c'è un rapporto fittizio presso un caffè patronato a Civitavecchia, con suo padre come datore di lavoro e dunque percettore dei rimborsi. Addirittura, in due mensilità, secondo le indagini, gli importi chiesti a rimborso erano superiori a quelli erogati a Giorgio in busta paga. Ruggiero, dipendente postale, avrebbe invece dichiarato di non avere un mezzo privato per raggiungere Torre Annunziata, impiegando 85 minuti col trasporto pubblico, mentre sarebbe stato filmato a bordo di uno scooter usato per gli spostamenti. È il secondo scossone dato dalla Procura al Comune in pochi giorni, dopo le dichiarazioni del capo dei PM Fragliasso, che hanno condotto il sindaco Cucurullo a dimettersi.
6: Sono diventati subo, si sono iscritti all'università, sono i ragazzi della Mare Nostrum, la barca confiscata agli scafisti che ora accoglie giovani reinseriti in società. Daniele Meloni.
8: Da Oceanis 473 a Mare Nostrum, da nave confiscata agli scafisti a simbolo di speranza e riscatto, è partito dal Molo Siglio il viaggio della legalità. Saliranno a bordo in Sicilia i ragazzi dell'area penale di Napoli, reinseriti in società attraverso processi educativi di rispetto dell'ambiente e della comunità. La nave arriverà il 29 maggio a Reggio Calabria.
9: Che cosa si aspetta da questa iniziativa?
10: Guardi, come esperienza personale qualcosa di fantastico e io la consiglio a tutti quanti. Come ricaduta sui ragazzi è fantastica, perché io ne sento poi parlare per tutto l'anno successivo per coloro i quali ritornano da noi.
8: Alcuni dei ragazzi della Mare Nostrum hanno intrapreso un percorso che li ha portati a diventare sub, altri si sono iscritti all'università. Grazie all'Archeo Club Italia, la Mare Nostrum, che al suo interno contiene ancora i pizzini che usavano gli scafisti per la tratta degli uomini, ha preso una nuova vita.
11: Con l'imbarcazione stiamo dando il nostro contributo affinché loro possano conoscere l'ambiente mare, che poi è un ambiente di fraternanza, di vicinanza, che poi dà la possibilità anche di poter avere contatti diretti tra di loro.
6: Il bilancio di 5 mesi e mezzo di attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, alla bonifica e al recupero dei territori inquinati nell'area della Terra dei Fuochi, nella riunione della cabina di regia di Palazzo Chigi. I dati segnalano il sequestro di 279 siti produttivi su 498 controllati, 4 milioni di euro di sanzioni amministrative pecuniarie elevate, 563 le persone denunciate per illeciti ambientali con 34 arresti. La cabina di regia dice una nota Time che ha evidenziato l'assunzione di 23 nuovi tecnici per l'analisi dei campioni di rifiuti. La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha diffuso i nominativi di 28 candidati che hanno violato il codice di autoregolamentazione delle candidature. Tra i cosiddetti impresentabili c'è il candidato sindaco del comune di Avellino Gianluca Festa, oltre a 11 consiglieri comunali, una ad Afragola, 5 ad Avellino, 2 a Cava dei Tirreni, 2 a Melito di Napoli, comune sciolto per infiltrazioni camorristiche, 1 a Ercolano e 1 a Portici. E ora parliamo proprio delle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali che si terranno il 24 e il 25 maggio. Con Rino Genovese vediamo quanti e chi sono i candidati a sindaco. Ad Ariano Irpino.
12: 187 candidati, 12 liste, 20.000 abitanti, 3 i candidati a sindaco. I numeri con cui Ariano Irpino, secondo comune della provincia per popolazione, secondo nella regione per estensione, si appresta ad andare al voto. Centrosinistra diviso. Carmine Grasso, medico già vice sindaco, sostenuto da Avanti Ariano PSI, Movimento 5 Stelle, Noi di Centro, La Civica e Tempo di Ariano. Per lui priorità contrasto allo spopolamento, attenzione a giovani ed anziani, agricoltura, turismo, rivitalizzazione del centro storico.
13: Fondamentale è soprattutto l'impegno nel quotidiano, cioè nel continuare a dare servizi ai nostri cittadini tutti i giorni, sulla viabilità, sui trasporti. Abbiamo problemi del traffico per accedere al centro della città, è un problema che va risolto.
12: Con Roberto Cardinale, le civiche Irpinia Democratica, Futura e Ariano Saffare a caratterizzarne il programma: comune digitale, ufficio di piano, creazione di opportunità lavorative per i giovani.
14: Abbiamo pensato di istituire uno sportello per le imprese, cercando quindi di intercettare un poco tutto quello che può venire dalla stazione Irpina. Dobbiamo intercettare i bandi che ci sono in regione, i bandi nazionali, ma soprattutto i bandi comunitari.
12: Centrodestra Unito è guidato da Mario Ferrante, già direttore generale dell'ASL di Avellino, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Insieme per Ariano, Azione e Patto Civico. Sviluppo legato alla vocazione agricola con B&B, ristorazione tipica, un mercato agricolo a filiera corta, tra le sue idee e poi soluzioni per il traffico cittadino.
15: L'Ariano ha necessità di avere uno sviluppo subito dalla parte storica, la villa, il museo, delle ceramiche, il museo normanno. Tra qui a un anno dovrebbe partire la tratta stazione Irpinia, Apice, Benevento, Roma e noi dovremmo essere pronti con le infrastrutture e le attività commerciali collegate.
6: L'impegno della RAI nel contrasto alla disinformazione nel servizio di Rodolfo Lorenzoni.
16: Guerra, clima, vaccini, ma anche immigrazione, narrazione politica, mercati finanziari. La disinformazione può investire tutti gli ambiti dell'attualità, può inquinare l'ecosistema mediatico con fake news, un tempo si chiamavano bufale, e teorie del complotto più o meno campate in aria. Per combatterla occorrono consapevolezza del fenomeno, conoscenza delle sue dinamiche e poi impiego di specifici strumenti di contrasto. Occorre insomma essere uniti contro la disinformazione, nel senso indicato da RAI e Osservatorio Italiano sui media digitali.
17: Il vero tema delle nostre democrazie e delle società aperte è combattere la disinformazione, perché possiamo avere tutte le opinioni che vogliamo, ma se non siamo d'accordo sui fatti. Quanto è l'inflazione quest'anno in Italia? Allora i cittadini non hanno più davvero un percorso chiaro nelle democrazie.
16: Ma il problema della disinformazione non è solo a monte, non riguarda solo i media, gli operatori, i professionisti. In questo quadro il ruolo del servizio pubblico nel promuovere autorevolezza e senso critico diventa elemento determinante nel definire la qualità del panorama informativo e delle notizie offerte.
18: C'è un meccanismo di fuga molto spesso da quello che è il controllo delle fonti da cui arrivano. Tra l'altro l'impatto dell'intelligenza artificiale è un impatto che ancora stiamo studiando, ma che avrà effetti ovviamente anche questi abbastanza forti rispetto ai meccanismi di costruzione della narrazione giornalistica.
16: Linguaggio semplice e diretto, strumenti di comunicazione chiari e accessibili sono la chiave per avvicinare anche i più giovani ai temi della cittadinanza digitale. D'altra parte i giovani, e non solo loro, vivono già nel web. Si tratta allora di offrirgli, con l'informazione del servizio pubblico, materiale di alto livello e vere occasioni di accrescimento culturale e umano.
6: La festa dell'Ascensione alla Reggia di Carditello, ce ne parla Massimo Calenda.
19: La Fondazione Carditello, che sovrintende alla valorizzazione e alla promozione di quello che nasce come Casino delle Delizie, ha deciso di celebrare la festa dell'Ascensione, istituita da Ferdinando IV nel 1792 e rimasta viva nel ricordo delle popolazioni di Terra di Lavoro fino ai nostri giorni. Lo ha fatto alla presenza di Beatrice di Borbone e del Cardinal Sepe, in un binomio fede e ricordo storico che punta a riavvivare l'interesse turistico e museale per il sito, con una giornata anche rievocativa dedicata alla bellezza del luogo, vero attrattore culturale di Terra di Lavoro.
20: Per me è un posto che mi è molto

0: caro, perché rappresenta proprio non soltanto il passato, ma anche il futuro. Perché questo luogo, che era vicino alla terra, vicino ai cavalli, vicino all'agricoltura, deve essere e diventare, continuare a diventare il futuro.
1: È possibile far sì che Cardinello rappresenti la parabola del riscatto di un intero territorio, attraverso il riscatto, la rinascita, la vitalità, la vivacità anche culturale, i lavori che si stanno facendo a Carditello, le parate, il carosello dei carabinieri e quant'altro dimostrano che Carditello è una realtà oramai tornata a piena vita.
2: Il calcio, le ultime sul Napoli con Vittorio Marotta.
3: L'atmosfera è quella dei saluti, l'incontro in comune con il sindaco Manfredi, uno dei tanti. In città non si parla d'altro, resta o non resta, ma l'avventura di Antonio Conte sulla panchina azzurra questa volta sembra davvero agli sgoccioli. La gara con l'Udinese è l'occasione per chiuderla con un sorriso e un secondo posto da aggiungere a Scudetto e Supercoppa. Poi sarà il tempo degli annunci e di un mercato che sarà meno ricco dell'estate scorsa, ma decisamente impegnativo, tra giocatori da recuperare, rientri dai prestiti ed esuberi da sistemare. Molto dipende da chi si siederà su quella panchina. Si sfoglia la margherita di nomi, c'è la suggestione Sarri, con la consapevolezza che sono passati i tempi della grande bellezza e che il Napoli oggi non è più una favola che si affaccia ai piani alti, ma una realtà da due scudetti in 3 anni. O ancora Italiano, discontinuo ma positivo a Bologna, e ancora quell'Allegri così vicino un anno fa. Ci sarà tempo per rifletterci, intanto domenica c'è l'Udinese per chiudere il campionato e probabilmente un ciclo.
2: E tra pochi minuti la Juve Stabia scende in campo a Monza per il ritorno della semifinale dei playoff per la promozione in Serie A. L'andata è finita 2-2. E ora basket, novità in panchina per Scafati, arriva Piero Bucchi, Ettore De Lorenzo.
4: La Gigova Scafati non perde tempo e, assorbito l'addio di Frank Vitucci, eroe della promozione dei gialloblu in A1, si affida a Piero Bucchi, allenatore di grandi affidabilità e esperienza, il coach che regalò con Greer e Rocca una Coppa Italia indimenticabile alla Napoli targata Maione e che proprio a Napoli ha preso casa da qualche tempo. Le prime parole del coach bolognese.
5: Comincia per me una nuova avventura a Scafati, ne sono veramente felice. Il presidente Longobardi mi ha chiamato, mi ha offerto questa nuova opportunità che ho accolto con grande slancio. Insieme cercheremo di costruire una squadra competitiva per cercare di centrare l'obiettivo più importante della stagione, che è la permanenza in Serie A.
4: La società dunque ha messo in chiaro le sue ambizioni ingaggiando un coach di grande spessore. Il patron Nello Longobardi, il vero motore del fenomeno Scafati, guarda al futuro con la solita passione e la consueta ambizione.
6: Do l'in bocca al lupo al mio coach Piero Bucchi, che è un allenatore che ho sempre stimato, abbiamo sempre stimato. Siamo ben contenti di averlo portato qui da noi con un progetto biennale e chiaramente speriamo di averlo quanto più tempo è possibile. E adesso aspettiamo di portare avanti il progetto con la raccolta dei nostri sponsor, a cominciare da Givova e soprattutto anche con le migliorie al palazzetto, al Beta Ricambi Arena, che stanno già procedendo al comune e che vorremmo vedere in modo concreto e attuabile.
2: Questa sera alle 23:15 su Rai 3, onore al merito, Laura Chimenti incontra il Cavaliere del Lavoro Carmine Caputo. Ora lo spot, buona serata.
7: Cavaliere, buongiorno. Siamo in Campania, a Napoli. Che emozioni prova a pensare che la sua farina attraversa questo mare e raggiunge tutti i paesi del mondo?
8: È un traguardo importante. Mi ricordo degli episodi particolari. Camminando nella Madison a New York, c'era questo locale che gli aveva addobbato le vetrine con tutti i sacchi nostri pieni di farina. Iniziamo a moglie, fammi una fotografia davanti a questa vetrina. Esce il proprietario del locale, ma perché state fotografando? Perché io sono Mr. Caputo. You are Mr. Caputo. Wow!
9: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
10: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura Campana e Vesuviano, fenomeni anche in forma di rovescio nelle ore centrali, poi ampie aperture. Nebbie dalla serata. Sull'Appennino campano, precipitazioni anche temporalesche lasceranno spazio dalla serata a decise e schiarite. Sulla sul Salernitano, locali annuvolamenti responsabili di piogge e rovesci tra

0: mattino e pomeriggio. Nebbie in banchi dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.
1: Brio Rossa, la potenza del gusto.
2: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
3: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
4: Questo hotel è fantastico.
5: Già, solo 310 euro a notte.
6: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
7: Devi usare Trivago.
6: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
7: Centinaia di siti.
6: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
5: Avrei dovuto usare Trivago.
8: Avresti dovuto usare Trivago.
9: Cerca su Trivago per confrontare prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
10: Dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Ma dove sarà andato?
11: Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo.
10: L'avete visto?
11: Perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Non aspettare. Denuncia subito la scomparsa di una persona. Chiama il numero unico di emergenza 112. Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.
12: Colesterolo?
13: No, io lo uso per i trigliceridi.
14: E io per la glicemia.
15: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Aboca.
16: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: Buono, cos'è?
18: Misura.
17: No, dai.
18: Ti giuro.
19: Misura.
20: Ma che?
18: Guarda.
17: Ecco.
19: Guarda.
21: Buoni, da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Vivi un comfort avvolgente e artigianalità nei dettagli. DS7 Diesel, da 300 euro al mese anche senza permuta o rottamazione. Gamma DS Automobile, DS7, numero 8, numero 4 e DS3.
23: Dolore ai denti? Puoi provare il sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.

Dimentica il magnesio che conoscevi. Polase Supermarket 3 è qui. Tre fonti di magnesio per un elevato assorbimento. Tanti benefici e un super gusto. Anche senza acqua. Non è solo magnesio, è Polase Supermarket 3.

si stanno avvicinando alla nostra barca, con dei gommoni veloci stanno abbordando le altre imbarcazioni, questa volta durante il giorno in acque internazionali. Nuovamente lo Stato di Israele mostra la sua violenza e il suo disprezzo per il diritto internazionale.

0: and the difference is you.
1: Il vincitore di Amici, eh?
2: Yannick! Sì!

0: non mollate, perché storicamente abbiamo di già vinto.
1: Se no, altrimenti forse avremmo letto un po' diversamente le mail in cui dicevano che lui non trovava lavoro e il motivo per il quale non trovava lavoro era per colpa di noi bastardi cristiani di merda. L'ha scritto, scusatemi la parolaccia in prima serata, ma l'ha scritto.
2: Come si permette Cristina di dire che io prendo una a caso, me lo bacio, addirittura ci vado anche oltre ed è tutta una recitazione? Ma tu non stai bene proprio, Bella? Cos'è che c'è, Bella? Bella, Barbie, ti ho fatto un complimento. Lo sai chi sei? De Skipper, la sorella di Barbie, perché pure te testa sei così.
3: Quando c'è un'imbarcazione alla deriva con 100-200 persone e ci si gira dall'altra parte, lei, questo è gestire e gestire dicendo, o essere veramente dei bastardi dentro e far morire persone? Mi dica che cos'è, mi risponda. Mi risponda a questa domanda. Gestire? La saluto, io non parlo con una persona così disumana. Mi vuole dare la mano del suo assoluto.
4: Non la mano a chiunque, ma lei sarà disumano lei se a questo
3: mi
4: rispetto
3: mi vergogni, perché quello non è gestire. Quello è essere bastardi dentro.
5: Anima mia!

0: ragazze, mio nipote.
1: Tesoro, ma sì, siamo appena partite.
2: Sì, amore di nonna, portiamo solo lo stretto necessario.
3: Il nodo centrale resta Hormuz.
4: Oh, no! No, crescono! Scendono!
5: Quasi di più di 100 kg l'ora. Allora è fatto accidente con 4-5 persone, ha messo tutto in terra, anche uno c'è il bascaletta, ha tirato tutto via terra.
6: E poi è arrivata anche vicino a voi?
5: Dopo quasi qualche secondo ha cambiato la strada, lui arriva a destra, cambia la strada, arriva a sinistra.
6: Dove eravate voi?
5: Sì, allora prima di arrivare con me, con il mio figlio, quasi 15 metri.
7: Fermati, fermati, tagliati la lingua un attimo.
8: Ma tagliatela tu la lingua.
7: Fermati.
9: Un gesto non motivato da radicalizzazioni religiose. Noi dobbiamo trattarlo come tale. Perché se invece avessimo di fronte un gesto motivato da ragioni banali e lo facessimo diventare un elemento di radicalizzazione religiosa, faremmo un drammatico errore. Sa perché? Perché costituirebbe un esempio per altri.
10: Schiacciagli la testa con la pietra, sgozzalo con il coltello, abbattilo con la tua automobile, anche se non hai esplosivo, anche se non hai altre armi, fai così. Ed è stato ascoltato.
11: Ci abitavano quasi 200 famiglie. Ah,
12: cerchiamo di entrare, l'unico accesso rimasto alla cattedrale. E una delle prime cose che vediamo è Gesù Cristo decapitato, simbolo della violenza integralista che ha portato alla distruzione di questo luogo, simbolo della presenza cristiana.
13: Sempre gli unici, finché arriva il momento in cui unici non siamo più, perché è diventata una battaglia di tutti quanti.

0: amici.
1: Sì, che fai?
2: Ma hai parlato di te?
1: Ma
2: hai parlato di te?
1: Ma tu ti guardi allo specchio?
2: Ti sei descritta tu?
1: Ma ti guardi allo specchio?
2: Certo, non sempre come tu che te
1: sei
2: faccia.
1: E non bene. E non bene. Sei proprio di una volgarità.
2: No, non va bene.
1: Guarda che qua non stai al mercato,

0: Scusami, ha cambiato il disco. Ma perché? Non lo volevo mettere domani, Post Malone. Vabbè, l'ha messo oggi.
1: Andiamo, detta vieni.
2: Ti seguo?
1: Sì, adesso poi ti annuncio. Vuoi stare alla mia destra o alla mia sinistra? Hai delle preferenze? So che le attrici hanno... No. Io per esempio il mio lato migliore è il sinistro. Eccolo qua il drone. Eccolo. Allora, attenta alla testa. Attenta. Aspetta che c'è la tenda qua che si è impigliata. Ok. Ah, hanno messo le luci. Ok. Aspetta che sono in giù. Buonasera, benvenuti. Siamo all'ultima settimana di Kong. Ieri abbiamo iniziato con Michele Serra e questa sera siamo riusciti a salire perché ieri c'era brutto tempo e c'è Laura Morante. Ragazzi, possiamo stare qui, ma che meraviglia, possiamo anche stare qui, affacciati alla finestra. Quindi rientriamo e questa sera parliamo di coraggio. Ci vuole del coraggio star qua a guardar giù. Soffri di vertigini? Sì. Ma sai che un sacco di gente ho scoperto?
2: No, va bene. Cioè, moderatamente.
1: Aspetta, mi sei impigliato
2: che
1: tutto.
2: Devo fare? Vabbè.